0: Game over.
1: Vivi ogni attimo, ogni emozione assieme a noi. Radio Tiguglio, un vivere speciale.

0: Game over.
1: Radio Tigullio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tigullio Ambient. Un flusso musicale per intenditori.

0: Matta Sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora? Va ora in onda su Radio Tigullio.
1: Attenzione, sta per cominciare Dolce Alice Live.

0: Ma che bello. Sono delle sensazioni, dei momenti particolari. Ogni qualvolta parte Dolce Alice Live mi crea quell'atmosfera che non è quella della vecchia Romagna, ma è altre cose, cioè. Mi emoziono veramente. Vabbè, perché poi alla fine sono un bambinone, un mammutone giuggiolone. Ma il bello è che mio figlio mi dice, 12 anni, babbo, ma tu piangi sempre. È vero. Guardo un cartone animato e piango. Determinati film piango prima che succeda la scena, perché conosco già. Piangi sempre, babbo.
1: Sono un uomo molto sensibile.
0: Allora, parte Dolce Alice Live, un ringraziamento a chi curerà e guiderà la parte tecnica, cioè Norbi, e poi un ringraziamento va anche soprattutto a chi cura lo streaming, Marco Tolarelli, in redazione sempre e comunque Cinzia Donati, Beatrice Corfini, Alessandra Sassa, Picnic, Snip, Nis, Nick, Flick, Flick, Flick, e poi chiaramente chi conduce con me. Un'altra volta, non l'hanno ancora licenziata, però vabbè. Sono cose che succedono della vita. Tiziana Gasparetti, non riesco a cacciarla. Tizianelli!
2: Salve!
0: Sì, sì.
2: Ho optato per un saluto alla Vespa.
0: Sì, sì, sì.
2: Salve!
0: Salve! Allora, come stai? Passata un'altra settimana, è stata una settimana bella per te?
2: Un'altra domanda.
0: Vabbè, succede.
2: No, tutto bene. Oh, dai, si respira aria di Natale, le ultime corse, insomma, agli ultimi acquisti.
0: Tu le corse? Ma non sai correre.
2: Guarda, vedi che guarda, sono dimagrita, c'è del segno sul viso.
0: Sì, sì.
2: Sono segnata.
0: Sei segnata? Sì. Quello per me è un cazzottone da qualcuno.
2: No.
0: L'hai fatto incavolare, giustamente. Parte Dolce Alice Live, parte con lo smujazz, cara Gasparetti, nella nostra intervista, eccetera, eccetera. Come al solito.
2: Ma vuoi piangere stasera?
0: Assolutamente no.

0: per lo Smooth Jazz di Dolce Alice Live. Certo che partire così è fantastico. Si presume che sia una puntata eccezionale, una puntata bella, no, ma per favore. Ma voi non vedete quel che fa quella donna, guarda, di tutto e di più. È in trasmissione, sta cucinando. Non so qualcosa, che sta facendo qualcosa, non lo so, come nei fornelli. Ma che? Poi con la sciarpona, ma perché? Allora, detto questo, che volevo fare? Che dobbiamo fare?
1: Schifo!
0: Che immaginavo. Allora è partita Dolce Alice Live. No, ma se partiamo così non è possibile se partiamo.
1: Dai, siamo in forma stasera. Oggi.
0: Domani.
1: Salve.
0: Anche domani.
1: Ma, cioè, voglio dire, mattina, giornata.
0: sì. Nelle 24 ore siamo due pirla, eh.

0: la musica dance degli anni Ottanta, questa la ballavamo, questa sicuramente la Gasparetti non la ballava perché era giovanissima, io però la già mettevo già il disco in discoteca e soprattutto in radio. La Gasparetti era giovanissima, nell'83 aveva già quanto?
1: Due anni?
0: Non so se questa
1: due anni, anche se
0: 83, guarda, 84, 82.
1: Oggi mi perdere la cognizione del tempo, la... non so più se che ora è. Chissà che ora è.
0: Ma non lo devi sapere, ma che te frega?
1: Quella con te perdo proprio la cognizione del tempo e dello spazio e del bagno anche.
0: Sì, lo spazio-tempo, lo spazio-tempo. Il bagno è in fondo a destra. Allora, Dolce Alice Live, un ennesimo appuntamento e lo sai che ci hanno scritto in tanti al nostro WhatsApp? Che arriva, anzi che poi ormai lo sanno e lo conoscono a memoria, visto e considerato poi che puntualmente dimentico di dare il numero per raggiungerci,
1: no.
0: Ed è il 348-349-1141 del WhatsApp di Dolce Alice Live. La mail la conoscete benissimo, dolcealicelive@gmail.com, senza la S in fondo, perché poi magari scrivono e tornano indietro le mail e ci danno dei pirla.
1: Non vi preoccupate, è la sua capsula, come
0: la mia,
1: al solito.
0: Perché sì, non ho pagato il dentista e di conseguenza chiaramente il lavoro non l'ha finito, capito? Allora Gasparetti,
1: se sì, solo sapessi
0: lo so benissimo,
1: sono
0: di San Severo. Allora la pure allora, Roberto da Cagliari ti dice: ma sei così oppure hai avuto qualche trauma?
1: O Sassari?
0: Sassari.
1: Sassari.
0: Sassari.

0: un brano e anche un gruppo che Tiziana conosce benissimo perché ascolta. Che sono? Che...
1: brano del 1975.
0: No.
1: Un brano funky soul. Dei The Futures.
0: No.
1: Castles in the Sky.
0: No, ma lei è bravissima.
1: Non te l'aspettavi?
0: Assolutamente no. Ma fregata, hai visto?
1: Questa la ballavano i miei, sì, prima ancora di conoscersi. Sì, sì.
0: Quando andavano all'Annespola, che era un dancing in quella di Marina di Massa, se non vado errato.
1: Ma, non lo so, i miei erano a Torino al tempo, quindi.
0: Nota località turistica. Allora, sì, The Futures. Bellissimo, perfetto. Allora, sai che cosa ho fatto in questa settimana qua? Mi sono deliziato nel cucinare, guarda,
1: ma era quello scempio che ho visto prima, sì, l'avevi preparato te.
0: Sì, quello scempio che ti ho fatto vedere via webcam.
1: Ma sai che su Facebook c'è un gruppo che si chiama Cucinare Male?
0: Sì, no, ma io guarda, è buonissimo. Vuoi la ricetta? È
1: un no, grazie, è guarda, sono attraverito dalla gastrite.
0: Sì, sì, sì, sì. Insieme ogni ricetta do anche il Gaviscon. Allora, sì, mi sono deliziato a fare un dolce secco, ligure,
1: sì,
0: buonissimo, dove è fatto, sì, allora, un chilogrammo di farina Manitoba, no, non dico tutto, però all'interno...
1: Un chilo,
0: sì, sì, mezzo chilo di zucchero, ma sono venuto 4 torte. Quattro torte.
1: Ah, ecco, non riesci a andare in bagno dopo, sì, 4 torte?
0: Assolutamente no, perché... no! Ho regalato tutto quanto.
1: Ma che generosità.
0: Ti piace l'uvetta?
1: Abbastanza, non ne vado matta.
0: Bene, ma che cavolo stiamo dicendo in trasmissione? Stiamo facendo i fatti nostri.
1: La non lo so, ma si parla di mangiare, dai. La

0: Con All Night Long di Lionel Richie. Eccola. Allora, la notizuola che è arrivata dalla redazione non l'avete mandata a me, ma l'avete mandata sul monitor della Gasparetti, perché no, è vero?
1: È vero.
0: Anche perché poi mi scrivono e mi dicono: mi raccomando, è la notizuola. No, e poi alla fine la notizuola non c'è.
1: Più che una notizuola, è un po' una riflessione.
0: Una riflessione,
1: no?
0: Sì. Che cavolo ci stiamo a fare qui noi? Questa è la riflessione che dobbiamo fare.
1: Ma quello ce lo chiediamo a fine puntata. Ci poniamo domande scomode in questo momento.
0: Bene.
1: No, una domanda di riflessione.
0: Sì.
1: Quanto la televisione in generale può influenzare il mondo esterno, nel senso, mi spiego meglio. Forse. Sai che sono andate in onda le nuove puntate di, diciamo, il sequel di Sex and the City, la famosa serie americana, no?
0: Sì, che piaceva molto, si vedeva delle belle.
1: Vabbè, dai, sono una donna, sicuramente le ascoltatrici in questo momento le riconoscono e sanno benissimo di cosa sto parlando.
0: Sì.
1: Ma sarà un ignorante. Vabbè, pensa che nella prima puntata si vede uno dei personaggi che praticamente muore pedalando su una cyclette di una famosa marca, insomma, americana, no?
0: Okay.
1: E pensa che questa marca, quotata in borsa, è quasi sul lastrico, proprio perché il personaggio, uno dei personaggi della serie, muore su questa bicicletta.
0: Beh, insomma, il sceneggiatore ha fatto una minchiata.
1: Appunto, parecchio grande.
0: Ora nasce il putiferio. Si è scatenato l'inferno.
1: In realtà dice, diciamo, nella notizia si legge che l'azienda abbia autorizzato l'uso della bicicletta, ma ovviamente non sapeva in che contesto e ovviamente in quali modalità all'interno della serie. E ora si vedrà che cosa farà l'azienda, perché insomma ha perso veramente parecchio in borsa per questo scherzetto.
0: Boh, tra molto a Dolce Lice Live un artista che si presenterà e ci farà ascoltare qualcosa di suo.
1: Io lo so.

0: Dolce Alice Live, c'era Diana Ross.
1: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.

0: uno che di musica non capiva, non capiva assolutamente nulla, ed è Jeff Lorber. No, lo dico così anche perché poi questi sanno suonare, ma che ti devo, ma che stai scherzando? L'acid jazz, il funky jazz, lo smooth jazz come piace a noi. Speed of Light per questo grande artista che, beh, il sassofono forse qualcosina lo sa fare, perlomeno lo sa suonicchiare, sto disgraziato. Allora, detto questo, che poi questo bellissimo, è un bellissimo album, è una raccolta dove c'è Jeff Lorber, c'è K-Club e Everett Harp, cioè silenzio assoluto, cioè tre musicisti di quelli extra top, extra extra extra. Allora veramente loro creano un'atmosfera, come crea un'atmosfera puntuale, puntualmente ogni puntata di Dolce Lice Live noi abbiamo un ospite, noi andiamo a pescare di qua e di là, noi guardiamo i siti internet, noi vediamo, sentiamo e poi andiamo e colpiamo, cioè colpiamo tra virgolette, nel senso buono chiaramente. Oggi con noi a Dolce Alice Live un artista, lo so, sai qual è il problema? Il problema è che questo artista che sta per arrivare, che già lo vedo nel monitor, suona uno strumento che piace molto al sottoscritto, ho provato ma non ci sono riuscita, capito? Ci vuole una di pazienza, no? Quando uno è giovane, no? Dice no, ora imparo a suonare, no? E poi dopo arrivi lì e le prime 50 lezioni lo strumento in mano non ce l'hai, allora partivano quei tempi là col solfeggio sei giovane, ma chi me ne frega a me di imparare, voglio suonare, poi dopo alla fine ti stanchi e non suoni più. È vero, Enrico Bianchi?
1: ciao, è vero, il primo anno è micidiale, il primo anno in qualche maniera determina il tuo futuro da musicista. Se riesci ad avere un insegnante bravo che sa cogliere e raccogliere tutta la tua passione e metterla in quello che ti sta insegnando, beh, hai fatto bingo, altrimenti magari ti annoia e ti allontana dalla musica.
0: È quello che è successo a me, io volevo imparare batteria, avevo 12 anni, ma chi se ne frega, mi sono ritrovato per strada a giocare con le figurine e piastra e bollo, allora quelli erano i giochi degli anni 70. Allora, perché io sono andato e la redazione è andata a cercare Enrico Bianchi? Innanzitutto io ti lascio, guarda, carta bianca, anche perché se vuoi raccontare in qualche minuto la tua storia, anche perché se sei arrivato poi in Dolce Alice Live è perché c'è una storia dietro, un percorso musicale colmato poi ora in questo momento qui con un album che poi vi faremo ascoltare un brano, noi abbiamo ascoltato e sono delle cose bellissime e meravigliose, però il popolo di Dolce Alice Live non conosce Enrico, dobbiamo presentarglielo.
1: Beh, allora intanto mi presento e saluto tutti e innanzitutto ti dico che guarda, a 5 anni io volevo la batteria, a 5 anni volevo la batteria fortemente, i miei erano tutt'altro che musicisti, anzi un'educazione contadina, quindi anche piuttosto rigorosa, senza fronzoli, spartana, e quindi i genitori che assolutamente volevano che io studiassi, che facessi ragioneria, per cui un lavoro sicuro, eccetera, eccetera.
0: Il classico,
1: eccetera.
0: Scusami Enrico, il classico pezzo di carta, ve lo ricordo.
1: Tante pezzi, c'era il fascino del pezzo di carta. Tu comunque metti via, hai un pezzo di carta, era proprio un modo di dire di quegli anni e mi sembra che li conosci bene anche tu, la litania. E però non avevano fatto i conti con questo mio amore per la musica e soprattutto loro fecero un grave errore, si lasciarono coinvolgere da alcuni loro amici, andarono a sentirli suonare e questi gli chiesero la loro cantina, abitavamo in una casa molto grande di quelle case da migliaia di centinaia di metri quadri con sotto le cantine che erano veramente cantine una volta e che diventarono il mio rifugio, perché questi portarono gli strumenti in questa cantina e io cominciai ad andare giù tutti i giorni in una maniera ossessiva, perché avevo visto la batteria vera, ma quella vera, non i fustini del Dash o di quell'altra marca di detersivi, era proprio una batteria vera. E io ogni giorno andavo giù e suonavo, finché poi diventai il batterista di quella orchestrina e cominciai a fare proprio la gavetta con l'orchestra, con le sagre, con le sale da ballo, quello che era diciamo una piattaforma di partenza per molti musicisti, no? Prima imparavi a fare qualcosa, poi magari se avevi un po' di fortuna diventavi famoso, eccetera, eccetera. Oggi diventi famoso, poi se magari riesci a imparare qualcosa.
0: È l'inverso. Prima c'avevi il battesimo nella balera, ti ricordi le balere? Fantastico. Sì,
1: sì. Cioè tu avevi i 100 successi sudamericani, era proprio, addirittura i pezzi si chiamavano con i numeri e a volte magari le edizioni non erano le stesse e uno partiva con Tequila e l'altro con Chattanooga, cioè con due pezzi differenti, però cioè, ecco, era una grande scuola sicuramente. Io appunto ho e si sente poi in alcune cose, in alcuni pezzi, e ci sono diciamo i 100 successi sudamericani di questi, e li ho suonati per tanto tempo tutti questi brani. Poi ho avuto un maestro di batteria che mi ha detto: vuoi imparare a suonare bene la batteria? E io già suonavo sui dischi di Genesis, di questa gente qua, mi piacevano i tempi di Dispari, e quindi mi piacevano le cose difficili, no, ardite, e io suonavo già bene, però questo mi ha mandato: vuoi suonare bene la batteria? Sì, vai a scuola di piano. E dico: che c'entra il piano con la batteria? Sono andato a scuola di piano e i miei mi hanno mandato a scuola di piano. Aggiungo un inciso: io andavo a suonare, avevamo già una società di fatto con un 238 Fiat e nessuno di noi aveva la patente, perché avevamo 14 anni, 15 anni al massimo, e poi arrivò il pianoforte a casa, cominciai a suonare tutta quella che era quella mappazza di scuole preparatoria, e via dicendo, sonatine del Clementi, e cominciai a fare armonia, però e cominciai anche quindi a capire gli accordi, a muovermi un po' con le canzoni di André, di altri autori, eccetera eccetera, ma così per mio puro diletto, finché poi non feci il passo di fare del piano bar da solo e con la drum machine, e quello era un mondo che mi divertiva molto, l'uso delle drum machine a quei tempi appunto era molto divertente, non c'erano dischetti, cioè o suonavi o non suonavi, o stavi a casa. Suonando in quella maniera da one man band incontrai il mio caro amico Mauro Culotta, chitarrista che era già stato nei Jensen la prima, diciamo la seconda tornata, perché i Jensen erano un gruppo che nacque nel 68 più o meno, nel 69 vinsero con In fondo al viale l'Euro Festival, il Festival Eurodavoli, una roba del genere. Poi nel 72 entrò Culotta e fecero Per chi e vinsero il Festival Bar.
0: Mi ricordo benissimo, anche se avevo 6 anni, però già a 13 ero in radio e questa me la ricordo benissimo, insomma.
1: Bellissimo, la cover, come si faceva. E io entrai con Mauro, insomma in quegli anni si decise di riunire la band, c'era la possibilità e così fu di fare un disco con Radio Italia sulla musica italiana, Mario Volanti volle fortemente questa cosa e così io mi unì al posto del precedente cantante, che era Filiberto, grandissimo cantante, grandissima persona, proprio anche con il suo aiuto in studio, è stata veramente una persona stupenda. Quindi entrai nei Jens, facemmo questo disco, facemmo date, insomma le solite cose che si fanno, no? Si porta in giro il disco, televisioni, promozione, eccetera. E poi cominciai a scrivere pezzi insieme a Fabrizio Berlincioni, che era autore di Ti lascerò, Mi manchi e tanti altri successi straordinari. Cominciai a scrivere delle canzoni con lui, lui, e infatti già in un album dei Genesi c'era un pezzo mio con Mauro Culotta, e poi con Fabrizio facevo un progetto per me, ma mi si chiusero le porte di Sanremo in faccia, e a 20 anni insomma prendi una bella botta, e caratterialmente magari ci sono quelli più preparati, più cazzuti, io magari invece ho preso sta botta e mi sono affossato, insomma in qualche modo mi sono rimasto tramortito, e avevamo già i documenti fatti, poi insomma c'è stata una preferenza dalla casa discografica, insomma non è andata in porto, e da lì sono stato poi chiamato da un gruppo che era formato da ex di varie band, dall'Equipe 84 a Bernardo Lanzetti, appunto da PFM. Era un laboratorio, una sorta di dove si suonava, ognuno portava le canzoni magari più famose che gli appartenevano di più, si faceva una scaletta fighissima, e si facevano un sacco di date in giro a suonare nelle piazze d'Italia, e ne abbiamo fatte davvero tante, ma proprio tante. Anni stupendi, meravigliosi, dove le cene i concerti si alternavano in una maniera vertiginosa. Facemmo tanti anni insieme, e poi diciamo che ci fu un altro aspetto di questo gruppo, venne a mancare il povero Lucio Dalla, e insieme a noi in quel periodo suonava, perché poi in questo gruppo è passata tanta gente, sono passati non so, Tony Pagliuca delle Orme, qualche volta anche ultimamente veniva anche il nostro caro amico Ricky Portera, e in quel momento mancò Lucio Dalla, e Ricky era in questo gruppo che si chiamava Extra, e decise di proporci così, di fare veramente un tributo a Lucio Dalla, e coinvolgemmo anche Iskra in questo progetto, insomma era praticamente la band di Lucio Dalla col suo service, e facevamo anche lì un po' di date, un po' di lavoro insieme, divertente, perché suonare e cantare soprattutto i pezzi di Lucio era un grande impegno, una grande responsabilità, però devo dire la verità, io sentivo molto quel ruolo, e tanti pezzi venivano davvero alla grande,
0: anche perché poi insomma sei nato, ci vuole anche un attimo di fortuna, perché negli anni d'oro dal 66 all'80, sono prima dell'80 anche, il 90% delle canzoni italiane erano fatte da gruppi, hai detto Equipe 84, hai detto i New Trolls, cioè, il 90% di quello delle canzoni che si andava a ascoltare al jukebox, perché in quegli anni c'erano le jukebox, al bar eccetera, cioè, erano gruppi, ne usciti tantissimi di lì, grandi musicisti, e di conseguenza uno sei anche tu. Allora, perché questo? Ora andiamo più dettagliatamente a spiegare questo album qui. Questo album qui da dove arriva? Perché sai, io mi dicono, l'altro giorno parlavo con si chiacchierava ai microfoni con Dodi Battaglia, e mi diceva io non lo so da dove arrivano i brani, io la sera vado a letto, la mattina mi alzo e c'ho un testo, e io ho detto alla faccia del bicarbonato, dico, insomma, ci si nasce, mi ha detto, le emozioni del cuore portano a scrivere. Per te è lo stesso oppure?
1: Ma guarda, è una... Intanto sicuramente Dodi è uno, anche lui, dei grandi, anzi quest'estate ci siamo incrociati, e Dodi è una delle persone davvero più, anche più umili, più capaci a fare questo, perché poi insomma scrivere ok, però lui ha scritto pezzi incredibili. Diciamo questo, che la cosa più brutta è la sindrome da foglio vuoto, no, da foglio bianco, poi quando invece le canzoni sembrano, a me fa un effetto strano quando sei a letto, veramente punti il soffitto e vedi passare le parole, vedi passare le, senti le musiche, e se, è, se sei in quel momento, cioè ti devi alzare, devi andarle a fissare le musiche.
0: La stessa perché cosa, musiche... ti interrompo un attimo Enrico, la stessa cosa l'ha detto Marco Ferradini qualche giorno fa, che si chiacchierava con lui, si chiacchierava con lui in, sempre qui in trasmissione, e dice io dormo, vado a letto, mi sveglio, ho due frasi, mi alzo, le scrivo, torno a letto.
1: Sì, sì, assolutamente, ma guarda, è che è successo anche che a volte magari dici oh, ah che bello questo, sì sì, domani mattina devo fissarlo, poi tu ti addormenti e in quello stato e poi non ti ricordi più nulla, sai solo che hai buttato via qualcosa di bello, che poi magari non era bello, non lo sai, però non lo saprai mai più, e questa è la cosa terribile, non lo saprai mai più, non ritornano. E allora insomma questo è il mestiere di chi scrive la musica, no? È una piccola bottega, un piccolo mondo di artigianato dove io poi negli anni ho raccolto materiale, ho raccolto pensieri, ci sono in questo album fatti anche accaduti tempo fa che però magari mi hanno scioccato, mi hanno comunque coinvolto, e in tutte le canzoni comunque c'è un pezzo di me, sicuramente c'è un pezzo della mia vita, del mio vissuto, di quello che penso, di quello che magari voglio, ecco, e che non ho, però è sicuramente, ecco, quest'album si chiama Libertà, ma non ha nulla a che vedere con pensieri, insomma, ha un valore più alto di quello che si possa immaginare, perché credo che la libertà ce ne sia molta, ma in effetti noi siamo liberi di fare quello che vogliamo, ma non siamo più liberi di avere il nostro tempo, che è il valore più grande che una persona possa avere. Il proprio tempo ci permette di fare, allora sì, magari quello che si vuole, no? Cioè, quando sei padrone del tuo tempo lo puoi impiegare nel far quello che ti piace. Se così non fosse, ecco, allora tu vivi una vita perché poi ti venga, per poi riscattarla magari con la pensione o quant'altro, però ecco, in qualche maniera nell'attimo in cui vivi, no? Vivi nel presente, dovresti essere libero, e questo valore dovrebbe essere cercare di fare qualche cosa che ti piace, perché poi noi stiamo molto tempo al lavoro, no? Chi fa il musicista è fortunato per certi versi, sfortunato per altri, però almeno sa che fa qualche cosa che gli piace, ecco, diceva Fabrizio De André, io ho poche idee ma il compenso fisse, ecco, io volevo suonare, cioè non è che avevo tanti svolazzi, mi sono comprato una moto quest'estate alla mia veneranda età, non ho mai avuto tante distrazioni, però la musica è sempre stato veramente un chiodo fisso, proprio una mania, e il mio sogno era proprio quello che poi si è bene o male avverato, ecco,
0: come noi che, o come me anche, che il nostro, che il mio, il nostro chiodo fisso il microfono.
1: Non importa che sia un network pazzesco, anzi magari tu in questo momento hai la libertà di fare il tuo lavoro in una maniera che è più creativa, è più tua sicuramente, e io anche ho fatto un album in piena libertà, no? Senza avere costruzioni, non dovevo dimostrare nulla, non dovevo non avevo, diciamo, pressioni di discografici, neanche col minutaggio,
0: ecco, e cose male. Allora alla fine di questa bella chiacchierata, allora io c'è sempre un'abitudine che abbiamo noi in Dolce Alice Live, ed è praticamente questa. Ora l'artista che è con noi si toglie il vestito d'artista e si mette il vestito da speaker, perché ora tocca a te presentare, innanzitutto salutare tutti quanti, grazie eccetera eccetera, se hai qualche ringraziamento da fare, e poi chiaramente fai lo speaker e presenti la tua canzone. Nel momento in cui tu presenti la tua canzone, il brano parte e ce ne andiamo a degustare. Innanzitutto ora io ti saluto e ti ringrazio di essere stato
1: con me. Allora mi tocca fare lo speaker, allora in questo A questo punto io ringrazio Max per avermi invitato, per avermi consentito di poter farmi conoscere da voi tutti che mi state ascoltando in questo momento, che saluto e che abbraccio uno per uno veramente con tutto l'amore e l'affetto di un artista genuino. E a questo punto, che dire, vi regalo questo brano, questo pezzo di me. Voglio ringraziare sicuramente, ecco, il mio editore, il mio produttore Video Radio Channel nella figura di Beppe Aleo, ma voglio soprattutto ringraziare Max e regalarvi questo brano che ha un titolo particolare, si intitola Canto notturno alla mia anima. Enrico Bianchi, grazie.
0: Ciao Enrico, grazie.
2: Sarebbe facile se fossi qua, parlare fitto per tutta la notte su ciò che è stato, ciò che ci sarà, rauchi dal fumo delle sigarette.

0: Ah! Attola! Che sei sorto? Che siete nei attributi handicappati? Ah! Come atrocità! Doppia T come terremoto e tragedia! I come ir di Dio! L come lag di sangue! E A come adesso venga e ti sfascio le corna!
1: Radio Tigullio 24.

0: mamma. Stavo guardando la copertina di questo album e stavo vedendo la somiglianza di queste tre donne, le Eternals, con Tiziana Gasparetti e Beatrice Corfini e Cinzia Donati. Sono uguali, due gocce d'acqua, ma non c'entrano proprio nulla, vabbè. Anche perché queste sono tre belle sgliappettone. E vabbè, ognuno nella vita può avere tutto quanto. Allora, Tiziana Gasparetti, come va?
1: Mi aspettavo un complimento.
0: Ma che pensavi? Assomigliare a una delle Eternals?
1: No, ho detto, magari ero il tuo angelo.
0: Ma queste sono cose che devo dire non in pubblico, chiaramente.
1: Lancio l'aureola comunque. Sì,
0: Lancio?
1: L'aureola.
0: Ma smettila. Allora, che c'è, Norby? Un altro collegamento. C'è un collegamento telefonico. Fai tu, perché questa cosa. Da dove arriva? Ah, no! Sei sicuro?
1: Da Frittole,
0: 1400, quasi 1500. Ecco, no. Dal Fate Bene Fratelli
2: di Viareggio. Si è trasferito nel frattempo, dallo scorso anno si è trasferito a Viareggio. Però me la ricordavo come una sniappettona la Gasparetti, perché è peggiorata così.
0: Guarda la cosa,
2: in un anno e mezzo è andata via così.
1: Se a stare con i brutti,
0: se n'è andata. Guarda, ha perso. Non ti dico qua.
2: Peccato. Allora saluto la ex Schiappettona Gasparetti e dalla Fratelli di
0: Schiappettona.
2: No, ho tolto proprio la S, ho tutto o niente.
0: Hai ragione.
1: Cioè, oltre che brutta, anche culona.
2: Saluto la mia Schiappettona Gasparetti.
0: Loris Barchi, come va?
2: È un po' come la forza, l'economia, visto? Cioè, ci sono gli alti e bassi, quindi Gasparetti, mi dispiace, però insomma, hai tutto il tempo per rifarti, perché io mi ricordo veramente che eri una bella Schiappettona.
0: No, ma ci vuole dei gran soldi per rifarla. Allora, Loris Marchi,
2: come state?
0: Bene, no, ti vedo bene anche.
2: Ma
0: voi
2: mi senti?
0: Sì, è molto benissimo.
2: No, perché sai, dipende dal reparto, qui il segnale va e viene.
0: No, ma in geriatria il segnale c'è.
2: Non in geriatria, in generale il reparto va e viene. E bene, sono contento di essere tornato anche per un pizzichino con voi, anche perché insomma Dolce Alice Live ha fatto parte, no, della storia della radio dall'inizio. Questa è un po' stata un po' la fine, anche se immagino che poi la fine non c'è mai. Perché chi fa la radio poi, come vedi, cioè, tiri la caramellina, no? Il cioccolatino e ritorni anche magari per un quarto d'ora, però la radio è questa, la radio non ti molla mai.
1: Ciurliamo tutti nel manico, perché
0: okay. Ciurliamo nel manico, non dovevi dirlo, Gasparetti.
2: Ciurliamo nel manico, sì. Gasparetti.
1: Il manico
2: è
1: radio.
2: Sei proprio andata giù così, anche a livello proprio verbale. Ma come si fa?
1: Devo attenermi a livello.
2: Adesso come li hai i capelli, Gasparetti? Sono sempre biondi o?
1: Biondi.
2: Ma io non c'è. Cioè,

0: I'll be good per René e Angela. Non so se ha orecchio fine. Qualcuno di voi abbia sentito che abbiamo estrapolato questo brano dal vinile. Sicuramente Loris, che è con noi, Loris Marchi, avrà sentito lo scricchiolio del vinile di questo brano.
1: La Gasparetti, sì, d'oro. Con la speranza che non si blocchi mai, no?
0: Sì,
1: perché se poi c'è Tiziana, c'erano certi solchi una volta alla radio che tu avevi paura anche uscire un attimo dallo studio centrale, perché a volte veramente io non so se era qualcuno che magari insomma azzardava queste puntine, cioè c'erano certi rischi proprio rovinati completamente. Allora c'era il terrore di metterlo su e dire: che faccio? Esco un attimo a prendere una boccata d'aria un minuto o resto lì? E c'erano degli speaker che rimanevano terrorizzati completamente perché aspettavano il solchetto, e a volte dal solchetto la puntina non usciva, quindi ti puoi immaginare, dovevi alzare proprio completamente il braccetto e ricominciare. Ho detto bene, Max?
0: Benissimo, erano anni giurassici, cioè nel senso,
2: sì, sì. Tantissime. Pensa invece ora avete solo i braccetti del deambulatore.
1: No, assolutamente no, però noi ci organizzavamo, cara Tiziana, perché ad esempio la domenica mattina, che di solito non c'era regia, non c'era nessuno, dovevi iniziare magari alle 8 da solo, c'era il fatidico momento del ai ai adesso come si fa, e quindi il ai ai adesso come si fa era tradotto in, ad esempio c'era un pezzo di 7 minuti e mezzo di Crusaders, sì, oppure roba di The Sound of Philadelphia, sì, e sì. Immancabilmente mi telefonavano e mi dicevano: ma possibile che tutte le domeniche metti su The Sound of Philadelphia? E per forza
0: devo andare.
1: È il mio momento.
0: Pensa Loris, io usavo Turmine Loose Blue Night, che dura 8 minuti e qualcosa.
1: E poi calavi anche, perché c'erano i piatti quelli con i giri, no? I 1200, quindi
0: sì,
1: lo calavi proprio al limite, che gli 8:03 diventavano 15:04 e la gente poi cambiava canale. Sì, è vero, me lo ricordo.
0: Sì, avevamo delle problematiche che andavano espletate.
2: Però si stava bene quando si stava peggio,
0: vero?
1: Certo, certo. Quello dei tempi qui gli squadre dicevano: evacuare, evacuare, quindi noi
0: Corvo rosso, corvo nero, rispondi Corvo nero. Questa è Alice Lai.

0: non ho capito il titolo.
1: È uguale, sono uguale, la voce è uguale.
0: Allora, Stand Up in the Rapture of Love.
1: Brava,
0: di Anita Becker.
1: Brava, brava, brava. Nick Backards. Ha imparato, no, hai visto? A stare.
2: Però che tu hai imparato a cantare, ho visto. Ma cioè, da quando c'è il connubio con la Tiziana, cioè, sei migliorato a cantare.
1: Sì.
2: Ogni tanto ti mangi qualche parolina, ma questo non c'entra niente con il sistema della vocal coach, nel senso che.
0: No, cioè, quelle fame.
1: Quelle fame.
2: Cioè, capito? Un conto è la tonalità, un conto è mangiare le parole. Ma mangiare le parole, la vocal coach c'entra ben poco.
1: No, assolutamente.
2: Cioè, tu, la tonalità ce l'hai.
1: Sì. Allora, guarda, un WhatsApp che arriva da Capri.
2: Nota,
1: bellissimo, noto.
2: Sì?
1: Nota località turistica, ti salutano. Sì? E dicono: ma che bella Lores.
2: Ma guarda un po', l'abbiamo visto, era fuori Odischi, adesso arriverà anche a Capri. Farò un tour anche da voi, cari amici, io vi risento sempre volentieri. E quindi lo dicevo prima, ma non è retorica, è veramente quando tu riprendi un microfono in mano, e non parlo in questo momento di palchi, ma proprio di radio, immancabilmente ti esce puoi essere anche così assonnato, un po' disturbato, magari una giornata pesante. Però come ti accendi un microfono della radio, la verba torna. Avete visto che ci sono stati rincari in queste festività delle bollette anche della luce, avete notato?
1: Sì,
2: cioè, vi arriva. No, perché maledetti? Io ho scoperto il motivo. Ero a casa di un'amica in questi giorni. No, fammi spiegare. Ero a casa di un'amica in questi giorni che mi ha praticamente fatto andare in una zona dove lei ha allestito una cosa meravigliosa che è legata ovviamente al Natale. C'era di tutto dentro: Natale, tutto lì. Luci, proprio tantissime luci. Il problema è che le luci sono. E se tutti fanno così, è chiaro che poi la luce aumenta, capisci? Le bollette anche. Che era proprio una cosa quasi psichedelica. A un certo punto però c'è stato un blackout e è apparso It. E questo pupazzo che io pensavo fosse è apparso questo. Però resta il fatto che le bollette aumentano e quindi, ragazzi, fate meno confusione con le luci per le festività natalizie, perché altrimenti poi ci sguazzano. Quanto paghi tu, Tiziana, di bolletta?
0: Ma io non lo so, pago in natura.
1: Ah, che bello! Questo che volevo sentire. Domani arrivo, domani mi vesto da commissario, ispettore dell'Enel oppure del gas.
2: Va bene. Da me venite quando c'è Befana, eh?
1: Sì. Allora io come fa? No. Ne fa possibile. Continua Dolce Alice Live. Spero di arrivare in fondo a questa trasmissione. Se non sentite più nulla tra qualche minuto, vuol dire che ci hanno cacciato.

0: il gruppo, uno dei tanti gruppi dance degli anni 80, arrivati 4 e 4 8 spariti, 3 o 4 brani, 5 poi se ne andavano, però erano brani che sono rimasti chiaramente nella storia della musica dance. Caro Loris, quando tu mi venivi a trovare in discoteca,
1: arrivavo in 448 al 348.
0: Infatti 348 349.
1: Senti, ma perché mi è arrivato un WhatsApp da San Meto il Tronto a me?
0: Che ne so io,
1: e come fanno a sapere che io, cioè, sono stato un ospite a sorpresa? Chi è che mi scrive a San Meto? Mi chiedono, non facciamo dediche, ragazzi, mi dispiace, non facciamo dediche. Già le facevamo malvolentieri negli anni 80, perché a me, insomma, le dediche arrivano, mi metti io, ma non ce l'ho. Era la risposta.

0: Abbiamo fatto anche qualcosina insieme con la Tiziana, con la Sara, però io facevo sempre il parlato, basta.
1: Ma è quello, lo sappiamo fare, lo sappiamo cantare. Oddio, io un po' intonato sono,
0: Ti ho sentito.
1: Un certo il mio perché.
0: Molto, molto alla lontana.

0: SOS Band, semplicemente la grande musica degli anni 70-80 di Dolce Alice Live. Allora, la redazione, uno dorme, l'altro mangia, qualcuno si gratta non so che cosa. Stasera abbiamo, anzi in questa puntata abbiamo anche Loris Mann che è tornato a farci visita, anche perché poi Dolce Alice Live è come una bella donna, prima o poi devi tornare a vederla.
1: È come una grande famiglia, Senti, visto che tutti mangiano, perché si fidano di noi che siamo in tre, vogliamo fare adesso un attimo gli speaker acculturati? Questo era un brano della SOS Band, te
0: Bravo,
1: ricordi? Esatto. La SOS nasce comunque negli anni 70,
0: esatto.
1: Il gruppo fu fondato nel 77 ad Atlanta, ma questo è stato uno dei brani classici di riferimento, perché l'altro, te lo ricorderai, era Just Be Good to Me.
0: Esatto, che è all'interno di questa compilation che noi in radio abbiamo.
1: Era proprio il 1980.
0: Take your time to friend. C'è anche Weekend Girls, che è bellissima, non la metto mai, però insomma,
1: bene,
0: provvederemo anche a metterla. Dimmi tutto.
1: Però il brano che abbiamo ascoltato adesso, sì, è stato anche nelle prime posizioni della Billboard proprio nel 1980.
2: Radio Tiguglio accompagna in musica ogni momento della tua giornata.

0: una tisanetta e l'altra tra un filtro di tè nero e due biscotti, si può dire due, ah no, due frollini, che è ancora meglio, perché è più senso di eleganza. Tu li ce l'hai, continua, arrivano i WhatsApp, arrivano tanti, giustamente, anche perché poi Dolce Live non è ascoltata di più. Allora, beh, insomma, Torino, Venezia, Treviso, Catania, questi sono i WhatsApp che arrivano, Napoli, Capri, e salutano chiaramente tutti quanti e facciamo tanta tanta compagnia, dicono loro, e siamo più scemi del solito, ma quello è normale, le settimane passano e la demenza senile aumenta, avanza chiaramente. Allora, Gaspar House, che succede? Ah, ecco, pensavo.
1: Dimmi.
0: Hai qualche ti hanno mandato qualche notiziola oppure sei sprovvista anche di questa?
1: No, ma io sono sempre pronta, lo sai.
0: Quindi?
1: Ma so che non è un problema che tu hai affrontato nella tua vita, no?
0: Sì, ma dire stupidaggini, già siamo sull'orlo della disoccupazione, dimmi. No, te lo dico, poi vai.
1: Ma come si fa a scoprire di essere incinti 3 ore prima di partorire?
2: Ma me lo dice Max.
0: A me lo dici.
1: Non lo so, magari lui partorisce.
0: Ma parla con
2: Max, mi sono perso qualcosa.
0: Ma no, ma parla con la Corfini, ma parla con la Donati. Che parla,
1: no, è una notizia vera.
0: E cioè?
1: Veramente, una donna incinta scopre di esserlo solo 3 ore prima di partorire.
0: Ma non diciamo minchiate, per favore, perché dov'è successo? Vero. In Guatemala? Dove?
1: Allora, lei si chiama Belinda White, ha 21 anni.
0: Quanti?
1: 21 anni.
0: Poverina, prego.
1: Ha cominciato a stare male pensando che ci fosse qualcosa che non andasse.
0: E vorrei venire.
1: Quindi è stata, come dire, male per un po' di tempo, braccia e gambe gonfie, sì. Però pensava fosse un'allergia, sì. Poi altri malesseri comunque dovuti al disturbo intestinale, insomma il tempo passa, fino a che un giorno questi dolori sono più forti del solito. Ovviamente, insomma, questa ragazza non era proprio, come dire, una silhouette,
0: qualche chilo in più, insomma.
1: Sì, e alla fine, insomma, questi dolori sono diventati talmente forti che è arrivata in ospedale e tempo 3 ore ha partorito una bambina di ben 4 chili,
2: Mascherava bene, allora,
0: sì,
2: ragazza.
0: No, ma, sì. Mascherava bene. Vorrei vedere la foto, chiaramente. Ma poi,
1: no, te lo sconsiglio.
0: No, ma poi il bello di tutto questo è che a lei sembrava che fosse una hai detto?
1: Un'allergia per le gambe gonfie, sì. Le braccia gonfie.
0: Sì, sì, lei era allergica a una cosa sola. Vabbè.
2: E aveva il pappagallo. Sì. Questa ragazza era americana?
0: Era americana?
1: Sì,
2: americana. Col pappagallo che ogni tanto gli ripeteva: Starò male. Sì, sì. E alla fine è andata via così.
0: Lei era allergica al fagiano. Allora, Celebration.

0: Cool and the Gang, che poi è anche, faceva parte anche la Gasparetti, la Cool and the Gang.
1: A me queste brutte parole non me le piace.
0: Stavo ripensando alla ragazza americana che era allergica al fagiano. Era allergico alla selvaggina. Allora, detto che, come si fa? Ma io, cioè, stavo riflettendo, com'è che, cioè,
1: non riflettere troppo, che poi
0: no, anche ma tu. Ci sono anche altre cose che ti fanno capire che hai qualche problemino, insomma, di quel genere. O mi sbaglio, non sono una donna e neanche una santa, però insomma determinate cose te dovresti accorgere. Allora, detto questo, Gasparetti, hai qualcosa da dire o ce la diamo tutti?
1: Guarda, io no, che andare tutti vi ci manderei, sai, sono questioni di punti
0: sì,
1: di vista.
0: Sì, che hai già fatto sicuramente. Lori, se capisci con chi ho a che fare ormai da un anno. Cioè,
2: quando sei in difficoltà ti rifugi sulla Gasparetti, ho capito. Bravo. Hai qualcosa da dire, Gasparetti?
1: Sì, sì, sì. No, io se volete un'altra notizia ce l'ho, però sarebbe il sogno della vostra vita, perché noi qua in redazione lavoriamo.
0: Ecco, è vero.
1: Non contiamo le macchie giaguari come voi.
0: Sì.
1: O non ci strappiamo i peli dal petto, se non ce l'abbiamo.
0: Ce n'è un'altra?
1: Ce n'è un'altra di notizia. Sì.
0: No, ha un'altra battuta, l'altra di quelle di quei.
2: Ma se vuoi, guarda, qui abbiamo che noi i peli li abbiamo anche sulle gambe.
0: È vero, soprattutto sulle gambe. Allora, no, tu sei un po' stanca, vai a letto. È un film del ciclone.
2: Invece
0: ciclone.
2: La Tiziana si depila, perché devi sapere che la Tiziana spesso va in bicicletta.
0: Ah.
2: E quindi le gambe belle depilate, perché sai che se è un ciclista, se non si depila. Il problema è che, sai, finché si depila allora, ma quando si depila un uomo
0: diventa un problema.
1: No, io ogni tanto quando non mi depilo ci faccio le trecine.
2: Ecco, e ce le dà a noi, capito Max?
0: Mi è arrivata una fotografia bruttissima e sono immaginato una cosa bruttissima, una cosa schifosa. Allora, Gasparini,
1: se vuoi ti faccio gli Scooby-Doo di pelo, da attaccare come poi si chiama.
0: Meno male, abbiamo quasi finito. Vai, Gasparetti, vai, hai da dire qualcosa? Dillo o taccia per sempre.
1: No, lo dico. Praticamente in Germania, questa cosa succede in Germania. Una sera un uomo, preso veramente dalla disperazione, chiama la polizia disperato, perché chiedendo aiuto, perché sua moglie vuole fare troppo zezzo.
2: Detta, no?
1: No, è successo davvero. Praticamente, insomma, una famiglia apparentemente felice con due figli, però tra i coniugi c'era qualcosa che non andava. Praticamente il marito non sopportava e non tollerava più le richieste e le molestie della moglie.
0: Un'altra malata, una non sapeva di essere incinta e l'altra.
1: Per una volta una che non c'ha mal di testa, quell'altra che non c'ha voglia.
0: Sono anni e anni che non trovo una donna che non abbia mal di testa. Allora, dopo questo mio sfogo.
1: Cercavi una tonna.
0: Sì, un tonno cerchi. Allora.
2: E allora, scusa, su questa notizia, perché parlavamo di peli? Non ho capito.
0: Ma che ne so?
2: Posso chiamare un attimo Kiss Kiss? Sì, Pippo Pelo, scusa, puoi dirci qualcosa in merito?

Per me la corazzata Potemkin è una cagata pazzesca!

0: Quelli veri, quelli belli, quelli che ci hanno fatto tantissimo divertire. Siamo quasi al termine di Dolce Alice Live, meno male.
1: 1982?
0: Aggiungo io 82, bravo. E aggiungo io il meno male.
1: Te lo ricordi quando in redazione ci chiamavano perché durante il disco è sentito che squillava il telefono, no?
0: Sì, sì.
1: Quindi
0: sì.
1: Evitando c'era il pane, rispondi cacchio! E poi arrivava la frenata dell'auto, allora tutti a guardare dal terrazzo del secondo piano
0: se
1: c'era stato un incidente.
0: Qualcosa.
1: Cioè eravamo curiosi, così. No, però sai cosa
0: eravamo scemi, che è un'altra cosa.
1: No, scemi no, curiosi. Sai cosa rimpiango di quegli anni però? I jingle, la jingolatura.
0: Ah, è vero.
1: La jingolatura che nasce cara Tiziana in America, con quelle belle voci, sai, black, no? Così come era nella musica, era anche nella jingolatura. E quindi arrivavano queste cose che sentivi addirittura spesso in onde medie, perché a volte riuscivi a beccare qualche radio americana dalle onde medie, visto che in frequenza non poteva essere così. E c'erano queste bei jingle che poi noi riuscivamo a copiare e poi a rimettere durante tra un brano e l'altro, no? Erano veramente, insomma, bello, erano jingle pionieristici.
2: Facevano anche caratteristico, no?
1: Sì, perché poi erano questi, cioè tu te li immaginavi questi bestioni, questi neri di 2 metri con queste voci, no?
2: Me le immagino in un altro modo.
1: Devi rapportare la voce, quindi
0: dal Fagiano un po', dal Fagiano in poi la Gasparetti se n'è andata, è finita. La musica, sono molto i saluti a Dolce Alice.
1: A meno che non arrivi uno speaker zero.

0: c'è tanto groove. Philadelphia Sound. Allora siamo arrivati al momento, quello bello per me in questa puntata, così me ne vado perché non ce la faccio più. Normi in regia se n'è già andato, no sto scherzando. Allora fare i saluti e ringraziare chiaramente chi ha curato e guidato la parte tecnica, l'ho detto qualche secondo fa, Normi, chi ha curato l'emissione di tutto quanto, cioè Marco Tonarelli, la redazione Beatrice Corfini, Cinzia Donati, Alessandra Sassa, che ho scoperto che le mutande le porta. Vabbè, questa è un'altra cosa. No, perché di solito Sassa pick e nick, non si sa se porta gli slip.
1: È degenere.
0: È degenere. Ringrazio e bacio e abbraccio la Gasparetti, che ho scoperto che gli piacciono gli uomini di colore. E poi in questa puntata Loris Marchi, grazie di essere intervenuto. Avete circa due secondi a testa per poter salutare. Non sto scherzando, molto più di due secondi. Fate come.
2: No, io son cavaliere, parte la Tiziana.
0: Vai, Tiziana, vai.
1: Va bene. Colgo l'occasione per augurare buone feste a tutti i nostri ascoltatori, a Max e a Loris, sì. E se non sapete proprio cosa farmi per Natale, portatemi uno speaker nero per l'anno nuovo, grazie.
0: Dio, guarda,
2: allora Max, dobbiamo preparare la nuova jingolatura per la Tiziana Gasparetti per sì. Il 2022 con quella voce così, e poi che sia nero, che sia biondo, che sia bordeaux, ma che cacchio ce ne frega, l'importante è che abbia la voce tosta. Grazie di avermi ospitato e ci risentiamo magari qualche volta nel 2022,
0: certamente. Allora io vi saluto, vi bacio e vi abbraccio e naturalmente vi auguro sempre il meglio di Dolce Alice Lai. Un'altra puntata finisce qua e come dico sempre, se avete la possibilità,
2: non lo dire stavolta, non lo dire,
0: non lo dico?
2: C'è il nero, non lo dire,
0: no,
2: non lo dire,
0: se avete la possibilità e avete la Gasparetti fra le mani, no. Fate l'amore, ciao.
3: Io, se suo figlio non sta a casa può essere solo in galera, siccome in galera ti ha aperto che mo arrivo 26 e senti sei cagato addosso, ti sei fregato col culo tuo, via fuori, che è?

0: Sono Ilaria Guccini.
1: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
2: Big Ben.
0: Con la musica di Andrea Guccini.
1: Ti stavo aspettando.
2: Big Ben.
0: Hello, I'm Ilaria Guccini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini. Su Radio Tigullio Web la domenica dalle 23:30. On Radio Tigullio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
3: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tigullio.
4: Tutti i lunedì alle 21, Let's Go to the Music, classifica top 10, le 10 canzoni più cliccate e scaricate sul web. E poi tanta musica revival 80-90. Conducono Max Fuochi e Roberta Loria. Music Direction.
5: Tutti i lunedì sera dalle 21 alle 23 su tutte le radio collegate, anche su Radio Tigullio Web. Un saluto da Max Fuochi.
6: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tigullio Web.
7: Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21:30 su Radio Tigullio.
8: The Nightlife.
9: Amici di Radio Tigullio Web, sono Dario Biondi e volevo ricordarvi l'appuntamento di The Nightlife ogni lunedì dalle 23. Solo musica selezionata, solo vibrazioni notturne. Vi aspetto.
8: The Nightlife.
10: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
11: Va ora in onda su Radio Tigullio.

Siete all'ascolto di Sabor Latino, un programma curato da Rino Barbablues Mozillo e presentato da Il Pirata Barbablues. Sabor Latino è in onda su questa emittente sempre lo stesso giorno, sempre alla stessa ora. I punti di contatto di Sabor Latino sono per mail a rino.busillo@virgilio.it, per sms al 334-9905-860 e su Facebook a Rino Barbablues Busillo. Sabor Latino è un programma prodotto dalla Kingbone Production di Exeter in Inghilterra. Sabor Latino con il Pirata Barbablues. A tutti buon ascolto.

Salve a tutti, anche oggi inizia Sabor Latino con il Pirata Barba Blues. Besito con lengua e subito Chacal IG.

A Sabor Latino c'è Cali Giacasta e vi ricordo che Sabor Latino è un programma curato da Rino Barba Blues Busillo, condotto dal pirata Barba Blues. È possibile riascoltare questo programma e tanto altro ancora alla mia pagina di Mixcloud, www.mixcloud.com/Rino Barba Blues Busillo. Per contattarmi attraverso WhatsApp al 333-5665-580, per mail a rino.busillo@virgilio.it, sulla mia pagina Facebook Rino Barba Blues Busillo e sulla pagina del gruppo di Sabor Latino, sempre Facebook. E si continua con una zumba, El Taxi. Osmani Garcia feat. Pitbull Sensation.

0: questo di Osmani Garcia con Pitbull. Zumba a sabor latino.
1: Everything is just fine. Why? Because she makes wine.
0: E ora llega la salsa de los barones, la última carta.

Apre la ventana e sta il seneradero. Pablo Carcamo. Mia allegre serenata. Ecco Tonino Baliardo con Redemption.

E dall'ascolto di Sabor Latino, sempre in onda lo stesso giorno alla stessa ora su questa emittente, con il Pirata Barba Blues, un programma curato da Rino Barba Blues Busillo, che è possibile contattare a rino.busillo@virgilio.it o sulla sua pagina Facebook Rino Barba Blues Busillo o ancora quella del gruppo Sabor Latino. Questo e tanto altro ancora lo potete riascoltare sulla mia pagina di Mixcloud www.mixcloud.com/rinobarbabluesbusillo. Sabor Latino. WhatsApp 333-5665-580. Ma che bailen, lo squattro!

anche per oggi termina Sabor Latino, un programma curato da Lino Barbablues Busillo e presentato da Il Pirata Barbablues. Un programma in onda su questa emittente sempre lo stesso giorno, sempre alla stessa ora. I punti di contatto di Sabor Latino sono per mail arino.busillo@virgilio.it, per sms al 334-9905-860, su Facebook Rino Barbablues Busillo. Sabor Latino è un programma prodotto dalla Kingbone Production di Exeter in Inghilterra. Nel darvi appuntamento alla prossima settimana vi auguro un buon proseguimento dell'ascolto dei nostri programmi. Ciao a tutti, da Rino Barbablues Busillo e il Pirata Barbablues.

Ben alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tigullio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Il tempo torna stabile quasi ovunque in questa domenica di maggio, dopo l'allontanamento dall'Italia di un vortice depressionario. In mattinata ampio soleggiamento, salvo presenza di nubi sparse lungo la dorsale appenninica in Sicilia. Nel pomeriggio rischio di locali rovesci sugli Appennini meridionali, in genere buono altrove, con temperature massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
0: Spazio italiano su Radio Ticuli.

quanto non ti fermi, da quanto tempo, da quanto non ascolti il tuo silenzio.

all'ora ufficiale di Radio Tigullio. Sono le 6:30.

Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri e eventi il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tiguglio.

0: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tigullio.
1: Sei pronto a sintonizzarti con il meglio della musica? Gli eventi da non perdere e tutte le novità discografiche? Allora il tuo appuntamento è con Resina Zona Weekend, condotto da Alessandra Diodoro.
2: Un'ora di pura passione musicale, le nuovissime uscite, tutte le notizie fresche su concerti ed eventi unici in Italia e all'estero. E non è tutto. Scopriremo la Hit Italia della settimana, il brano che dominerà le classifiche.
1: Ti guideremo tra i festival imperdibili con le nostre rubriche dedicate e avremo anche uno sguardo sul grande schermo, con il nostro spazio dedicato al cinema.
2: 60 minuti di buona musica, notizie e divertimento, per chiudere la settimana alla grande. Resina Zona Weekend, ogni domenica alle 18 su Radio Tigullio Web, con Alessandra Diodoro.
3: Sono Dani, vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove, ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tigullio.

0: Tempo zero è tempo. Tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet. DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
1: No vabbè, non ho parole.
0: E invece, cara Daniela, qui in tempo zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.
2: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
3: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vais. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.

Il mio amico cammina, che sembra un pendolo, attraversa la strada e tutti lo guardano. In questo mondo veloce si muove a fatica, ma tu guarda che razza di scherzi ti fa la vita. Il mio amico è sempre stato così, fino da piccolo, con la faccia bambina impaurita, che sembra un cucciolo. Quando parla il mio amico, farfuglia piano,

Il mio amico a volte scompare e non lo vedo più. Anche lui soffre mesi d'amore e non li manda giù. Gli succede di solito con una sconosciuta e ogni volta ancor prima che inizi è una storia finita. Ma il mio amico è il mio amico e solo io so dov'è. Se vuol farsi trovare, se ha bisogno di me o se invece vuol stare per giorni a parlare

Il mio amico è il mio amico e non lo cambierei. I ricordi più belli ce li ho insieme a lui. In questo mondo veloce il mio amico si muove a fatica.

cade, tutto il mondo cade. Non c'erano le istruzioni per non averti più, non saperti qui.

0: appuntamento con la Viral Shazz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shazz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!
1: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
2: Troppo forti!
1: No, ma lo volevo dire io!
2: Troppo forti con Alex De Sì!
3: Hai capito? Ho capito sì, mica sono scemo.
4: Domenica alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
5: Cosa c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa, mi scrivi il testo qua. Ah, che bello. Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20:30 su Radio Tiguglio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20:30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
6: Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di 2 ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22:30 su Radio Tiguglio Web di Genova.

Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Il tempo torna stabile quasi ovunque in questa domenica di maggio, dopo l'allontanamento dall'Italia di un vortice depressionario. In mattinata ampio soleggiamento, salvo presenza di nubi sparse lungo la dorsale appenninica in Sicilia. Nel pomeriggio rischio di locali rovesci sugli Appennini meridionali, in genere buona altrove, con temperature massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: vista da qui è un riassunto. Pioverà tra un po'. Cambierà. Sì, cambierà. La città sotto di me risplenderà nei dettagli, si scioglierà nelle vie. Ma tu, che strada farai? Occhi di cane in allarme che sanno già che pioverà. Tu che strada farai? Cambiano faccia i colori, i rumori e poi... poi pioverà. Da che parte verrai? Da qualche parte la pioggia ti troverà prima di me. Questa città sotto un lampo. Pioverà tra un po'. Cambierà la città. Lentamente si scioglierà nelle vie. È certo che pioverà. Cambiano faccia i colori, i rumori e poi tu arriverai. È certo che pioverà. Da qualche parte la pioggia ti troverà prima di me. E la città si distenderà nei dettagli. Pioverà.
1: Stai ascoltando i successi italiani e stranieri di ieri e di oggi. Radio Tiguglio vi augura buon ascolto.
2: Mani troppo piccole per questa mia valigia.

Scopri la magia di Radio Tiguglio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tiguglio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.

0: Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tiguglio, musica per intenditori. Su Radio Tiguglio è il momento del format.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 12 aprile. Ariete, una bella luna vi permette di vivere una giornata piacevole. Sono bellissimi soprattutto i rapporti sociali, anche l'amore sarà emozionante. Toro, in famiglia trovate sempre l'ambiente ideale per trascorrere momenti sereni. Oggi vi sentirete a vostro agio solo fra le pareti domestiche. L'amore può darvi quello che desiderate. Gemelli, la luna è in posizione magnifica. Sarà una giornata interessante per l'amore e tutti i rapporti personali, l'intesa con il partner sarà perfetta. Non stancatevi troppo, però. Cancro, evitate di vedere nemici dove non ci sono e afferrate al volo una buona occasione sul lavoro. Potete dimostrare il vostro talento. In serata lasciatevi andare a qualche peccato di gola. Leone, una giornata complicata in cui non riuscirete a trovare la chiave giusta per interagire con il mondo che vi circonda, però dovete sforzarvi di uscire dal vostro guscio. Vergine, sentite dentro una nuova energia che vi spinge a vivere in maniera più spensierata. Volete mettere da parte le preoccupazioni. Se vi lasciate andare, potete fare una sorpresa al partner. Bilancia, siete molto affascinanti, spesso irresistibili con questa luna romantica. Il buon umore sarà contagioso. Notizie in arrivo sul lavoro. Scorpione, luna in posizione complicata. L'umore non sarà al massimo, anzi, in certi casi sembrerete scorbutici. Sarebbe il caso di non parlare di soldi. Sagittario, una nuova esperienza può regalarvi delle bellissime sensazioni. Quando potete evadere dalla routine è sempre un motivo di gioia. L'amore è in grado di darvi ciò che desiderate. Capricorno, sarà una giornata senza grossi problemi da risolvere. Avrete modo di staccare la spina e dedicarvi alle cose che vi fanno stare bene. L'amore, però, non è esaltante. Acquario, godetevi questa giornata bellissima in cui potete dare libero sfogo ai sentimenti e alle emozioni. La fortuna è decisamente dalla vostra parte. Pesci, i rapporti familiari oggi sapranno darvi il sostegno di cui avete bisogno, anche per essere rassicurati. Nei confronti del partner sarete più disponibili. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
0: Radio Tiguglio, tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.

0: Attenti a quei due. Luciano Pantoni e Manolo Stracciolini sono pronti a stravolgere la tua domenica. Ogni settimana alle 19 su Radio Tiguglio Web ti aspettano con un programma fuori dagli schemi. Attenti a quei due. Il duo che non ha peli sulla lingua, ma sa come farti divertire. Domenica alle 19 solo su Radio Tiguglio Web. Preparati a lasciarti sorprendere.
1: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
2: Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe di dischi, libri, eventi, il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tiguglio.

0: tutti i lunedì alle 21. Let's go to the music. Classifica top 10. Le 10 canzoni più cliccate e scaricate sul web. E poi tanta musica revival 80-90. Conducono Max Fuochi e Roberta Loria. Music Direction.
1: Tutti i lunedì sera dalle 21 alle 23 su tutte le radio collegate, anche su Radio Tiguglio Web. Un saluto da Max Fuochi.
2: Dimmi, cos'è che devo fare? Uno spotter? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene. Ok, benissimo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tiguglio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è ora di pranzo, ragazzi.
3: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale. Tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio. Vi aspetto!

0: collegarci in diretta con Radio L'Isola Che Non C'è per un nuovo appuntamento con il Buongiorno con Emanuel. Una domenica mattina assieme a Emanuel e ai suoi numerosi ospiti.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Le 9:30.
3: Del quinto posto per l'Italia, a Vienna trionfa Dara che domina la finale con il brano Bangaranga. Lo sport e il tennis, a distanza di 50 anni da Adriano Panatta, un altro italiano può trionfare agli internazionali d'Italia. Jan Sinner, grazie alla vittoria su Medvedev, affronterà Ruud nella finale in programma oggi alle 17 al campo centrale. Per la MotoGP Alex Marquez vince la gara sprint a Barcellona, ha tagliato il traguardo davanti a Pedro Acosta, autore della pole position in mattinata, e Fabio Di Gianantonio terzo. Oggi alle 14 la gara lunga. Per ora è tutto, a più tardi.
4: News, le notizie dall'Italia e dal mondo in tempo reale. Le news in diretta da L'Isola Che Non C'è.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo. Al mattino tempo instabile con piogge sparse e neve su Alpi, Appennino oltre 1300-1500 metri. Più asciutto al nord-ovest, al pomeriggio ancora pioggia al nord-est, settori adriatici. Variabilità, asciutto altrove salvo locali fenomeni sulle Alpi occidentali. Quota neve in rialzo verso i 1600-1700 metri. In serata e in nottata atteso un generale miglioramento con ampi spazi di sereno. Al centro al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi, neve in Appennino oltre 1600-1700 metri. Al pomeriggio precipitazioni che persistono sulle regioni adriatiche, su Umbria e Toscana, locali schiarite sulle coste tirreniche. In serata e nella notte atteso un generale miglioramento con schiarite su tutte le regioni. Al sud e sulle isole al mattino maltempo diffuso con acquazzoni e temporali, deboli piogge sulla Sicilia, sereno sulla Sardegna. Al pomeriggio ancora residue piogge sparse sulle regioni peninsulari, sole prevalente sulle isole maggiori. In serata e nottata atteso un generale miglioramento con ampie schiarite su tutte le regioni. Temperature minime stabili o in calo al centro-sud, in lieve rialzo al nord e sulla Sardegna, massime in rialzo al nord ed in calo al centro-sud. Le previsioni del tempo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
7: Meteo.
4: Il Buongiorno con Emanuel vi viene offerto da 24orenews.it, www.24orenews.it. Buongiorno con Emanuel.
8: Signore e signori, a nome della nostra compagnia aerea vi diamo il benvenuto a bordo. Vi preghiamo di prendere posto e di sistemare il vostro bagaglio a mano nelle apposite cappelliere o sotto la poltrona davanti a voi. Se siete seduti accanto a un'uscita di sicurezza, il bagaglio a mano deve essere riposto nelle cappelliere in modo da lasciare libera l'area di accesso alle uscite. Tutti i dispositivi elettronici devono essere spenti durante le fasi di rullaggio, decollo e atterraggio. In fase di crociera sarà possibile utilizzare i vostri cellulari e computer portatili precedentemente impostati sulla modalità aereo. Per qualsiasi necessità, gli assistenti di volo saranno a vostra disposizione durante tutto il volo. Tra qualche minuto decolleremo. Vi preghiamo quindi di allacciare le cinture di sicurezza e di mantenerle allacciate per tutto il volo quando siete seduti. A nome di tutto l'equipaggio vi auguriamo un piacevole volo.
9: Collegamento effettuato. A inizio il Buongiorno con Emanuel. Il comandante Emanuel Scida vi augura un buon viaggio.

signori, il comandante ha spento il segnale luminoso delle cinture di sicurezza. Vi consigliamo comunque di mantenere le cinture allacciate quando siete seduti. Potete inoltre accendere i vostri dispositivi elettronici come telefoni, lettori CD e computer.

0: Benvenuti a tutti voi. Siete pronti per un altro volo con Emmanuel? Bene, allora si inizia con il volo più bello delle radio. Ve lo dice Jennifer Lopez.
1: Ma che bello questo accento, ve lo dice il mio Emmanuel. Bene, grazie a Jennifer, la nostra amica che insomma dagli Stati Uniti d'America, mica poco, eh. Allora, come va? Eccoci qua all'omonimo programma, quindi con il sottoscritto, benvenuti, ma soprattutto, buongiorno. A proposito di sopra, appunto, noi siamo su un meraviglioso aereo, questo volo era straordinario, direi fantastico, è il caso di dire, proprio fantastico. Fantasioso. Anche perché ho dato un'occhiatino come al solito, a parte che io ho postato ieri anche per errore, ho detto scritto penultimo, non è il penultimo, non so perché, e siamo al terzultimo appuntamento del Buongiorno con Emmanuel, quindi dopo questo ne avremo altri due, sì dai, abbiamo ancora da divertirci, anche perché come al solito lo faccio in diretta? Ok, aspetta un attimo. Ok, allora dunque normale non è corretto, bisognerebbe farlo dietro a microfono chiuso, insomma. Allora, stavo dicendo che è previsto come ogni anno, come ogni stagione o fine stagione, abbiamo l'oroscopo per l'estate 2000, in questo caso 2026, eh? Che magari qualcuno pensa, hai visto, si è dimenticato. No, noi non dimentichiamo nulla. La nostra esperta astrologa ci regalerà questo meraviglioso oroscopo di quest'estate. Spero che sia davvero meraviglioso per tutti. Lo avremo ovviamente al Buonasera con Emmanuel in diretta, e poi qualche cosa anche ovviamente in breve, insomma, anche durante il Buongiorno nell'ultima di puntata. Oggi una meravigliosa, straordinaria giornata, il tempo ci aiuta parecchio perché abbiamo un cielo meraviglioso, per noi sempre bello perché siamo sopra le nuvole, quindi abbiamo decollato, questo viaggio di 3 ore ci accompagnerà insomma in vari punti d'Italia, infatti fra poco avremo modo di avere il collegamento con il nostro direttore di Italia Stampa, Francesco Vitale. Ok, allora, a proposito di applausi e di... noi dovremmo dire anche una cosa importante, ragazzi. Abbiamo la classifica, certo, abbiamo la classifica di Eurovision. Ragazzi, allora, al primo posto abbiamo la Bulgaria con Bangarang. Se la regia mi dà una mano, io volevo anche un attimino sentire un po' sta cosa. Vediamo un attimo se ci riusciamo. Sembra di sì, vediamo. È partita? Boh, non lo so, comunque dovrebbe partire più o meno. Ah, è così. Ok, grazie regia, mamma mia. Allora, dunque, vabbè, questo è tutto in diretta, quindi può accadere. Allora, la Bulgaria con Daran Bangarang, che è questo in sottofondo. Poi abbiamo secondo posto Israele con Noam Bettan Michel. Poi abbiamo al terzo posto Romania con Alexandra. Qui adesso mi si è chiuso, non vedo nulla. Ah, eccolo là. È apparso qualcosa davanti. Allora, dunque, dicevo Romania, Alexandra Kapitnescu con Took Me, non so se si pronuncia così. Comunque, Australia, Delta Goodrem al quarto posto con Eclipse. Di nuovo mi si è apparso qualcosa. Regia, puoi aggiustare, puoi sistemare questa cosa. Insomma, mi si esce una tenda, non so. Allora, dicevo quindi al quarto posto Australia con Eclipse di Delta Goodrem, e al quinto posto, ladies and gentlemen, signore e signori, Salo Da Vinci con Per Sempre Sì. Ragazzi, e quindi cosa si fa? Beh, nella migliore radio del mondo cosa si può fare se non ascoltare appunto il vincitore, il quinto posto che ci rappresenta l'Italia, ragazzi, con Per Sempre Sì, Salo Da Vinci.

0: Eurovision 2026, ragazze, ragazzi, signore e signori, sta da vincere al quinto posto che rappresenta l'Italia, bellissima posizione, dai, dobbiamo dirlo, con Per Sempre Sì, anche se siamo a livello, quindi, insomma, Eurovision, parliamo di Euro, quindi, insomma, l'Europa e tutto il resto, vabbè, e beh, comunque una bella posizione, dai, dobbiamo dirlo, anche se secondo me, rispetto a tante altre canzoni che abbiamo sentito, meriterebbe anche il posto un po' più, anche il primo andava bene. Va bene, comunque dai, abbiamo un messaggio, me lo fai sentire, regia?
1: Buongiorno comandante, buongiorno a tutto l'equipaggio, io mi sono già accomodata al mio posto e sto per iniziare questo volo e mi sono accorta stranamente che sono seduta vicino a Jennifer Lopez, ora sento che cosa mi racconta. Ciao a tutti.
2: Buongiorno a tutti voi. Grazie per aver scelto il volo del buongiorno con Emmanuel. Vi ricordiamo che è il viaggio più sicuro al mondo. Il comandante Emmanuel Shida e io Jennifer Lopez. Vi auguriamo un buon volo.

0: Seven Me Tonight, che bello però sentirla, no? Soprattutto quando dice è la bomba più sicura del mondo. Oh! Dai su, oh, che c'è? Vediamo un attimo, aspetta che non sento nulla. Eccolo.
1: Non sta mai zitta comunque Jennifer Lopez, eh?
0: Non sta mai zitta comunque, dai. Save Me Tonight, il pezzo di Jennifer Lopez che ci terrà compagnia sicuramente per tutta l'estate. Andiamo con Blanco Ricordi e poi vedremo se possiamo collegarci appunto con Vitale, Francesco Vitale.

0: Buongiorno con Emmanuel.
1: Viaggio vitale. Tutto e di più della settimana. Dalla notizia seria a quella curiosa. A cura di Francesco Vitale.
2: E si viaggia con Vitale. Francesco, buongiorno, eccolo qua. Eccolo
3: ma buongiorno, qua. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. A te, buongiorno a tutti i nostri.
2: Buongiornissimo, amici, caro. Come stai? Come stai, direttore? Bene. Come stai? Io ti chiamo poche bene. Volte, direttore, veramente. Dovrei chiamarti io, insomma, sempre, ecco.
3: Ah, no, io sai che queste nomine sono pericolose. Direttore,
2: sì, bisogna avere un po'.
3: Vabbè. E alla fine, insomma, per qui, soprattutto in radio, fa sorridere.
2: Sì,
3: insomma,
2: certo.
3: Poi noi giochiamo.
2: Ma sì, dai. Allora, che mi racconti? Che mi racconti in questo?
3: Allora,
2: siamo al terzultimo appuntamento, eh? Terzultimo.
3: Aspetta, è vero. Poi abbiamo il meglio di, vero?
2: No, abbiamo una puntata. No, noi andiamo fino alla fine, tutto nero in diretta, poi con esatto. E poi, insomma, durante l'estate si prosegue con.
3: Con bella musica.
2: Esatto, sì.
3: Novità.
2: Ma poi abbiamo diversi amici con radio che ritrasmettono anche le puntate della stagione, sai?
3: Vedi.
2: Quindi il tuo come si dice, la tua voce non solo posso utilizzare rompe durante le giornate con i giornali radio, ma anche durante
3: il rompe. E va poi bene, insomma, allora. Se tutto va bene, voglio dire, in autunno si ritorna.
2: Sì, ma è ovvio, se Dio vorrà, certo, beh, siamo nelle sue mani, quindi è chiaro.
3: Due tre notizioni proprio così di commento in queste ultime ore, possiamo dire. L'ultima, più o meno in ordine di tempo, è quello che è accaduto a Modena. Insomma, di questo non so come definirlo, giovane, 31 anni, laureato in economia, nato in provincia di Bergamo a Seriate, ma residente a Modena, si chiama Salim El Kudri, avrebbe, insomma, preso in una ZTL, quindi in una zona del centro storico a traffico limitato, la macchina e avrebbe falciato, puntato 10 passanti. Qui funziona così, adesso noi lo stiamo un po'. Sì. Quindi 10 passanti così, niente di che, 8 feriti, vero?
2: No, ma ironico, anche, se non erano anche gravi,
3: Sì,
2: ma io, sai, gravi, Francesco, purtroppo ho visto il video, cioè, insomma, non so se tu. Ed è brutto, cioè, proprio bruttissimo.
3: No, anche perché la cosa, almeno ad oggi, poi magari mentre noi stiamo parlando, chi ci ascolterà anche in altri momenti, verranno fuori altre motivazioni, quindi sì, non sarebbe il solito terrorismo, anche se anche questo, insomma, non è da sottovalutare, ma dice: perché mi sentivo bullizzato. Cioè, tu immaginati, oggi mi sento un po' perché ieri mi hanno trattato male,
2: e vai a fare una strage, certo.
3: Esatto, prendo la macchina oppure insomma un coltello, perché magari è troppo, e a coltello e non è la prima volta che è accaduto, no? Come abbiamo raccontato anche noi. Quindi è difficile commentare una notizia del genere, ma il problema è che ovviamente poi tralasciamo tutte la forte eco politica, dove a destra, a sinistra, al centro, al rosso, al giallo, al verde, ognuno ovviamente ha manifestato il proprio sdegno, chi in maniera più energica, chi in maniera più soft. Secondo me alla base è proprio un discorso di politiche di educazione, no, in tutto questo, perché poi dopo, non voglio dire, gli si dà l'infermità mentale e tutto finisce lì. Non voglio banalizzare.
2: Sì, certo.
3: Lo sai perché ti faccio questo discorso? Perché proprio l'altro giorno ero su un autobus, stranamente non era pieno, quindi c'erano pochi passeggeri. Sul fondo di questo autobus due ragazzetti, vorrei dire due avanzi di galera, ma ci potrebbero denunciare perché oggi non puoi usare neanche.
2: Sì, bisogna stare attenti anche con
3: minorenni, sicuramente, con i piedi sui sedili davanti, cellulare acceso a palla, sentendo musica anche volgarotta in questo senso, padroni del mondo, dove nessuno gli ha potuto dire niente, che fai? L'autista si fa i fatti suoi. Se tu gli vai a dire una cosa, rischi una coltellata, come è già successo di fronte ai tuoi figli. Questi non hanno pagato neanche il biglietto.
2: Francesco, scusami, ma ti devo dire una cosa molto importante che l'ha fatto notare Salvatore, che ci scrive da Modena. qualcosetta te l'ho leggermente anticipato in privato, ma adesso scrive, ha detto una cosa molto precisa, perché per esempio noi qui a Crotone, non sto parlando, diciamo, stiamo parlando qui del sud, abbiamo questi, li chiamano funghi, all'inizio delle strade pedonali, no? Dove si passeggia. Ecco, lì per esempio non ci sono, dice, perché non li hanno mai, non hanno mai pensato questo, il nostro Salvatore Fabiano, che salutiamo insieme alla consorta, la moglie, che si stanno ascoltando. Come mai, secondo te, perché non ci si arriva a questo? Cioè non c'è possibilità di farlo, di mettere questi affari davanti, no, all'entrata delle strade pedonali, insomma.
3: Questo sarebbe utile, perché molte strade pedonali in realtà
2: vengono utilizzate durante la giornata anche, dici tu?
3: No, non sono strade del tutto pedonali, almeno in alcune città in cui mi trovo, perché allora c'è un discorso pratico in cui se dovesse passare un mezzo di soccorso, questi dissuasori o comunque questi ostacoli mobili, come si chiamano, hanno bisogno di un comando da centrale, normalmente c'è, soprattutto vicino a qualcuno che li deve azionare, quindi dice in caso di emergenza io non faccio in tempo ad abbassarli, perché se devo passare lì non riesco proprio a passare, quindi un motivo e due, perché poi sono pedonali per modo di dire, perché poi
2: oppure magari fare un qualcosa per chi lavora, per chi deve fare qualche, magari avere un telecomando, una scheda, o un beige, un qualcosa dove si apre e poi passare.
3: È che non c'è un'educazione, una formazione, una sanzione.
2: Faccio
3: l'esempio dei ragazzetti. A me distinto sarebbe venuto da padre di famiglia da prenderli e dargli un calcio nel sedere, perché questi in due si sentono eroi, da soli piangono, sono degli agnellini. In un altro paese, te lo posso assicurare, perché io in uno dei miei viaggi tra vacanze e lavoro in Francia sono stato lasciato in mezzo alla strada con un bambino piccolo, perché il cane su quell'autobus non poteva salire. Non poteva salire, neanche a dire gli pago il biglietto, c'è la museruola, no, può prendere solo il tram, in mezzo al sole, il bambino piccolo, e non avevamo la faccia questa era da fermare l'autobus, prenderli per l'orecchio e farli scendere giù, ok? Magari prendendo anche nome e cognome, informando i genitori, che spesso sono peggio di loro. Poi dice, questo cosa c'entra con Modena? Perché se tu crei una situazione in cui, attenzione, che se faccio qualcosa che non è detto che sia sbagliato, ma che non è contro le regole, capito? Perché è disturbo, se tutti in autobus, no, si mettessero ad attenere al di là di quello che metti, la radio, il cellulare ad alto volume o a parlare ad alta voce, ma cosa accadrebbe? Invece succede così, possiamo far tutto, magari anche il depresso, il bullizzato, forse non sarebbe stato bullizzato, perché chi l'ha bullizzato sarebbe stato punito, ma ci avrebbe anche pensato prima di andare lì. È un po' complicata, Emanuel, però il discorso in realtà è proprio questo, nel senso che noi viviamo in una realtà.
2: Dico sempre, almeno una volta al giorno, soprattutto quando poi mi sposto, che vado ovviamente, in questi giorni poi non ne parliamo, perché giusto per abbiamo una festa importante, cioè qui a Crotone, cioè si festeggia la Madonna, che insomma come se fosse, come si chiama lì, per il santo per Napoli, eccetera, non simile. E quindi ecco, il senso civico non esiste proprio, cioè ognuno fa in tutti i sensi. Quindi,
3: per farci sorridere, insomma, tanto per collegarci sullo stesso tema, no? Prima proprio di chiudere, ecco, da Modena ti porto in Australia, dove non so se hai letto la notizia di un passeggero a bordo di un aereo che doveva andare negli Stati Uniti da Dallas, praticamente non si sa per quale motivo avrebbe morso un assistente di volo, assistente con l'apostrofo, quindi significa un assistente donna,
2: in che senso l'ha morso?
3: Ma non lo so, questa è una notizia
2: tipo vampiresco?
3: Sì, che ne so, gli avrà morso la mano, spero solo la mano, non, perché insomma è ancora in vita questa povera lavoratrice della Melbourne Airlines, che gli avrà solo detto si metta seduto, che ne so, gli avrà detto tenga il cellulare, si metta seduto, tiri lo schienale, io non so che viaggio tante volte in aereo, però ci sono quelle regole così, e questo praticamente si è risentito la morsa, o forse è preso da un impeto d'amore.
2: Siamo davvero ormai... Non lo so, quanto tempo ci resta ancora intanto a noi umani.
3: Non vorrei dire che forse l'antivirus ci salverà di nuovo, perché qui rischiamo, però insomma. vabbè.
2: Ecco, chissà, magari c'è un vampiro virus e non lo sappiamo ancora. Vabbè.
3: Ma che non ha fatto bene.
2: Cioè, che non ha fatto bene, assolutamente. Assolutamente. Ma va bene, va bene. Francesco, pare che sia stata l'ultima?
3: Pare che beh, ce ne sarebbero tante.
2: Lo so,
3: dire.
2: Caro.
3: C'è
2: lo
3: anche,
2: so.
3: Anche l'Eurovision Song Contest.
2: Ah, l'Eurovision, però, infatti l'ho citato poco fa, che è al quinto posto l'Italia con Per Sempre Sì. Ho fatto sentire anche poc'anzi un pochino di quel pezzo, il primo, che si chiama Bangaranga, appunto.
3: Non la conoscevo l'amica, sai.
2: No, sta cantando infatti adesso, non so se tu, ecco, qua te la faccio sentire pure a te, un attimino.
3: Ah, vedi.
2: Bangaranga, Bulgaria, ecco, il primo posto praticamente. Vabbè, comunque noi abbiamo il quinto, vabbè, che rappresenta l'Italia. Poi non so come viene eseguita questa classifica. Sicuramente ci sono, che ne so, insomma, diverse, c'è oltre il pubblico, chiaramente una giuria, insomma, internazionale, no? Quindi,
3: esatto, che vota, che quindi opera in questo. No, però vabbè, è una bella cosa.
2: Beh, quest'anno ho notato, però, la mia impressione, io ormai sono anni che sono, che pare che si sia un po' sentito un po' di più la presenza di Eurovision, anche perché penso, dico la mia, a modo mio, io qui, probabilmente perché era presente Sal da Vinci, essendo con una canzone completamente nuova alle abitudini, no? Diciamo, ormai musicale un po' di tutti. Poi essendo anche di Napoli, la canzone da matrimonio e tutte ste cose, si presenta all'Eurovision.
3: E gli è stato detto di tutto, tipo.
2: Insomma,
3: io non voglio essere di parte, insomma, si è anche commosso Sal da Vinci.
2: Dobbiamo dire una cosa, ragazzi, non è che canta da ieri, ci sono anche 60 anni, cioè di Roma,
3: sì,
2: non è che.
3: Ma bentornato in Italia, come si dice, no?
2: Esatto.
3: Di solito sembra che inizia a cantare quando esce, poi
2: sì,
3: se andassimo indietro
2: era piccolino
3: anche, se andassimo indietro a sentire anche gli altri partecipanti, ogni anno è stato criticato qualcuno,
2: l'importante è parlarne, si dice, no?
3: Sì, perché ormai viviamo in un'epoca in cui, insomma, basta che cose,
2: cioè, è brutto quando nessuno ti parla, nessuno dice niente di te, sei assente completamente.
3: Guarda, ti rubo 15 secondi, proprio in un video in cui stavo vedendo, se noi oggi dovessimo o permettessimo di cantare i testi delle canzoni degli anni passati, non ne andrebbe nessuna bene. Pensa a Teorema, La Donna Cannone, le canzoni di Masini.
2: Vabbè, non si potrebbero se vogliamo dire quelle canzoni, mai, che non erano canzoni, Che Idea, te la ricordi? Che
3: appunto,
2: Idea?
3: appunto. Però poi, noi oggi abbiamo.
2: Possiamo fare un programma su questo. Beh, Francesco, sono costretto a lasciarti, lo sai?
3: Vai, io scendo. Okay. Se mi mandi l'assistente, giuro che non la muovo. Cioè,
2: ma a chi vuoi? Se ne abbiamo cinque: la bionda, la bruna, la castana.
3: La bionda, che è tanto carina. Che è lì. Insomma,
2: spero che non ti sente nessuno. Non so se. Ok, ok, dai. Francesco, alla prossima, un abbraccio.
3: Ciao.
1: Era Viaggio Vitale, un viaggio nella settimana trascorsa. Tutto e di più, a cura di Francesco Vitale.
0: Mille novecento settantaquattro.

0: si alza il sipario e inizia una nuova avventura. Benvenuti al cinema, o meglio a Cinema Che Passione. Linea alla nostra redazione per la puntata di oggi.
1: Ed eccoci qua, buongiorno Luigi.
2: Buongiorno Emanuele, buongiorno a tutti. Come sempre, settimana sì. Cinema, partiamo con due film diversi tra loro. Il primo film si chiama In the Grey, film che parla di un'azienda finanziaria che fa un prestito a un finanziatore di $1 miliardo. Questa persona non vuole restituire il prestito e allora cosa fa? La finanziaria chiama un'agenzia che possa recuperare questi soldi. Agenzia con Aids Gonzalez, l'attrice che nel film si chiama Rachel, l'avvocato che recupera questi crediti, con due guardie del corpo, Henry Cave e Jake Gillan, che sono due guardie del corpo di questa ragazza, che va a fare questo recupero in questa isola privata di questo finanziatore che non vuole restituire i soldi. Ci sarà un po' di battaglia, mettiamola così, perché questa agenzia è fra la legalità e l'illegalità nel recupero crediti. Molto avventuroso, carino come film da vedere. C'è un po' d'azione e poi, come sempre, un po' di pathos. Film che praticamente consiglio. In the Grey si chiama. Secondo film invece, film un po' sparatutto, ma lotta, Mortal Kombat 2. Chi non è stato il gioco della nostra infanzia, è stato sì. fatto negli anni 80, è stato rifatto nel 2021. Questo è il secondo capitolo che è uscito proprio da poco. Film molto migliorato da quello del 2021. Il film si apre con questo torneo mondiale Mortal Kombat, che dà anche il nome al film. Tutti i mondi devono partecipare, tra cui anche la Terra. I combattenti della Terra ci sono i personaggi storici del Mortal Kombat, dove dovranno affrontare prima se stessi nella propria anima per i tormenti che hanno, e poi dovranno tentare di salvare la Terra, perché il campione universale di questo torneo non gli basta solo battere gli avversari, ma anche prendersi le anime e distruggere i mondi. Allora, per evitare che tutto ciò accada, i nostri paladini, come possiamo chiamarli, devono fare questo combatte e vincerlo assolutamente, sennò poi anche la Terra verrebbe assorbita da questo film. Molto fatto bene, anche i personaggi costruiti bene, molto meglio del primo film nel 2021, giustamente dal film degli anni 80, totalmente diverso, perché anche

0: sto cercando, sto vedendo, in una praticamente c'è una foresta dove si dice che sia molto molto infestata.
1: Sempre fuori, lontano da noi, dall'Italia intendo?
0: Sì, non in Italia.
1: Ok. Quindi siamo curiosi, mi raccomando ragazzi, ragazze, al buonasera con Emanuele, Luigi con Momenti Paranormali. A te ti lascio la tua Napoli, sole oggi? Pochino?
0: Oggi c'è il sole.
1: Immagino perché anche qui da noi, quindi noi siccome siamo familiari, siamo vicini, dai. Ok, grazie Luigi, a te un abbraccio forte.
0: Un saluto a tutti.
1: Ciao.
2: Cinema, che passione. 1983.

Questo è il suo volo più bello della settimana, il buongiorno con Emanuele. Stiamo sorvolando tutta l'Italia. Il comandante Emanuele vi augura una buona permanenza e un buon ascolto da Jennifer Lopez.

bellissimo brano che sta andando alla grande, mi pare, in tutte le radio ovviamente del nostro territorio e anche sicuramente fuori, con questo Anima con Beautiful. Oh, volevo anche ricordare il contatto, ragazzi, contatto telefonico che potete inviare i vostri messaggini al, prendete nota, 331 82 80 843, 331 82 80 843. Poi ne approfitto, non l'ho ancora fatto e lo faccio per la prima volta qui in diretta, a ricordare un evento importante per me, ovviamente per gli amici e soprattutto per un grande amico e un, insomma, una bellissima persona, eccetera eccetera, Aldo Truncè. Appunto abbiamo organizzato un evento qui da noi, però quindi non so, da Milano, da Torino, penso che sia un po' difficile se non impossibile, almeno per questa occasione, so, credo, no? Comunque abbiamo un evento il primo di giugno, quindi sarà il primo di giugno, lunedì, e quindi il ponticello tra le feste, cioè. Comunque abbiamo organizzato quindi un evento importante dove si parla di comunicazione. Io non sono un esperto, non sono tecnico, non sono del settore, però i miei 50 anni di radio, insomma, qualcosetta forse, no? Qualcosetta, chissà perché, chissà poi, boh, comunque ho imparato, insomma, a fare il conduttore strada facendo, come tanti, quasi tutti forse, anche perché ero un ragazzo timido. Diventavo rosso quando così mi dicevano, però non lo so, insomma, poi si è diventato un po' uno show lì, insomma. E vabbè, questo non è il momento perché ho davvero tante cose da raccontare, forse le ho anche raccontate in Al Buonasera con Emanuele. Ciao Patrizia, ciao Stefania, la new entry che avremo questo Buonasera con Emanuele. Stefania, Steffi. E poi abbiamo ovviamente il nostro Luigi, che l'abbiamo sentito poc'anzi. Beh, insomma, saremo insieme. Voglio anche ricordare, e poi passo subito alla musica, che l'ultimo appuntamento del Buonasera con Emanuele andrà con l'oroscopo dell'estate 2026. Oh, ok, 2001. Correva l'anno 2001, ragazzi, da parte che partiva anche il Buongiorno con Emanuele, pensate un po'. Tiziano Ferro ci regalava una canzone tra le tante bellissime, Perdono, ve lo ricordate? Ecco, adesso si è ripresentato dopo tutto questo tempo insieme a Lazza e ci propone un Perdono in versione un po' ritoccata, ma insomma non molto, la vogliamo risentire, vai regia.

0: Figure con That's When You Know, qui al Buongiorno con Emmanuel, all'appuntamento numero 19, stagione 2026. Ricordiamo sempre con dispiacere che siamo al terzultimo appuntamento, altri due buongiorni e poi arrivederci, o meglio a risentirci alla stagione nuova, quella di nell'ottobre sarà, se Dio vorrà ovviamente, 26-27. Giunge il momento dell'oroscopo della settimana. Sì, cara amica mia Astrovalle, lei ci regala ovviamente questo oroscopo, poi avremo le chicche sperando che tutto proceda bene, non lo so. Vediamo cosa dirà, vediamo cosa dirà.
1: Quello che Toro e Gemelli non si aspettano. Arieti e Sagittari scopriranno. I Pesci e le Bilanci. Acquari, Capricorni.
2: Buongiorno da Astrovalle, ecco a voi l'oroscopo della settimana. Ariete, amore, sarete più esigenti nei confronti del padre a causa di Venere dissonante. Cercate di essere più accoglienti perché il vostro modo di fare potrebbe essere mal interpretato dalla persona amata. Chiarite il vostro stato, sarete compresi ed aiutati. Lavoro, sicuri e con la mente chiara sarete in grado di mettere sul tavolo un progetto molto ambizioso che verrà valutato positivamente da colleghi o collaboratori. Toro, amore, anche se non sarete molto convincenti nell'esprimere i vostri sentimenti, le vostre azioni compenseranno largamente la vostra poca chiarezza nelle parole. Venere e Marte vi aiuteranno a superare ogni tipo di problema. Lavoro, dovrete puntare sulla precisione e puntualità per ovviare a tutte quelle distrazioni che regnano sovrane nella vostra testa. Dovrete sforzarvi di più del solito per evitare di commettere errori. Gemelli, amore, passionali e più sexy che mai, sarete decisi e sicuri su cosa volete dalla vita affettiva. Piacevoli confidenze con il padre e tanti piccoli progetti per il futuro della coppia renderanno la settimana indimenticabile. Lavoro, tante occasioni da afferrare al volo si presenteranno nei prossimi giorni. Dovrete sfruttare al meglio astuzia e comunicativa che saranno veramente al top. Cancro, amore, le incertezze delle scorse settimane sembrano finite. Venere nel segno vi sollecita ad essere più aperti nei confronti del padre e più audaci. Lavoro, qualche richiesta poco edificante da parte dei superiori potrebbe farvi adirare più del solito. Calmatevi ed evitate di dare risposte sconvenienti. Leone, amore, con Marte ostile sarà difficile essere accoglienti e amorevoli nei confronti del padre. Parlate chiaramente e confidatevi con la persona amata, vi aiuterà a comprendere le vostre irritazioni e risolvere. Lavoro, Mercurio vi guarda benevolo dal segno dei Gemelli, grazie ad esso risulterete accurati e concentrati su un progetto che da tempo desiderate realizzare. Colleghi e collaboratori saranno ben disposti a darvi tutto l'aiuto del mondo. Vergine, amore, le diatribe delle scorse settimane saranno superate e la vita affettiva sarà più serena. Venere torna a farvi sorridere e voi con lei. Qualche insicurezza ci sarà ancora, ma voi potrete ovviare a tutto ciò organizzando una serata romantica. Lavoro, torna l'efficienza e la voglia di seguire le regole. Sarete più disponibili e attenti nei confronti dei collaboratori che vi aiuteranno a superare eventuali difficoltà che arriveranno all'improvviso. Bilancia, amore, dovrete mettere in conto qualche cambiamento nella vita di coppia che non vi piacerà moltissimo. Affrontate subito ogni questione e chiarite con il padre ogni più piccolo dubbio. Lavoro, con Mercurio che vi guarda benevolo potrete affrontare accordi di un certo spessore e volgerli a vostro favore. Migliorano anche le finanze. Scorpione, amore, Venere torna a sorridervi rendendo la vita affettiva più serena. La comunicativa non sarà al massimo, quindi puntate sui piccoli ma significativi gesti d'amore, non ve ne pentirete. Lavoro, con Marte dissonante la settimana si presenta aperta agli imprevisti e all'ira. Dovrete darvi una calmata per affrontarli al meglio. Intensificate la vostra attenzione e tirate fuori la tenacia che è in voi, non lasciatevi prendere dallo sconforto. Sagittario, amore, la vita di coppia prosegue lungo la strada della serenità e complicità. I progetti per il futuro saranno messi in cantiere per la gioia vostra e del partner. Lavoro, avrete molte opportunità da cogliere al volo nei prossimi giorni, proposte allettanti che vi lasceranno senza respiro. E il vostro momento? Non lasciatelo sfuggire, senza agire. Capricorno, amore, Venere dissonante potrebbe rendervi più gelosi del solito, ma grazie all'entrata di Marte in Toro vi sentirete più vitali e euforici. Se ci sono dei dubbi, non avrete altro che chiarire pacatamente con il partner. Lavoro. Avrete bisogno di tutta la collaborazione possibile per mandare avanti gli obiettivi che vi siete prefissati. Siate meno esigenti verso chi vi sta accanto, anche quando le cose non vanno come da programma. Acquario, amore, sarà il caso che evitiate di fare gelosire il padre, perché potrebbe nel prossimo futuro farvela pagare cara. Sensualità ed erotismo saranno presenti, ma non saranno al massimo. Lavoro. In settimana saranno messi in evidenza la vostra abilità nelle relazioni e nelle trattative, la precisione e l'efficienza nella conduzione degli affari. Mercurio in Gemelli vi renderà più acuti e talvolta geniali nel portare avanti i tanti progetti che avete in cantiere. Riconoscimenti in arrivo. Pesci, amore, Venere torna a farvi sorridere e voi finalmente potrete vivere una settimana serena e tranquilla accanto alla persona amata. Le soddisfazioni stanno per arrivare. Lavoro. A livello professionale potrete ritenervi soddisfatti di come andranno le cose. Per alcuni nativi la stabilità ed alcune conferme saranno determinanti per far crescere la propria sicurezza. E con il segno dei pesci, cari amici, abbiamo terminato. Alla prossima settimana, un sorriso da Astrova.
3: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro. 2005.

0: siamo scappati, no, non siamo scappati. Noi stavamo facendo quattro chiacchiere con l'esperto astrologo Astroval, perché ci stiamo organizzando, cari amici e amiche. Noi stiamo lavorando per voi, o meglio, lei lavora per noi e per voi. Beh, è vero, buongiorno di nuovo Val.
1: Appunto, buongiorno. Diciamo, vabbè, ma io lavoro sempre per tutti,
0: per
1: ragazzi.
0: Tutti, è vero, è vero. Quindi dobbiamo dirlo che è l'ultima puntata a fine mese, quindi maggio, del Buongiorno con Emanuele. La nostra esperta è qui presente, bella pimpante, sarda, e cos'altro più? Aiutami, che ne so, insomma, bella fresca. Ci regalerà l'oroscopo della settimana. Normale, ragazzi, mica noccioline, e anche l'oroscopo dell'estate 26, chissà come sarà la Vergine, chissà come sarà tutto il resto. Boh, comunque sono curioso.
1: Ma tutti quanti siamo curiosi.
0: Va bene, questo, lasciamolo per la prossima. Per le chicche invece di questa settimana vogliamo, cara.
1: Allora, le chicche per questa settimana, partiamo subito con l'Ariete, che avranno una comunicativa vincente e che potrebbero usarla per chiarire alcune situazioni rimaste nell'ombra e che potrebbero infastidirli. Quindi se possono, diciamo che potrebbero proprio affrontare il partner per chiarire. Per quanto riguarda il Toro, romantici ma anche molto sensuali saranno in grado di stabilizzare l'unione e superare ogni tipo di problema, perché questa settimana hanno tutto gli amici del Toro, piacevoli e molto sicuri di loro stessi, saranno in grado di vedere oltre la linea di confine, ossia avranno delle idee molto brillanti sia in amore che nel lavoro, e quindi dovrebbero sfruttarle bene e non se ne pentiranno, perché ogni tanto anche i gemelli vedono oltre. Per quanto riguarda il Cancro, serenità dopo settimane veramente sofferte, perché il Cancro questa volta ha veramente sofferto da tanta negatività. Ora possono finalmente tornare a respirare e provvedere al loro futuro. Devono soltanto evitare le diatribe sul lavoro, perché tanto non portano a nulla. Per quanto riguarda gli amici del Leone, saranno esigenti come non mai, e con questo loro atteggiamento potrebbero anche, diciamo, rovinare alcuni rapporti che invece gli servono come l'aria che respirano, quindi sia nel lavoro che nella vita, diciamo, privata. Quindi devono avere più rispetto per tutti coloro che gli stanno accanto, sia a livello sentimentale che a livello lavorativo. E arriviamo alla Vergine. Questa settimana l'amore sarà al top. Dopo settimane di cielo oscurato da nuvoloni veramente brutti, ecco il sereno.
0: Spero che Jennifer Lopez non sia gelosa, insomma, ecco. Ma a me mi è piaciuta questa cosa.
1: Ma ormai il mondo intero sa di questa tua piccola
0: maniglia. Lo so, sì, ma in famiglia lo sanno tutti, però mi dicono sempre:
1: ma non soltanto in famiglia.
0: Mi dicono tanto non hai chance, caro. Vabbè, dai. Ok.
1: Andiamo avanti. Quindi Venere e Marte, tutti e due vi strizzano l'occhietto, complici delle vostre performance, quindi godetevi il periodo, perché è veramente molto bello, finalmente. Per quanto riguarda la bilancia invece, ci saranno dei cambiamenti che non piaceranno agli amici della bilancia, ma sarà necessario farli, soprattutto in amore, perché dovete sapere che ultimamente la bilancia sta trattando il padre come se fosse un bambino, non è un bambino. Quindi abbiate rispetto e trattatelo da essere umano, sia uomo che donna, ok? Per quanto riguarda lo Scorpione, torna anche per voi il sereno in amore, e sarete in grado di fare tanti progetti per il futuro, alcuni anche molto ma molto importanti. Forse è arrivato il momento di prendere delle decisioni, e fatelo, su via. Per quanto riguarda il Sagittario, serenità anche per voi, ma tanta stanchezza. Dovete riposarvi di più se volete affrontare le novità lavorative che vi arriveranno questa settimana. Per quanto riguarda il Capricorno, gelosie e critiche fatte senza mediare troppo dovrebbero farvi questa cosa veramente vi farà fare delle figuracce astronomiche. Dovete essere più tolleranti ed essere meno pesanti nel giudicare gli altri, soprattutto il partner che prova dei sentimenti sinceri. Noi diciamo che il Capricorno questa settimana veramente sarà antipatico. Per quanto riguarda l'Acquario, socievoli, forse troppo, anche gelosire diciamo il partner, e questo non è necessario, forse loro si stanno divertendo, non si sa bene che cosa vogliono fare. Comunque ricordatevi che il vostro partner non si sta divertendo, perché la gelosia è una gran brutta cosa, quindi meditate per favore, perché a volte ci sono delle situazioni che le persone, pur di fare ingelosia, l'altro ne inventa di tutti i colori, e non va bene. Ok, allora passiamo ai pesci, l'ultimo segno dello zodiaco. Soddisfazione in amore dopo qualche settimana burrascosa anche per loro, hanno avuto qualche burrasca. Ecco il sereno che vi tranquillizzerà. Serenità e complicità vi aiuteranno ad avere più sicurezza in voi stessi e fiducia negli altri.
0: Bene, bene, bene. Come sempre, quindi, con i pesci si conclude quindi questo viaggio stellare con l'oroscopo. Ricordiamo quindi che abbiamo ancora, oltre questa, ancora altri due appuntamenti. Quindi gli amici che ci stanno ascoltando, le amiche, devono ancora assorbirci, insomma, di questa cosa. Io spero che sia, come dire, una cosa buona, insomma, ecco. Va bene, allora ti lascio la tua Sardegna. Io immagino che sia bella, una bella giornata.
1: Sbaglio? Sì, oggi, finalmente è una bella giornata.
0: Finalmente siamo
1: avuto molto vento, pioggia.
0: Ragazza mia, ma ieri non ti dico il vento forte, non so quanti chilometri orari si muoveva tutto, addirittura è caduto anche qualche albero dalle nostre parti, sai?
1: Addirittura, non penso così, perché non ho sentito.
0: Zone di mare dire, dovrebbe essere anche più forte.
1: Esatto. No, vabbè, ma qui comunque veramente non potevi affacciarti alla finestra perché ti sbatteva.
0: È vero. Vabbè, comunque speriamo che è arrivato adesso il bel tempo. Basta. Cioè, noi vogliamo la stagione normale, dai, non vogliamo miracoli, però normale. Grazie Val, sì, con te, alla prossima, okay. Mi raccomando.
1: Ciao, arrivederci.
2: Gli assistenti di volo del Buongiorno con Emmanuel vi augurano ancora una fantastica mattinata e un buon viaggio da me, Jennifer Lopez.

Train, One Republic con Need Your Love. Poc'anzi abbiamo invece ascoltato Madame con Disincanto. Proseguiamo con il buongiorno, anche perché fra pochissimo, ma davvero molto molto tra breve, avremo il collegamento con Rita Monastero, docente di cucina presente in Rai, insomma una grande un grande personaggio, anche perché insomma nel settore è, secondo me, secondo noi tutti quanti, insomma è la numero uno. Andiamo avanti con la musica, ricordiamo quindi 331 82 80 843, questo è il contatto per scriverci, inviare messaggi, quello che volete, insomma, ecco, noi siamo qua per questo. Voglio ricordare ancora, quindi giorno 1 giugno, primo giugno, mi raccomando, se vi va, qui in provincia di Crotone, esattamente a Cotronei, al Palazzo Verga, palazzo storico antico, rifatto insomma in modo che, abbiamo praticamente un evento dedicato alla communication. Quindi mi raccomando, se vi va, nei dintorni che state ascoltando, ovviamente mi riferisco, intendiamoci, se vi va potete venire anche da Roma, potete venire anche dagli Stati Uniti d'America, non so poi se ne vale come dice, no, vabbè, però, ecco, fra quelli meno esperti, fra quelli che insomma ne sa davvero molto meno, e sono io, quindi insieme mi hanno praticamente, vabbè, dirò la mia, insomma, per i miei semplici 50 anni di radio, come ne sono orgoglioso a ricordarlo, e questo mi ha un po' costruito, diciamo, da speaker, perché poi si distingue, mi raccomando, con il DJ e lo speaker, che sono due cose ben diverse, insomma. Allora andiamo avanti con Nicolò Filippucci con il pezzo Tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore.

0: Emanuel. Adesso spazio alla ricetta della settimana a cura della docente di cucina Rita Monastero.
1: E voilà, eccola qua, Rita Monastero, buongiorno, tutta nostra dalla Rai. Wow, buongiorno. Ce la prendiamo senza chiedere niente a nessuno, andiamo direttamente con lei. Rita, ciao.
2: Buongiorno, buongiorno, okay. Come stai?
1: Benissimo, qua si vive alla grande, cioè abbiamo stappato champagne prima mattina, cioè siamo un po'. È normale?
2: Che bello. Non è normale. Festeggia.
1: Ma che ne so, io ho detto così giusto per. Anche perché sai, da noi qui in provincia di Crotone, città di Crotone è la festa più importante della città, cioè è la più grande festa. Adesso non sto qui a raccontarti tutto, ma non ti dico che c'è. Ogni 7 anni poi fanno anche la super festa, cioè fanno abbiamo la fiera, abbiamo i mercati, abbiamo le luci, abbiamo i fuochi d'artificio, la Madonna che naviga sul mare e poi viene portata in chiesa. Wow. Perché è un quadro, adesso non mi ricordo l'anno, dovremmo andare a vedere, che fu trovato da alcuni pescatori sulla riva della spiaggia di Crotone, e lì poi fecero questa chiesa che è vicina, esatto, è vicina alla storica colonna che è rimasta, capo colonna di Crotone, esatto.
2: Ho capito, una storia bellissima,
1: una storia molto bella. Io ho sintetizzato un po' perché il tempo è quello.
2: Però mi hai fatto capire che è molto simile alla storia della Madonna di Leuca.
1: Certo.
2: Ma infatti lì c'è un quadro.
1: Sì, ma molte feste si assomigliano. Come per esempio al mio paesello di origine abbiamo la Madonna di Vergodoro, che è simile, anche un quadro trovato sulla spiaggia di lì, insomma.
2: Sì. E poi viene portata in
1: esatto. E poi si costruisce una chiesa sul posto.
2: Sì, da noi il 15 di agosto.
1: Ecco, è Ferragosto. E anche da noi si festeggia in quel periodo. Bene, Rita, a proposito di feste, cos'è che ci fai mangiare oggi? Cosa ci proponi?
2: Oggi friggiamo. Oggi friggiamo perché assolutamente, anzi, guarda, mi faccio ridere, mi rubo un minuto. Ieri ho visto un reel bellissimo. C'era uno chef con dei cartelli che levava, ci faceva vedere uno alla volta e diceva: tuo marito non ti piace più, non è più buono, friggilo, perché fritta è
1: buono tutto.
2: E
1: sai che ha detto un pezzo di verità, veramente.
2: Ha detto sì. Ecco, e quindi oggi friggiamo frittelle di zucchine con la menta, le erbe aromatiche. Okay. Tu hai il mio libro, il manuale degli errori in cucina,
1: esatto.
2: E quindi troverai lì la ricetta, perché l'ho tratta da lì. Allora vi procurate, diciamo, un paio di zucchine del tipo che volete. A me piacciono quelle scure, non quelle romanesche chiare striate, però insomma, usate le zucchine che volete. Le dovete grattugiare con una semplicissima grattugia di quelle che abbiamo tutti in casa, a fori larghi. Fate dei filetti praticamente e li mettete in un colino, li lasciate lì, potete mettere o no il sale, non fa niente, tanto le zucchine sono così tanto intrise di acqua che dopo 10 minuti soltanto, se voi le strizzate, trovate praticamente un brodo di zucchina. Quindi le prendete, le strizzate, le mettete in una ciotola e vi unite un uovo. Mettete del sale, mettete del pepe, abbondantissima menta, a me piace moltissimo la menta spezzettata, quella fresca. Poi mettete un cucchiaino abbondante di lievito per torte salate e mettete della farina, più o meno 150 grammi di farina, quella che ci vuole per rimanere con un composto molto morbido. Se poi vi occorre, diluite con un po' di acqua oppure mettete 50 grammi di ricotta, che renderanno le frittelle più morbide. La differenza è questa, cioè se voi mettete la ricotta, le frittelle rimangono più morbide e umide. Se voi invece non mettete la ricotta, restano più croccanti, scegliete voi. E l'impasto è finito, vi procurate dell'olio, friggete come volete. Io friggo, lo dico sempre, in olio di oliva, a me quello piace, e quindi sono abituata a friggere con l'olio di oliva, la vera salentina. E quando l'olio è a temperatura, siamo più o meno sui 170 gradi, e ve ne accorgete perché si formano delle piccole bolle, piccole, oppure se mettete un pezzettino di impasto, subito incomincia a sfrigolare all'interno della pentola, ma non con violenza. Quelli sono i 170 gradi. Prendete a cucchiaiate, diciamo, non troppo grandi, prendete una piccola parte di impasto aiutandovi con 2 cucchiai, le mettete nella padella nel pentolino e le fate friggere queste frittelle. Mi raccomando, l'impasto dovete prendere in piccole dosi, perché altrimenti gonfia, perché c'è per effetto del lievito, e quindi ottenete delle frittelle veramente indecenti, poi troppo grandi, non sono più frittelle, sono pizze fritte, va bene? Quindi le friggete tutte, non le coprite, mi raccomando, non coprite la frittura, questo è un errore che facevano le nostre mamme. La frittura dovete lasciare aperta, perché se ci mettete sopra della carta assorbente ristagna l'amido, il vapore al di sotto di questa carta, e quindi poi le frittelle si bagnano, si ammorbidiscono troppo. Io le accompagno con una salsina leggera di maionese, a cui mescolo un po' di senape, una puntina di miele e una puntina di yogurt non zuccherato, e faccio questo dip, ma sono buone anche senza nessun accompagnamento.
1: Beh, e a proposito di zucchine, ovviamente non questa ricetta, ma insomma le ho appena fine settimana, si può dire, mangiate belle frullate fatte con la nostra pasta anche, insomma, ecco,
2: buone,
1: tanta roba, sì, a crema,
2: buona,
1: la crema,
2: sì.
1: Non so come fa, comunque queste zucchine verde scure, insomma, non quelle chiare,
2: sì, è buonissimo. Sempre anche io faccio questa bella crema di zucchina densa,
1: buona, buonissima,
2: a condire la pasta, certo. Poi la pasta se è corta forata,
1: sì, corta forata, sempre corta forata, sì,
2: così quando poi mangi
1: si amalgama,
2: si
1: amalgama tutto, tipo penne, tipo rigatoni, insomma, dipende quello che è,
2: esatto, sì, quella pasta corta.
1: Ok, beh, insomma, siamo sulla stessa frequenza, mi pare, vero Rita? Ecco,
2: certo, vabbè, siamo meridionali, siamo meridionali, sappiamo cucinare in un certo modo,
1: certo,
2: non che la cucina del nord,
1: no, per
2: carità,
1: però,
2: eccezionale,
1: sì,
2: però noi meridionali siamo più abituati a trattare molto, a manipolare le verdure, gli ortaggi, perché quelli abbiamo,
1: certo, siamo in un posto,
2: non ci può dire niente nessuno
1: lì, assolutamente, il paradiso. Bene Rita, noi ti vediamo questa settimana in TV?
2: Sì,
1: bene,
2: certamente, okay. Mi vedete in televisione, poi io naturalmente farò il solito post,
1: certo.
2: E via,
1: e noi ti seguiremo. Vabbè, grazie Rita, un abbraccio,
2: grazie.
1: Buon tutto, ciao,
2: un bacione, ciao amici.
0: La ricetta della settimana a cura della docente di cucina Rita Monastero.
3: Novecento settantasette.

0: E correva l'anno 1977, Boney M con A Woman Called a Change Man, pezzo dove lo troviamo nell'album all'epoca, appunto, Daddy Cool, Ma Becker, ricordate, no? E beh, insomma, tanta roba. Ok, allora proseguiamo con un pezzo anche questo non molto recente, parliamo del 2021, il dopo, l'anno dopo, appunto, quel periodo indimenticabile, appunto, covidiano, 20, Grande Neck ci propone un'estate normale, cioè la vogliamo un'estate normale. Ne approfitto per salutare, non so se all'ascolto, la Stefi, che avremo la new entry al Buonasera con Emanuele. Quindi, amiche e amici che state ascoltando, avremo Stefi. Beh, io vi invito ad ascoltare perché c'è una bella voce, molto dolce, insomma, veramente piacevole, vero Stefi? Vero Patri? Vero Luigi? Ciao a you.
1: C'è un cielo azzurro in asfalto rovente.

Avvisiamo che i nostri assistenti di volo tra poco passeranno per la colazione. Per eventuali richieste speciali inviate un WhatsApp al 3318280843. Il comandante Emanuele vi augura un buon viaggio.

bambole di pezze con porno, ultimo suo lavoro. Allora, diamo un'occhiatina al nostro timer, abbiamo un'altra ora, un'altra ora bella piena di volo di questo Buongiorno con Emanuele, quindi ricordo che siamo all'appuntamento numero 19, terz'ultimo appuntamento del Buongiorno con Emanuele, quindi dopo questo altri due voli e poi ci fermiamo, metteremo il nostro aereo in garage, un grande garage ovviamente, dove insomma si faranno i tagliando, si farà la revisione, faranno un controllo generale di questo mezzo meraviglioso di cui ci porta ogni volta, una volta a settimana, in questo straordinario posto della radio, tutto chiaramente fantasioso. In questa ultima ora abbiamo un altro appuntamento, è quello con Dario Bordè, 24 ore news con un suo ospite, quindi rimanete ancora lì perché è ancora tanto da ascoltare, oltre la musica anche quella che vi piace, se vi va potete inviare un messaggino e richiedere il vostro brano, è tutto gratuito, non c'è nessun canone, non bisogna pagare biglietti, tutto gratis. Ricordiamo the number, il numero, che è il 331 82 80 843. Wow, però sono bravo, lo ricordo, no? Poi abbiamo anche il Buonasera con Emanuele, mi raccomando, quello immancabile di sera, chiaramente altrimenti non sarebbe il buonasera, sarebbe un buon pomeriggio oppure un buon pranzo, oppure, che ne so che. Comunque dai, tra qualche giorno avremo il buonasera e saremo poi, quando, fammi guardare un attimo, allora 1, 2, sì, sarà il penultimo del Buonasera con Emanuele se non erro, e quindi insomma tanta roba ragazzi, vi aspettiamo davvero di cuore, bando alle chiacchiere, andiamo ad ascoltare perché la regia Angelo, non l'ho citato per nulla oggi Angelo, lo nomino sempre di più la sera, non so perché, vabbè, Angelo Ruggeri, ciao Angelo, senza di lui qui non si suona e non si canta niente, sarebbe così, facciamo un esempio, esatto così, bravo, vabbè. un po' brutto però è così, e va bene, andiamo con la musica perché non so più che dire ragazzi.

0: sulle onde della tua radio preferita c'è il Buongiorno con Emanuele.
1: La vetrina di 24orenews.it, a cura di Dario Bordè, per raccontare ciò che accade nel mondo della moda, design, arte, lusso, turismo, benessere e enogastronomia. Un osservatorio sofisticato tra le eccellenze. Una sensazione irripetibile, quella di far parte della grande storia di questo paese. Seguici anche su www.24orenews.it.
2: E voilà, come dico sempre, non è magia, bensì è lui, Dario Bordè, direttore di 24 ore News. Buongiorno.
3: Buongiorno a te, Manuel, buongiorno a tutti i navigatori. Non veniamo, siamo nella splendida Romagna. Wow. Emanuele, non diciamolo in giro, avrebbe già preso due chili, perché qua si magna.
2: Ma sai che io ultimamente ho visto una tua foto, mi sembra un po' di pancetta c'è da quelle parti.
3: Capisci a me, a me, direbbero giù al sud. Esatto. Vabbè, mi faccio serio, perché abbiamo una bellissima signora con noi in diretta tra pochissimo. La Romagna non è solo una meta turistica, è un abbraccio, accoglienza autentica. È il rumore del mare che incontra la cultura, la cucina, le tradizioni. Siamo ospiti del Cesenatico Camping Village per un educational tour per vivere non solo il mare, ma anche la storia, l'arte e l'ospitalità romagnola. Si comincia da Cesena, alla biblioteca. Patrimonio UNESCO e simbolo della cultura umanistica europea. Poi Cesenatico, tra il fascino del borgo Marinaro, il museo della marineria e il celebre porto canale progettato addirittura da Leonardo da Vinci. Un viaggio, insomma, che continua attraverso Sant'Arcangelo di Romagna, città ricca di fascino e tradizioni, fino a arrivare a Ravenna, capitale dei mosaici e custode della memoria di Dante Alighieri. E oggi a Forlimpopoli con Casa Artusi, il famoso maestro Artusi, e il territorio dedicato alla piadina romagnola. Perché qui, noi cari radioascoltatori, il cibo non è soltanto cucina, è cultura popolare. Questa esperienza racconta per me e per voi che ci ascoltate una vera fatta di persone, relazioni, tradizioni e qualità dell'accoglienza. Mi sono sentito a casa. Ma diamo il buongiorno a Laura Zani. Laura, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiornissimo.
4: Buongiorno a tutti.
3: Io sono nato su Testiana, giusto?
4: La biblioteca è Malatestiana, sì, la famosa famiglia Malatesta.
3: Ce l'ho fatta. Ecco, Laura, siccome i tempi sono sempre un po' stringati, quanto conta oggi l'accoglienza per trasformare una vacanza in una vera esperienza emotiva?
4: Allora, devo dire che qui da noi in Romagna l'accoglienza è il punto cardine per creare una vacanza che sia veramente un'esperienza emotiva. La nostra nomea ha una lunga storia per quanto riguarda l'accoglienza e per noi è un punto fondamentale, un punto cardine per i nostri clienti. Noi i clienti li vogliamo accogliere, li vogliamo far sentire a casa e anzi noi li coccoliamo quando ancora non sono clienti, perché già dal momento che ci fanno una richiesta noi li contattiamo, cerchiamo di capire quali sono le loro esigenze per poi consigliarli quello che è meglio per loro, cioè la vacanza ideale per loro in base alla loro composizione familiare e a tutte le loro esigenze. Ecco. Quindi noi li vogliamo far sentire veramente a casa e ringrazio Dario perché è una delle prime cose che ha detto.
3: Natico, giochiamo un po' in casa. Camping Village rappresenta un punto strategico per scoprire tutta la Riviera Romagnola. Qual è la filosofia e soprattutto di
2: Un po' la linea un po' va via, ma Dario, ti abbiamo perso per un attimo.
4: Potresti
2: ripetere l'ultima perché non si è sentito nulla.
3: Allora, il Cesenatico Camping Village rappresenta un punto strategico per scoprire tutta la Riviera Romagnola. Qual è la vostra filosofia di ospitalità?
4: Allora, noi da qualche anno abbiamo capito che il mare non bastava più, che dovevamo aggiungere qualcosa al mare, perché la Romagna, Cesenatico, non sono solo il mare, ci sono tantissime attività da fare, abbiamo un entroterra ricchissimo di storia, di cultura e di artigianato, e quindi già da diversi anni noi invitiamo i nostri clienti, organizziamo per i nostri clienti delle esperienze da fare sul territorio.
3: Ok, in che modo questo prestito facendo con voi, merito a voi e ringrazio, valorizza il legame tra turismo e tradizioni locali?
4: Allora, noi con questo press tour volevamo proprio, come ho già detto prima, far capire che c'è un mondo diverso da quello della semplice vacanza balneare, e quindi vogliamo far capire a tutti i nostri ospiti, a chi viene a visitare la Romagna, che ci sono delle cose che loro non si immaginano neanche, e quindi i nostri borghi, i nostri percorsi di trekking, le nostre passeggiate in bicicletta. Noi siamo anche la patria di Marco Pantani, quindi la bicicletta qui da noi a Cesenatico la fa da padrona, e c'è la possibilità di praticare tantissimi sport, quindi è proprio questo che noi volevamo far capire a voi che siete stati qui nostri ospiti in questi giorni durante questo press tour, che la Romagna è tanto altro oltre al mare. Era proprio questo uno degli scopi fondamentali per noi.
3: Ecco, chiediamo ancora quali esperienze cercano oggi i visitatori che scelgono la Romagna per le proprie vacanze?
4: Anche qui da noi, come penso un po' in tutta Italia, chi viene in Romagna cerca molto il contatto con la natura, cerca il contatto con le persone del luogo, perché vuole capire, vuole vivere la cultura, vuole vivere il luogo dove sta trascorrendo la vacanza sotto tutti i punti di vista, quindi dal punto di vista della cultura, della cucina, del vino, del buon bere,
3: insomma,
4: un po' di tutto, vuole entrare a vedere veramente chi siamo noi romagnoli e scoprire la terra dove sono. Poi molte richieste sono anche tutte le attività connesse con lo sport, sia dal punto di vista agonistico che anche proprio dal punto di vista solo così di divertimento.
3: Certo.
4: E noi abbiamo tante cose anche sotto dal punto di vista sportivo, abbiamo tanti location per un po' tutti gli sport, e quindi è una cosa su cui noi puntiamo molto e che è molto richiesta dai nostri ospiti.
3: Perfetto. Ultima battuta, Lara: quanto è importante fare rete tra strutture ricettive, territorio e istituzioni, ovviamente culturali, perché abbiamo visto un parterre di cultura, insomma, da Dante Alighieri a chi più ne ha più ne metta, insomma, dalla Casa Artù, grande racconto della cucina italiana. Ecco, qual è questo interagire tra le varie strutture?
4: Per noi è fondamentale questa interazione, perché comunque il vecchio detto l'unione fa la forza, in questo frangente vale tantissimo, perché comunque le nostre istituzioni cercano sempre di metterci a disposizione tante attività, noi le pubblicizziamo, le proponiamo ai nostri ospiti e tutti insieme siamo venuti a creare, abbiamo creato una rete proprio molto attiva e insieme studiamo cosa offrire ancora, e quindi questo stare insieme tra tutti, diciamo, gli attori del turismo e non, è veramente fondamentale.
3: Ecco, io ringrazio Lara Zani e tutto il team non mi sono sentito un turista, mi sono sentito un ospite, ma ho parlato anche con i miei colleghi giornalisti, ci siamo trovati davvero bene, ma questo è l'Italia che a noi piace incontrare e raccontare. E ovviamente c'è un'idea tale dei social dove vedere quello che ho vissuto io.
2: Un portale, un sito, un qualcosa in rete, appunto, diceva.
4: Sì, allora noi abbiamo, il nostro sito internet del campeggio, che è il Cesenatico Camping Village, www.campingcesenatico.it, come uguale. Abbiamo tutti i nostri social, Facebook e Instagram sul Cesenatico. Poi naturalmente per il comune di Cesenatico, cioè il territorio del comune di Cesenatico, c'è il sito istituzionale di Visit Cesenatico, sempre aggiornatissimo con tutti gli eventi, tutte le novità, e naturalmente anche il sito regionale che è quello della regione Emilia Romagna, e anche sì. Lì nella sezione del turismo ci sono tutte le novità del territorio.
3: Grazie a Lara Zani e buona stagione. Grazie,
4: buon lavoro. Grazie a voi, grazie, buon lavoro.
2: Grazie anche a lei, grazie.
4: Buona serata.
2: Salve.
3: Grazie.
2: Salve. Bene, direttore. Sì.
3: Adesso me ne vado sì. Nelle Marche.
2: Dai, è così. Salti da un punto all'altro, con te non c'è ponte che ti possa fermare, cioè niente.
3: Vabbè, dai. Grazie ancora. Okay.
2: Buon tutto.
3: Tutti.
2: Grazie, ciao. Ci sentiamo alla prossima. Ciao.
1: 24orenews.it. www.24orenews.it. Due mila quattro.

Night con, insieme ad Alice ovviamente, con Stupido Pensiero qui al Buongiorno con Emmanuel. Il viaggio continua ancora per un bel po', abbiamo ancora tanta musica da proporvi, quella che ci rimane è soltanto musica, se vi va ovviamente potete anche scegliere il vostro pezzo. Il numero lo sapete, se non vi ricordate il numero contattateci che noi ovviamente vi invieremo un messaggio per ricordare appunto. Che c'è? Ho detto qualcosa che non va. Qualquadra non cosa, vero? Non lo so, vabbè. Allora andiamo perché la regia non lo so cos'è che ha. Tutto accade qui in diretta. Andiamo con The Jet Demon con Soft Brit.

DJ Damon con questa Soft Blitz. Adesso rimaniamo un attimo con la musica un po' quella, possiamo dire, vera, quella seria. Era, correva l'anno 1992 per il gruppo che adesso andremo ad ascoltare, U2, era un periodo non bello, era quasi di rottura. Pensate un po', ragazzi, forse non tutti sanno, ma questo pezzo che andremo adesso ad ascoltare fu il brano che mise di nuovo la colla, mise il tutto a riprendere nella normalità. Un grande brano, One, U2.

Francesca Michelin. E adesso invece qui al Buongiorno con Emanuele, Achille Lauro con In viaggio verso il paradiso.

Henderson featuring Switch Conrad. Qui al Buongiorno con Emmanuel, pochi minuti, pian pianino ci si avvicina anche alla conclusione, quindi all'atterraggio di questo velivolo che vi ha portato fino adesso serenamente con tanta bella musica, ma soprattutto in

effettuato la discesa verso l'aeroporto. Vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza, di riporre lo schienale in posizione verticale e di chiudere il tavolino di fronte a voi. Da questo momento tutti i dispositivi elettronici devono essere spenti fino a quando l'aeromobile sarà fermo e parcheggiato al gate. Grazie per la vostra collaborazione.

Avvisiamo i passeggeri del buongiorno con Emmanuel, che ci stiamo avvicinando all'aeroporto di destinazione. Allacciarsi le cinture. Vi ringraziamo per aver scelto questo programma. Emmanuel vi aspetta per il prossimo volo tra una settimana, il viaggio più bello del mondo. Grazie per averci scelto.

0: Adrian Fede con Oh Maria. Beh, siamo davvero arrivati alla conclusione, al momento ufficiale di salutarci. Allora, l'appuntamento ritorna fra 7 giorni, stesso posto, ma soprattutto appunto stessa radio, stesse frequenze, tutto identico, uguale, ma sarà un'altra giornata. Vediamo un po', sicuramente i nostri professionisti saranno con noi, ci saranno cose nuove? Vedremo. E nel frattempo anche vi ricordo che abbiamo il Buonasera con Emanuele, fra qualche giorno mi raccomando, vi aspetto, anche perché abbiamo la new entry, la Stefania, aspettando sempre che ritorni anche con noi la Gemma. Ciao Gemma, spero che sia in ascolto, la nostra grande voce Gemma. E poi vi voglio un mondo di bene, questo è tutto. Io cosa faccio adesso? Purtroppo devo salutarvi, davvero ufficialmente vi devo salutare, e mi lascio coccolare con questo pezzo che io all'epoca, quando appena arrivò, dissi: questo è il brano del mio anno, e ancora oggi lo sento. The Lyrical Lanterns con Best Moment 2520, il miglior momento, il miglior periodo del 2025, spero che sia il 26 soprattutto anche per tutti noi. Vi aspetto quindi, ragazzi, io ce l'ho messa tutta. Ringrazio Angelo la regia, ringrazio voi. Un bacione alle donne, un abbraccio agli uomini e ciao a voi!
1: Destinazione. Per la vostra sicurezza e il vostro comfort, vi chiediamo di rimanere seduti con le cinture di sicurezza allacciate finché il comandante spegnerà l'apposito segnale luminoso. Vi invitiamo a controllare e recuperare i vostri oggetti personali e riporre particolare attenzione nell'aprire le cappelliere. Se avete bisogno di assistenza per lo sbarco, vi preghiamo di rimanere seduti al vostro posto e attendere che tutti gli altri passeggeri siano sbarcati. Dopodiché, un assistente di volo avrà il piacere di aiutarvi. Vi ricordiamo gentilmente di utilizzare i vostri cellulari solo una volta entrati nel terminal, dove potrete anche fumare nelle apposite aree designate. A nome di tutto l'equipaggio vi auguriamo un piacevole soggiorno e ci auguriamo di riavervi presto a bordo. Grazie per aver scelto la nostra compagnia aerea.

0: ufficiale di Radio Tiguglio. Radio Tiguglio presenta
1: All Time Favorite.
2: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tiguglio.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Va ora in onda New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.
2: New Time Music, artisti emergenti e big del momento. Io sono Nicola Savino con voi, mezz'ora di ottima musica, di grandi successi. Partiamo così con la nuova di Max Corfini, cantante e presentatore. Sono nato funky.

Sono nato funky, il disco nuovo di Max Corfini qui alla New Time Music, artisti emergenti e big del momento. In arrivo un messaggio d'amore senza limiti né barriere, scritto dalla cantautrice Katia Zaia, e noi ascoltiamo la sua nuova canzone dal titolo virale 2.0.

Virale 2.0, un inno universale che supera ogni barriera. Kat Zaia, un'artista poliedrica di origine siciliana. Virale 2.0, e noi proseguiamo qui al New Time Music ascoltando il nuovo brano di Elma. Dopo il successo saremese con Blind e Sonico, è ritornata con la nuova canzone dal titolo Mille Sguardi in coppia con Garelli. Elma, New Time Music, artista emergente e big del momento.

0: La nuova di Elma con Garelli, Mille Sguardi, questa è la New Time Music, io sono Nicola Savino e loro sono un duo. Ascoltiamo insieme la loro nuova canzone dal titolo Sincera per Gabriele Piro insieme a Boro, Boro Boro, novità qui a New Time Music.
1: Vamos Coco.

Gabriele Pero con Boro. In arrivo qui al Niente Music, il nuovo singolo di Carlo Pesce, un brano intenso e profondamente emotivo che racconta le dinamiche di un amore complesso, capace di lasciare tracce anche quando sembra ormai finito. Questo è la Niente Music, artisti emergenti e big del momento. Come ogni settimana siamo qui alla ricerca e alla scoperta di nuovi artisti, nuove canzoni e nuova playlist. Carlo Pesce in arrivo con Vado Via. Niente Music.

0: fuori piove.
1: Vado via di Carlo Pesce qui alla New Day Music e noi ora proseguiamo con il nuovo disco di MP con la nuova Se ti ricordassi.
2: La mia casa è così vuota di te e non c'è più niente, le tue sigarette, la moca del caffè. Ti sei portata pure dietro le tue borse, che non riuscivo a sopportarle e non capivi il perché. Che forse dirla tutta, se vogliamo essere onesti, preferisco

di me, di me. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, o all'amica del caffè, o all'amica del caffè. E magari prendo un treno e ci beviamo qualcosa.

Il suo vero nome è Marco Pariano, in arte MP, un artista originario di Borno, un piccolo paesino montano in provincia di Brescia. E noi ora proseguiamo con Napolatino di Franco Gemarino.

0: Lopez qui al New Time Music.
1: Radio di Guglio, ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
2: New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.

La nuova di Anima si chiama Buio Pesto. Questo è la New Time Music, artisti emergenti e Big The Momento. Noi ora proseguiamo con il nuovo bellissimo brano di Silvia Salemi, un grande ritorno, End of Silence.

0: musicale per End of Silence, la nuova di Silvia Salemi. Questo è la New Day Music, ancora qualche minuto insieme dopo i grandi successi dei singoli Non è mica te e Avvoltoi. È ritornato con questo bellissimo singolo dal titolo Bel Venerdì. Lui è Eddie Brock, Edoardo Jaschi.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è.

c'è tempo, non c'è spazio. Invece sì, dobbiamo ascoltare l'ultimo disco di oggi qui al New Time Music. Sono ritornati in coppia insieme con Antipanico, Joseph e My Drama.

0: Antipanico a chiudere la puntata della New Time Music con Joseph My Drama. Vi ricordo di seguirci anche sui profili social. Torno la prossima settimana con tante altre belle canzoni. Bye bye.
1: Avete ascoltato il New Time Music. L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Le 13 e 31 minuti.
3: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.

domenica a partire dalle 4:30 del pomeriggio con l'informazione musicale a 360 gradi in Pop Up Weekend. Un saluto a tutti da Ernesto Gandini.

0: ragazzi, sono Enrico Gallotta. Vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio in My Rock and Soul. Vi aspetto.
1: Sono già Lutix e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tigullio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

Care amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tigoglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tigoglio Web tutti i lunedì. Non mancate!

0: Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
1: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.
2: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8.45 su Radio Tiguglio Web.

0: Da Rock alla Fusion alle Love Songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
1: E non dimenticare la nostra email radio.tiguglio@gmail.com.

0: en onda, su radio Tigulio.
1: Anime viandanti, musica senza confini e non solo.
2: Un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Val Galliano.
3: Sulle mani, anime viandanti, siamo ritornati, buona domenica e siamo in onda, onda su onda, e un programma ancora intenso per questa, per questo nostro ricominciare. Si ricomincia con il passo lento, come ben sappiamo, ma con il ritmo viceversa al di fuori del passo, sempre bello attivo, sempre rock. Quindi saper distinguere le due situazioni, le due anime, e quindi quella che deve sempre rimanere spumeggiante è rock, e quella che invece assolutamente deve mantenere un passo lento e quasi metafisico, apposta per riuscire a percepire e osservare tutto quello che è intorno. Quindi veloci ma lentamente andiamo avanti anche quest'oggi, una bellissima nostra puntata, perché siamo in un luogo meraviglioso, ovviamente lo diciamo sempre, è l'unica costante fissa del nostro appuntamento della domenica. Siamo in onda dalle 14 alle 15, siete all'ascolto di Anime Viandanti su Radio Tigullio. Ricordo agli amici che siamo in onda anche il mercoledì dalle 11 alle 12 in replica. Dicevamo, siamo in un luogo dei luoghi anche questa domenica, perché siamo niente po' di meno, è da un po' che non passavamo da queste parti, ma siamo in Sicilia, quindi nel bel mezzo della Sicilia, in provincia di Messina per l'esattezza. Siamo sulla via del Castel di Lucio, luogo veramente che ci offrirà tantissime sensazioni, tantissime possibilità di osservarci, di attraverso ciò che vedremo, di anche ovviamente rifocillarci, e insomma si parla di realtà, naturalmente, come molte che sono presenti qui in questa isola, la meravigliosa isola siciliana. Sono aree dove sorgono già insediamenti preesistenti di tempi ovviamente greco-romani, legati alla vicina città di Alaisa. Quindi saranno veramente dei percorsi, con l'ausilio di tutto lo staff che qui a poco ritornerà compatto per vivere insieme la nostra domenica. Andremo a valutare la storia, il borgo stesso, naturalmente l'arte con Val Galliano, e ovviamente l'immancabile Robert della Bourguignon, che sarà in grado di mescolare storia e destrutturare storia di cucina e offrire i suoi piatti, che sono diciamo anche questi, nella sua situazione, il cuore pulsante, perché no, proprio in ambito di destrutturazione. Come sappiamo, ha un valore anche questo molto alto, perché significa che quello che si vede mai nulla è quello che è veramente rappresentato. Infatti si va un po' a toccare il famoso, no, quello che il Cessin e Pas un Pip, quindi il magrettismo, quindi questa non è una pipa, come molti di noi conosceremo, è proprio scritto sotto una pipa. Quindi andiamo a ripercorrere insieme tutte queste belle cose.

0: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: Il meteo di Radio Tiguglio in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
3: Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Avete ascoltato il meteo di Radio Tiguglio in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
4: Sulla via del Castel di Lucio, Val Galliano con le cuffie pronte, calzate, splendide, splendenti. Val.
5: Sì, ci siamo anche questa volta.
4: Siamo in Sicilia, in provincia di Messina, quindi insomma siamo in una bella area, non possiamo dire nulla.
5: Siamo in una bellissima area, dove tra l'altro abbiamo già transitato insieme in questo nostro lungo viaggio, e ci torniamo molto volentieri, questo direi.
4: Ci torniamo assolutamente, molto, sempre molto volentieri, perché voglio dire a livello geografico, a livello panoramico, a livello anche di odori, no, che si respirano qua in Sicilia, insomma. Siamo nelle top 5, sicuramente.
5: Assolutamente sì. Tra l'altro, combinazione in questo fine settimana e ancora oltre, ero impegnato, non lo direi tu Campi, in una incredibile mostra personale,
4: eccolo,
5: quindi un'esposizione vicino a Bolzano, quindi io ho rinunciato a Bolzano per venire fin giù qua nel tratto.
4: Insomma, ti sei fatto quattro passi, sicuramente.
5: Ho fatto quattro passi, quindi.
4: Ma non abbiamo capito, facciamo presente. Quindi questa personale è stata abbandonata, cioè non la fai, o sei stato momentaneamente sospeso il tuo posto per poi rientrare dopo anime viandanti?
5: Sì, no, assolutamente. Diciamo che la mia presenza in questa esposizione non ci sarà.
4: Ah, ho capito, quindi hai lasciato la sedia vuota, ma verrà presto ripristinata e riaccomodata, evidentemente, la tua figura.
5: Sì, questo senz'altro.
4: Va bene. Allora, a questo punto, parlaci, che mostra è, anche se siamo a Bolzano, invece in realtà siamo in Sicilia, già che l'hai detto.
5: Sì, questa è una mia mostra personale, che anche se è a Bolzano, però è tratta dal titolo Gente di Mare, quindi è dedicata.
4: Ottimo. Hai portato il mare a Bolzano, molto bene, sì. Quindi magari se avrai piacere. Vabbè, qui più che mai la seconda o terza o quarta tappa, non so quante, se vai in tour, anche voi artisti andate in tour?
5: Sì, comincia la tournée estiva, quindi
4: con aperitivi e patatine e botti fra le stelle, immagino. Bene.
5: Sì, decisamente.
4: Ottimo, viva l'estate che tra parentesi sta incalzando, viva Val Galliano. Come ti senti oggi? Cosa vuoi dire ai nostri ascoltatori?
5: No, mi sento particolarmente in forma. Poi questo paese è veramente suggestivo, piccolino, molto piccolo, quasi un borgo, però veramente suggestivo.
4: Castel di Lucio, sì. Ne parleremo ampiamente perché ha tanta storia questo borgo.

0: ascolta Radio Tiguglio. Il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
1: Sulla via di Castel di Lucio, e veramente siamo pronti, zaino e spalla come al solito, scarponcioni ben allacciati, e siamo qui a Castel di Lucio, un piccolo borgo in provincia di Messina, come dicevamo, un nugolo di abitanti, sono 1254, ed è collegato sui monti, collocato sui monti Nebrodi a circa 750 metri d'altitudine, quindi non siamo bassi, non siamo sul livello del mare, non siamo neanche alti, però insomma siamo a 22 km dalla costa tirrenica, quindi tutta l'aria, tutto il vento,

0: Lendu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be boat you. It feels good to Geico.
3: Le querce particolari che sorgevano in quest'area di Sicilia.
4: Sì, mi ricordo perfettamente. Ne abbiamo già ampiamente disquisito e sicuramente un argomento che torna molto, molto utile e anche perché poi quando si parla di piante, di natura, c'è sempre molto da dire. Il linguaggio delle piante, tra l'altro, vedi, che siano querce, che siano pioppi o altri tipi di piante, c'è un linguaggio delle piante. Che
3: c'è un linguaggio delle piante, piante, sì, sì, sì.
4: Non tutti sanno che le piante comunicano tra di loro, giusto, Canti?
3: Assolutamente, che come comunicano, è come se comunicano. È arrivata anche la scienza a dimostrare queste cose, perché fino a magari a qualche tempo fa molto spesso poteva sembrare pazzi, no? E invece anche la scienza ha dimostrato con gli strumenti adatti che c'è una vera e propria comunicazione continua e anche soprattutto differente, seconda veramente da degli stati evidentemente anche emozionali, no? Che possono suggerire delle manifestazioni diverse, appunto, anche e soprattutto dalle piante. E questo mi sembra un fatto abbastanza non così scandaloso, cioè dire ah come mai, cioè, mi sembra abbastanza normale, paradossalmente, no?
4: Beh, certo, non so se ti ricordi, c'erano dei fumetti in passato,
3: assolutamente sì.
4: C'era anche un famoso libro di fantasia rappresentati, il libro di Tolkien, no? Signore degli
3: Anelli. Assolutamente sì, ma ne parleremo fra poco.

0: Castel di Lucio con Tolkien, quindi fondamentalmente abbiamo Tolkien, Val Galliano e il Querceto, non ci manca nulla.
1: Beh, diciamo che il menù è abbastanza
0: un bel quartetto. Sì.
1: Quindi stavano dicendo appunto delle piante, no?
0: Sì, tanti. Appunto, ti stavo dicendo queste piante parlanti, volevi aggiungere qualche cosa?
1: Sì, a me è venuto in mente quello, il racconto di Tolkien, dove veniva appunto descritta la vita anche delle piante, insomma, vengono in mezzo allo scritto di Tolkien, compaiono queste piante che hanno comunque una valenza simbolica, e appunto in questo racconto dove... che tu conosci benissimo, tra l'altro. No?
0: Sì, assolutamente, sì, beh, non scherziamo, qua si conosce, a menadito.
1: Quindi in questo scritto appunto sì, c'è il linguaggio delle piante, appunto, che procedono anche loro nel cammino molto lentamente, molto mestamente, e quindi così mi è venuto.
0: Ma assolutamente questo. Sì, poi passando anche di Paolo in Frasca, rimanendo nel discorso alberi, abbiamo anche Herman Hesse che ha pronunciato qualche cosa di molto interessante sul culto e sulle parole degli alberi. Insomma, c'è una letteratura abbastanza vasta, ognuno poi scelga quella che meglio preferisce. Ma siamo in Sicilia, quindi torniamo in Sicilia, torniamo qua a Borgo Lucio. Ecco. Quindi, ma hai trovato qualche cosa quindi interessante, qualche artista che ci possa già bozzare, o ci vuoi fare la sorpresa?
1: Ma allora, io tornerei, visto che l'abbiamo lasciato la scorsa puntata, tornerei a fare il nostro mini sondaggio, ovvero sia che gli ascoltatori si coinvolgano e a capire di chi parleremo.
0: Ah, sì, quindi il sondaggio ti ha calzato bene. Sì, andiamo avanti col sondaggio. Dai, queste due, tre dritte come al solito, e vedremo chi risponde. Avremo spazio per capire se ci andranno vicino.
1: Attenzione, io do subito una affermazione che potrebbe essere determinante e decisiva. Veniva nominato il Raffaello di Sicilia.
0: Ho capito, qua bisogna però sempre essere del settore, perché non è che un panettiere possa sapere chi è l'artista.
1: Il Raffaello di Sicilia, parliamo del Rinascimento.
0: Ah, beh, sì, dicevamo come da. Sì, ok. Però altre indicazioni, cosa vuoi dare? No, vuoi lasciarla così, con il Raffaello di Sicilia. Chi è il Raffaello di Sicilia? Vediamo cosa risponderanno. Ma devi dare anche la mail, però, no? Val Galliano, preferisci che la dia io. La do io?
1: Penso che sia
0: anime.viandanti@gmail.com. Scrivete per questo indovinello, come lo chiamo io, o viceversa, come preferisci tu.
1: Il sondaggione.
0: Quindi potete scrivere.

0: Digital Activity, la musica che vuoi ogni giorno.
1: Anime viandanti in pole position, qui con noi ritorna grande richiesta come sempre Robert della Bourguignon, e gli applausi ovviamente sono sonori.
2: Beh, bonsoir, Cecilio Di Matteo, Cecilio Bonomeo, comandi en français, come si diceva in una pubblicità degli anni 80. Buonasera a Campi e credo buonasera anche a Val Galliano.
1: Assolutamente sì. Val Galliano ha lanciato il sondaggio, il sondaggione, perché non so se ti ricordi, però Val Galliano lancia il sondaggione lasciando dei piccoli segnali e scoprire l'artista di cui parlerà, e vedremo chi cosa arriverà.
2: Molto bene, i sondaggi sono sempre ben accetti perché vanno a rinfocillare la destrutturazione. Molto bene, caro Campi, il caro Galliano, ditemi se posso cominciare questa.
1: Ma io direi di sì, se hai tempo di restare con noi potresti addirittura accennare anche tu come Val Galliano e fare questa mescola tra il sondaggione e la preparazione culinaria, in modo da tenere un po' tutti un po' più alternatamente in sospeso.
2: Sì, questa sera abbiamo una, come dire, questa sera abbiamo un prodotto tipico del luogo, ma non svelerò ancora chiaramente.
1: Ecco, puoi dare anche tu l'indizione per questo sondaggione?
2: Ma guarda, io rimango cauto, comunque stiamo parlando di una situazione carnivora.
1: Va bene, lo scopriremo poco a poco in queste carte. Cosa ne pensi della Sicilia, di questa Sicilia in questa stagione e di questo percorso a Castelluccio?
2: Ma il percorso è l'espressione tipico dei luoghi autoctoni di quella
1: certo che sì,
2: regione che è la Sicilia, e dove sembra essere qualcosa che poi alla fine non è mai, perché
1: ecco,
2: è sempre
1: sì, sì,
2: un'altra cosa.
1: Certo.
2: Le roi morte, vive le roi.
1: Ecco, quindi per gli amici ascoltatori, quelli che non hanno conosciuto finora l'esimio Robert della Bourguignon sicuramente rimarranno abbastanza a bocca aperta, direi, per non dire inorriditi, forse, per queste ottime dichiarazioni sempre sulla via della destrutturazione. Quindi ottimo Robert.
2: Beh, sì, io. Tra l'altro, Campi, scusa se intervengo, ma Volevo fare una domanda a Robert.
1: Ma certo che sì.
2: Avanti, qualche anno avanti. Una considerazione. Dimmi se sbaglio, tu sei ovviamente, come sappiamo, di francese originale, appunto, the original. Però dimmi se sbaglio, è vero, a proposito di Sicilia, che tu hai un ceppo siciliano nel sangue?
1: E questa domanda però ce ne parlerà fra poco.

0: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 14 e 34 minuti.
2: La migliore musica sul tuo lungomare preferito. Radio Tiguglio Web. Tell me what you really
3: like. Baby, I can take... Yeah.
4: Ma.
3: Sì. Rieccoci. E quindi Roberto Albuquignon con la ricetta.
4: Ma prima di cominciare la ricetta, in sintesi rispondo a Gagliano, beh, voilà le bon.
3: Voilà la chose.
4: E certamente Gagliano ha ragione, perché io ho degli incroci parentali popoli, e quindi sicuramente ho delle derivazioni che riguardano la Sicilia, che io conosco molto bene. Quest'oggi noi abbiamo ufficialmente i paccheri dei Nepodi come proposta, diciamo, ancestrale di questa
3: ancestrale
4: culinaria, che però nasconde, ovviamente alla stregua di quello che è la Sicilia, dove tutto quello che vedi non è mai quello che vedi, e anche in questo caso i paccheri dei Nepodi vengono sostituiti in realtà dalla carne di suino nero dei Nepodi al sugo. Una specialità, caro Campi, lei che è il Campi mentalmente aperto,
3: assolutamente
4: bene. E voglio dire, questa ricetta prevede 1,5 kg di carne suino nero, 60 ml di olio evo, 3 foglie all'oro,
3: bene,
4: 4 scaloni, una carota grande, una costa seno, 2 spicchi d'aglio, un pezzetto di peperoncino della maggiorana, pepemole, mozzarella, rosmarino, sale, pepe nero e noce moscata. E viene fuori, cari amici vicini e lontani, come diceva qualcuno molto famoso, una ricetta che chiaramente si configura in quello spazio di chiaro scuro siciliano.
3: Uguale alla chose. Sicuramente la noce moscata avrà un ruolo molto importante, immagino, in mezzo a tutto questo. Sì, lo sento anche, sento di nuovo la sua focosità che esce fuori con la noce moscata, quindi sicuramente è uno dei pezzi forti anche in ambito di destrutturazione, perché una noce che è moscata, già dal nome credo che possa calzare perfettamente a una destrutturazione nel mondo.
4: Le petit le sa.
3: Noi continuiamo ad andare avanti così, mentre invece Valgalliano che cosa voleva dirci?
5: Ma io volevo dire sì che...
3: Hai notizie del sondaggione? Notizie di qui?
5: Lo sondaggione, sì, ho visto che mi ha nominato Antonello da Messina, e non è così errata come diciamo, opinione, come scelta dell'artista, ma non si tratta di Antonello da Messina, lo sappiamo già.
3: Illo tempore, sì. Poi leggo qua Renoir, non so se è un parente che vuole destrutturare magari di Roberto della Bourguignon, potrebbe essere?
4: Ma ripeta il nome, caro Campi, perché arrivavate male. Chi sarebbe questo soggetto?
3: Renoir.

0: giorni con voi 24 ore su 24.
1: Anime viandanti con l'artista celato, e chissà se il sondaggione di Val Galliano ha portato qualche cosa in campo. Vediamo, Val.
2: Purtroppo anche questa volta il premio ce lo teniamo noi.
1: Dai, va bene così. Ma poi scusa, anche il premio si può svelare così una serata nel locale di Roberto della Bourguignon, se non erro, no?
2: Diciamo che ogni volta cambia, quindi.
1: Ah, è cangiante,
2: In altre puntate abbiamo messo a disposizione una delle visite gratuite presso un museo della propria città. Poi successivamente abbiamo messo un workshop presso il mio atelier, e oggi sicuramente mi avrà messo a disposizione la scena del stellato di Robert della Bourguignon,
1: Le Petit Le Sar, naturalmente
2: radici siciliane, quindi poteva offrire questo anche alla gente di Sicilia. Così non è stato, perché nessuno ha indovinato l'artista. Sciolgo gli indugi.
1: Eh sì, anche perché dovrei parlarcene, credo, Val.
2: Avanti. Vi parlo di Girolamo Alibrandi.
1: Girolamo Alibrandi, va bene.
2: Pittore siciliano, detto il Raffaello di Sicilia, e comunque nato il 1875, e lui è stato allievo di Antonello da Messina, e probabilmente ha lavorato appunto nel suo atelier, è stato interessato anche per la cultura di Leonardo da Vinci. E che non ci sono moltissime informazioni su Girolamo, questo va detto, però c'è una fama assolutamente riconosciuta, e dobbiamo citare soprattutto il suo capolavoro, quello che viene accusato essere il suo capolavoro, che è la rappresentazione al Tempio, che è datata 1519, dove viene raffigurata la figura della Madonna che presenta il sacro bambino al Tempio, e dove si sta per procedere alla circoncisione. Questo è l'opera, diciamo, più importante di Girolamo Alibrandi, e sicuramente è un pittore interessante, perché poi fa riferimento poi alla scuola artistica messinese, nella quale sono passati nomi molto importanti, oltre al Colonel da Messina, che rimane comunque il nome più fulcro di questa regione, ma anche Caravaggio, Domenichino e addirittura Rubens, attraverso amici e discepoli, gli hanno trasferito, hanno frequentato appunto questa scuola artistica messinese.
1: Grande la scuola artistica messinese, e quindi sicuramente ci ha offerto un grande amico da andare a scoprire.

0: te.
1: Anime Viandanti, ancora all'ascolto di Anime Viandanti, quindi il raggruppamento e la trasmissione più folle dell'etere. Siamo insieme a Robert della Bourguignon e naturalmente Val Galliano. Non lo so, si vuole iniziare a partire o facciamo altro?
2: Facciamo altro.
1: No, appunto, facciamo altro, nel senso si va a disquisire ancora, facciamo tavole rotonde, ma certo che no, siamo anime, siamo viandanti, quindi iniziamo a viandare a questo punto. Direi che è tempo di partire. Ma gli scarponi sono ben calzati, Robert.
2: Gli scarponi sono ben calzati, ma io stavo pensando che verranno utilizzati e io farò in modo di fare questa grande scena in questo locale, praticamente, che presumo sarà mia discipola Taormina.
1: Ottimo.
2: E proprio sì, assolutamente, in onore di Radio Ticulio.
1: Sì.
2: E è un'idea che ci è venuta con i miei collaboratori e soprattutto anche in onore dell'esco artistico di Val Galliano, ci sarà una cucina basata solamente sul corregone.
1: Ah, finalmente, quindi il grande ritorno del corregone. Val Galliano sarà trepidante e veramente sfarzoso.
2: Bien sûr, assolutamente, in onore della grande tempra artistica di Val Galliano ci sarà questa scena, chiaramente,
1: serata
2: a base di corregone.
1: Serata corregone. Bene.
2: Esatto, in onore di Val Galliano, nel nome di Radio Ticoglio.
1: Ma che roba.
3: Ma questa è una splendida notizia che tu mi dai. Guarda, sono veramente sovraccitato da questa notizia.
1: E immagino, sì.
3: Onorato di questo splendido regalo che mi hai fatto.
1: Tutto
3: con una frase di Claude Lorraine, che tra l'altro è un pittore francese, in tuo onore, un pittore francese, dove Claude Lorraine dichiarava che gli elementi importanti nei quadri si trovano sempre sul collo.
1: Grande scambio di smancerie fra Robert della Bourguignon e Val Galliano.
2: Si trovano sempre sullo sfondo e devo dire, io ti rispondo ovviamente che poi sullo sfondo troveremo sempre la destrutturazione. Chiudo dicendoti Le Roi Mort.
1: Le Roi. Veramente tu dai questo veramente altro che noce moscata, tu sei la noce moscata, sei il sale, sei il pepe di questo nostro programma musicale. Ma siamo arrivati anche questa volta alla fine e quindi ringraziamo tutti gli amici, uno su tutti, Robert della Bourguignon, Val Galliano. Salutiamo insieme.
2: Ciao a tutti.
1: Buon cammino, alla prossima.

0: Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di 2 ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22.30 su Radio Tiguglio Web di Genova. A presto.
1: Dimmi, cos'è che devo fare? Uno spot? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene. Ok, benissimo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tiguglio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è l'ora di pranzo, ragazzi.
2: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio. Vi aspetto!
3: Non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
4: Jazz e dintorni.
3: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
4: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
3: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?
5: Tua giornata cambia ritmo, è arrivato il Morning Show!
6: Amici di Radio Tiguglio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tiguglio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
7: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare 2 brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8.45 su Radio Tiguglio Web.

0: presente anche oggi, anche di domenica, non ci fermiamo mai. Ben trovati da Riccardo Pellegrini nel nostro spazio dedicato alla musica indipendente, gli artisti indipendenti emergenti. Allora, le novità della settimana un po' ve le ho presentate ieri, le altre arrivano tra poco, ma come sempre ad aprire un classico.
1: Ora musica story.
0: 1960.

Ad aprire ora musica con questo classico che ci ha riportato nel 1978. È tempo di novità a ora musica e allora ecco la canzone dell'estate di Elena Presti.

0: l'intervista.
1: Le interviste di Ora Musica oggi ci riportano a Sassuolo. Andiamo a fare una chiacchierata con Nicola Ferrari. C'è in programmazione il nuovo singolo. Ciao Nicola, ben trovato.
2: Ciao, buongiorno.
1: Eccoci qua. Allora, è uscito l'EP Your Time Is Now. Ne abbiamo già parlato perché abbiamo avuto modo già di presentarlo. Sei brani e il nuovo singolo estratto si chiama Incancellabile. Altro brano in italiano. Come ce lo racconti?
2: Allora, beh, questo qui è un brano italiano che ovviamente parla di una relazione, diciamo, che ha lasciato una sorta di ricordo agrodolce, perché insomma, diciamo che il protagonista, che poi posso essere io ma può essere anche chiunque altro, diciamo che questo incancellabile significa, insomma, questa relazione ha lasciato un segno,
1: quelle storie che ti porti dietro tutta la vita, insomma.
2: Diciamo come si dice, una cosa positiva, però
1: certo ti ha segnato,
2: nonostante questa relazione sia, non dico finita, ma circa, insomma, rimane qualcosa di buono, ecco.
1: Oramai sei in giro da un po' di tempo, abbiamo avuto modo di parlare in lungo e in largo del tuo primo album Again, adesso dicevamo di questo nuovo EP. So che ti stai preparando anche per portare la tua musica live la prossima estate, insomma, in giro.
2: Sì, anche questa sera.
1: Dove sarai?
2: Al Bravo Caffè di Bologna.
1: Ah, ok, quindi ti stai preparando all'estate live. Quando sarai accompagnato da una band?
2: Sarò accompagnato da mio chitarrista Nicola Messori.
1: Quindi siete in due?
2: Sì, suoniamo tutte le parti di chitarra e di voce, chiaramente tutto dal vivo, e il resto sono le basi originali.
1: Ok, fate il tuo repertorio o fate anche qualche omaggio a qualcuno?
2: No, nessuna cover, sempre solo i miei.
1: Solo le vostre cose. E poi c'è la squadra, mi piace sempre sottolineare che tu esci con la banda di Francesco Mignogna, Marco Mori e via dicendo, Germanelli.
2: Esattamente.
1: Oramai è un po' di anni che c'è questa collaborazione, no?
2: Esatto, sì, sono già tre anni.
1: C'è un video di questo nuovo singolo?
2: C'è, è un lyric video, si può trovare tranquillamente su YouTube e su tutte le piattaforme.
1: Ecco, e a proposito di questi, ricordiamo, basta scrivere nicolaferrari.music ed escono i tuoi social, giusto?
2: Sì, esatto, sia per Instagram che Facebook.
1: Ecco, noi continuiamo a seguirti, adesso ad ascoltarti con Incancellabile. Nicola, grazie per essere stato ancora una volta a Ora Musica.
2: Grazie mille a te.

0: Cancellabile. Questo è il nuovo singolo di Nicola Ferrari da Sassuolo, singolo estratto dal suo nuovo EP, produzione di Francesco Mignogna. Nicola Ferrari oggi nostro ospite qui a Ora Musica nello spazio interviste.
1: Radio Tigullio
2: 24.

volare sopra la città, con le luci accese sembra un Luna Park. E prendiamoci tutto e teniamolo stretto che poi se ne va. Ti va!

0: Lorenzo Pompili in arte Numa, cose strane il titolo del suo singolo, brano nato dalla collaborazione con Francesco Morettini e Vanessa Liodori e prodotto dallo stesso Morettini. Ora musica, spazio anche a David Ilea, è uscito il suo EP Genesi dal quale viene estratto questo singolo, Giorno per giorno.
1: Inizia sui colli di Bologna la storia di chi scrive notte e giorno.

faccio fatica la notte per dormire. In testa quattro cose, soldi, soldi, madre ambire. Il mondo gira strano se sei fatto di tre cose. La notte sei nel letto che ripensa certe cose. Lì, anestesia totale, ti gira tutto intorno che non riesci più a parlare. Ti gira neoni se poi scopri che hai le corna. La donna poi si scusa, dice che era solo sbronza. Ti dice che ti ama, ti chiama solo amore. E l'uomo poi ci casca, le perdona quell'errore. Nessuna istanza parla, ma il silenzio fa rumore. E forse proprio questo mi fa salire il magone.

0: taglio giorno per giorno la tua carriera.
1: Giorno per giorno, questo è il singolo di David Ilea. Lui arriva da Reggio Emilia e il suo EP si intitola

0: Genesi. Ora musica anche Denise, novità della scorsa settimana, adesso inserita in programmazione, questa canzone che si intitola Funamboli.
1: Lui vede graffiti dove io vedo un buco nero. Lui sente adrenalina, io dentro un freddo gelo. Che forma questa vita se la guardi dietro un vetro? Se un brutto sogno, svegliatemi vi prego. Loro si domandano dove abbiano sbagliato, ma nessuno ti insegna ad affrontare ciò a cui non eri preparato. Ho sognato quel mattino di non svegliarmi più, ma bastasse questo a ridarti vita non ci penserei mezza volta in più. Dovevo insegnarti io a diventare grande, ma me l'hai insegnato tu a guardare il mondo coi tuoi occhi, anche se è un mondo che cammina a testa in giù. Scambiarci pelle a cosa serve adesso, se tutto quello che hai addosso io lo sento dentro.

essere. Anestesia per fermare ogni briciolo di follia, perché è più semplice spegnere la mente che affrontare a denti stretti ciò che ci uccide lentamente e ritrovarci disarmati mentre sei nel letto incosciente. Ma alla fine, se non sei un po' folle, questa vita non la vivi veramente. Andremo nel tuo mondo ogni volta che vuoi, quando questa realtà ti starà stretta. Io ti ricorderò i tuoi sogni, ti ricorderò che puoi. E tu mi chiedi che formano le emozioni, e non te lo so dire, sai che non c'è molto da spiegare, ma le puoi solo sentire, tu falle parlare, non le zittire mai. E tu mi dici se alla fine ne varrà la pena, io ti rispondo che non c'è mai solo luna piena, per ogni notte esiste il giorno se lo sai aspettare, non avere fretta puoi inciampare.

0: insegno io l'amore, ma non l'ho mai capito. E quando il cuore dice io ti contraddico, ma non è facile, tu lo sai più di me. Nessuno sa come crescere.
1: Radio di Guglio, ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
2: Ora musica, le novità del giorno.
3: Oh my God, Garelli.

E mi ricordo che mi dicevi che era tutto a posto, ma non era a posto. Che mi sparavi ma senza lasciarmi dei bip sul corpo. Guardate che paradosso, mi sento molto più vivo, però per te.

Dopo essere stato nella lista di Sanremo Giovani tra i 34 finalisti, Cola Siel all'anagrafe Cosimo Lalli insieme a Raiz, vero nome di Andrea Alleanza, esce con questo brano dal titolo REM, novità qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Tutti i giorni noi scopriamo nomi nuovi e nuove produzioni che arrivano dal mercato indipendente. E il prossimo che vi faccio ascoltare è Casper, il singolo di Silvia Librandi.

Musica, la vetrina della musica indipendente. Questa era Silvia Librandi con la sua nuova canzone Casper, tra le nostre novità. La scorsa settimana, tra le novità al primo ascolto, vi ho presentato anche il nuovo singolo di Azzurra. Si intitola Mezzanotte.

0: Mezzanotte, il singolo di Azzurra tra le novità di Ora Musica. Azzurra arriva da La Spezia, si chiama Azzurra Baldassini, semplicemente Azzurra per quanto riguarda il nome d'arte. L'hai ascoltata qui a Ora Musica.
1: Radio Ticoli Activity, con te sempre.

Elma e Garelli, Elmira Marinova, giovane artista nata in Bulgaria, in quella di Sofia, con il suo progetto realizzato insieme a Garelli, una proposta che unisce brani e momenti acustici diversi, da cose ritmate a cose molto molto molto intimi. Ora musica, leva la vetrina della musica indipendente, le novità indipendenti tutti i giorni in radio, adesso con H. Sant, Sera e Mr. Miller insieme per questo singolo che si chiama Don't Leave.

La musica dance, Aura Musica, non manca mai la nostra promozione dance, perché qui ci occupiamo un po' di tutti i generi musicali, senza esclusione di nessun genere. Adesso c'è Anita Brightfly, nuovo singolo anche per lei, è super.

0: Superstar. Questo era il nuovo singolo di Anita Brightfly, tra le novità di Ora Musica.
1: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.

Barbara Bert con il nuovo singolo Ragazza Single, canzone scritta da lei che con questo nuovo progetto debutta anche come autrice. Spazio a Maurizio Martini e Marco Ferracini.

Bolle Blu, la nuova canzone di Maurizio Martini, canzone che è rimasta lì nel cassetto per diverso tempo e adesso lui ha deciso di tirarla fuori con gli arrangiamenti di Marco Ferracini, che lo accompagna già da un po' di tempo nelle sue produzioni.

Dopo Supernove, Filo Rosso, sempre, ecco Girasole d'inverno, il nuovo singolo di Rossella, novità qui a Ora Musica, novità al primo ascolto. Nella parte finale del nostro appuntamento di oggi c'è ancora spazio per un paio di segnalazioni, tipo i Relief che arrivano da Roma con il nuovo singolo Cristalli Liquidi.

I Relief, ora musica con il nuovo singolo che rappresenta il nuovo progetto, che è il debutto ufficiale per questa band che è molto molto giovane, Cristalli Liquidi. A chiudere ora musica, Tommaso Baby.

0: Principesse perse dal sapore estivo, il singolo che oggi chiude la puntata di Ora Musica di Tommaso Baby. Da Riccardo Pellegrini è tutto, se volete ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
3: Oh no, è molto di più, amico mio.
2: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao.
4: Cosa c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa. Mi scrivi il testo qua. Ah, che bello. Oh. Guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20:30 su Radio Tiguglio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20:30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
5: Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri e eventi il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tiguglio.

0: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
1: Troppo Forti!
0: No, ma lo volevo dire io!
1: Troppo Forti con Alex De Sì!
2: Hai capito? Ho capito sì! Mica succede!

0: appuntamento con la Viral Shazz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tigullio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shazz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!
1: Il meteo di Radio Tigullio in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
3: Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Avete ascoltato il meteo di Radio Tigullio in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
4: Tutte le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tigullio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
5: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
6: Radio Tigullio ti mette al centro della musica.

0: Gigante.
1: Ma ora in onda su Radio Tiguglia Web.

0: Manic Street Preachers, If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. È sempre bello questo pezzo quando passa per radio, diciamo la verità, quando lo senti, io quando lo sento, vabbè, la radio lo facciamo anche noi, quindi giusto, Franklin, lo zio Frank, sì, annuisce. E lo abbiamo fatto anche noi, però dai, l'unica cosa che inquieta è il titolo, perché, allora, lasciatemi dire, se questo pezzo è bello che mi fa accapponare la pelle, figuriamoci il titolo, cioè, If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. Cioè praticamente, se togli questi, questa cosa, i tuoi figli saranno i prossimi. Ma questa è da minaccia, vera e pura, proprio una minaccia non proprio tanto velata, diciamo così, passatemelo questa cosa, perché insomma con questo supporto musicale che la canzone ha lo fa passare un po' in secondo piano, diciamo, dai. Sì, ma comunque non potevano trovargli un titolo un pelino diverso, non dico del tutto, ma un pochino diverso.
1: Va ora in onda Pop-Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandhi.
0: Alla fine io penso che il titolo della canzone che abbiamo ascoltato in preapertura, i Manic Street Preachers, lo abbiano voluto tenere così, no? Un po' come i sarti quando vai a farti fare una camicia su misura. È vero o no?

qui siamo nel 1977, questa era Just the Way You Are, una canzone che Billy Joel ha preso, diciamo è stato ispirato da un altro pezzo di Frankie Valli intitolato Ragdoll, dove alla fine di quel pezzo insomma ci sono dei cori che citano la frase per la quale poi Billy Joel ne ha fatto il titolo, appunto Just the Way You Are, e che a sua volta è stata fonte di ispirazione anche per Uptown Girl, che lo stesso artista americano ha pubblicato 6 anni più tardi. Vedi le ispirazioni quanto sono importanti, caro il mio Franklin, lo sono in tutti i campi a dire il vero, no? In tutti i campi insomma in cui noi ci dibattiamo, musica compresa ovviamente. Siete all'interno di Pop Up Weekend, dove tra poco Jessica Donadio arriverà con i suoi consigli di viaggio, anzi appunti di viaggio, quindi prendete nota per accompagnarvi fino a quel momento. Adesso vi faccio sentire un altro grande pezzo firmato da Jerry Rafferty, questa era Baker Street.

0: Dance è una canzone che ti mette di buon umore, questa, veramente. Poi se l'ascolti in macchina mentre devi fare un viaggio, ti passa il tempo che non te ne accorgi. Bravo Gigi Dag, ritrovato all'interno di Pop Up Weekend, dove a proposito di viaggi, ora in arrivo c'è Jessica Donadio con Globetrotter.
1: Globetrotter, appunti di viaggio.
2: Nel nostro spazio di Globetrotter con me Jessica Donadio ce ne andiamo a Malta e diamo qualche curiosità. Per esempio, sapete che non è un'isola, sebbene venga spesso definita un'isola, Malta è un arcipelago, lo compongono oltre 15 isole di cui solo due sono abitate. La prima è Malta, che dà il nome allo stato, e la seconda è Gozo. Una Valletta, capitale dello stato di Malta, si chiama proprio così, ha un'estensione inferiore ad 1 chilometro ed è la più piccola capitale d'Europa. La capitale dello stato di Malta è appunto questa, la Valletta, che ha assunto questo ruolo nel 1571, quando la sede del Gran Maestro dei Cavalieri Ospitalieri venne trasferita da Forte Sant'Angelo, nella città di Vittoriosa, al palazzo del Gran Maestro per volere di Pietro del Monte, successore di Jean de la Valette. E poi ancora un'altra curiosità: la parola Malta ha origini greche, deriva da melite, che significa dolce, ed è stato scelto come nome per l'isola a causa della forte presenza di api che ai tempi della fondazione della città abitavano numerose zone dell'arcipelago, producendo un miele prezioso. Anticamente l'isola di Malta, l'intera isola di Malta, era fortificata con mura e torri. Queste ultime in particolare erano disseminate per l'intero perimetro in modo da garantire massima protezione del territorio e della popolazione. Infine, il popolo maltese è molto devoto e la comunità religiosa si è rafforzata ulteriormente sotto il governo dei Cavalieri di Malta, che costruirono un gran numero di chiese.
0: Ho sempre avuto un debole per i Cavalieri di Malta, a dire la verità, cara Jessica. Ancora oggi a Malta e dintorni si possono vedere, come appena detto, forti acquedotti, torri, per non parlare di chiese e cattedrali. Grazie a Jessica Donadio quindi per questi spunti, anzi per questi appunti di viaggio, direzione Malta, che non dista molto dall'Italia, 1 ora e mezzo da Roma e 2 da Milano. Grazie Jessica.

0: notturni.
1: Malika Ayane, Animali notturni, pezzo che arriva direttamente dall'edizione di Sanremo di quest'anno. Lei che con il suo pop d'autore è sempre un piacere ascoltarla, no? Un'artista che è passata dalle voci bianche ai vertici delle classifiche mondiali senza mai smarrire quel tocco di raffinatezza e mistero, lasciatemelo passare, che caratterizza proprio la sua persona. Malika Ayane che firma questa canzone insieme ad altri autori, soprattutto con Edwin Roberts, autore di cui si è già servita in passato per altre canzoni come Senza fare sul serio, con questa punta di jazz, genere dal quale Malika Ayane arriva. Malika Ayane ascoltata oggi in Pop Up.

Let's Start the Dance, Bohannon. Che personaggio questo qua, e pensate che aveva iniziato da giovanissimo a suonare la batteria nella band di Stevie Wonder durante i suoi concerti, ma c'era un piccolo particolare che lo vedeva protagonista, e questo particolare era il che lui praticamente suonava sì la batteria nella band di Stevie Wonder, ma non andava mai nello studio per le registrazioni dei pezzi. Lì c'erano degli altri musicisti e comunque, nonostante fosse un musicista emergente, Bohannon era nel gruppo della Motown, e questo ha fatto la sua fortuna, perché insomma lui accompagnava diversi musicisti in giro per il mondo che appartenevano a quella famosa etichetta. Stevie Wonder ad ogni modo lo ha sempre considerato un po' come il suo alunno e gli ha fatto da maestro. E che maestro, eh? Poi vabbè, Bohannon con il passare degli anni si è confermato sì come batterista, ma ha anche suonato in pezzi di genere come il funk, la disco music, insomma musica di alta qualità. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, stiamo arrivando alla fine della nostra prima ora, ma prima che tutto accada vi faccio sentire una firma italiana. E che firma? È Zucchero.

0: discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti i sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tigullio.
1: Voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.

0: da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.

Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di due ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22:30 su Radio Tiguglio Web di Genova.

0: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivulio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivulio. Vi aspetto!
1: Tivulio 24

Non è mai facile provare a raccontare in un pezzo un personaggio come Prince, non che sia impossibile, intendiamoci, ma la ricchezza della sua produzione musicale, la vastità del suo repertorio, le sue tantissime, innumerevoli capacità espressive ne hanno fatto un artista al quale non è mai facile fare, diciamo, un riassunto in tre parole, no? Cioè, dimmi qualcosa su Prince, e beh, qua, non ci basterebbe il tempo che ci hanno messo a disposizione. Ci vuole solo la musica, ed oggi tra i tanti esempi che ci ha lasciato questa Cream ha sicuramente alzato il livello di questo nostro fine settimana, livello che si alza adesso in modo altissimo se pensiamo anche alla musica che il maestro ci ha regalato, musica piena di emozioni, suoni, colori, molte riflessioni, come Franco Battiato, è ovviamente a lui che sto pensando e di cui sto parlando, era abituato a produrre, e il centro di gravità permanente ne è una grande testimonianza. Eh sì, è lui, il grande Franco Battiato, all'interno di Pop Up Weekend.

Voce come quella di Tony Hadley, voce che è ancora così, come ai vecchi tempi, una forza della natura. Tony Hadley che prosegue il suo tour chiamato An Englishman in Italy, proponendo del suo nuovo materiale e ovviamente anche le canzoni che cantava insieme agli Spandau Ballet. E allora vi butto lì un paio di date, dai, ma sì, a giugno per esempio Tony Hadley sarà a Monforte d'Alba in provincia di Cuneo all'Auditorium Orzowski e poi due date a luglio a Montecatini Terme il 6 e a Cervia il 15. Ho parlato di concerti, c'è una pagina più estesa ovviamente che li riguarda, condotta da Jessica Donadio, presenza costante nel nostro programma e bella, io aggiungo. In arrivo tra poco, ora vi faccio sentire invece un pezzo che caratterizzò la metà degli anni 70 e degli Earth, Wind and Fire, si chiama September.

scopri la magia di Radio Tigullio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tigullio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.

Beh, questo è uno di quei facili esempi di canzoni fatte appositamente per avere un successo immediato. Diciamo, prendi un sound, no, di quelli lì, di quei classiconi italiani che andavano negli anni 60, ci metti un testo semplice ed il successo arriva subito. La dolce vita, Tananai Fedez e Mara Sattei con un tormentone di 4 anni fa, ascoltato qui in Pop Up Weekend, dove ora in arrivo c'è una novità firmata da Biagio Antonacci. In attesa che esca il suo nuovo album, ci ascoltiamo questa You and Me.

Beh, ci ascoltiamo anche il solco finale di questo disco, Zio Franklin, con questo titolo in inglese, poi You and Me, nuovo singolo per Biagio Antonacci. Una scelta insolita, a dire il vero, per un autore che ha sempre scritto in italiano, no? Ad ogni modo c'è in arrivo un nuovo album, un nuovo lavoro atteso per questo 2026. La data precisa non la conosciamo ancora, ma il titolo dell'album sì, è Unplugged 2026, vedi? C'è sempre qualche traccia di inglese nel nuovo lavoro di Biagio Antonacci. Album che sarà seguito da un tour totalmente in versione acustica che lo porterà in quattro luoghi d'eccezione del nostro paese, come il Teatro Greco di Tindari a Patti in provincia di Messina, l'Anfiteatro Romano di Lucera in provincia di Foggia, l'Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera in provincia di Brescia e il Teatro Grande di Pompei in provincia di Napoli, dove si fermerà per una decina di giorni per ogni location. Mica male cantare nello stesso posto per quasi due settimane, a cui faranno seguito altre 36 date per un totale di 40, quindi assolutamente da non perdere. Biagio Antonacci, ascoltato oggi all'interno di Pop Up Weekend con il suo nuovo singolo, era You and Me, mentre ora in arrivo c'è Tom Gregory e i suoi Fingertips.

Tiziano Ferro e Giorgia è uno di quei duetti di peso, quello che unisce questi due artisti che raccontano le cadute e i successi di una superstar. Questa è una canzone inclusa nell'ultimo album di Tiziano Ferro, dove ha un sacco di pezzi con dei featurings davvero importanti. Ora cambiamo genere e vi riporto agli inizi degli anni 90, che ci hanno regalato un sacco di successi come questo di Tom Petty and the Heartbreakers con Mary Jane.

0: Pop-up Weekend, la pagina dei concerti.
1: Tiziano Ferro, il 6 e 7 giugno allo stadio di San Siro a Milano. Prezzo del biglietto a partire da 71 euro. Il 10 giugno all'Allianz Stadium di Torino. Prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Il 14 giugno allo stadio Dall'Ara di Bologna. Prezzo del biglietto a partire da 59 euro. Il 18 giugno allo stadio Euganeo di Padova, prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Irama, l'11 giugno allo stadio di San Siro Milano, prezzo del biglietto a partire da 46 euro. Ligabue, il 12 giugno allo stadio Olimpico di Roma, prezzo del biglietto a partire da 49 euro. Il 17 giugno all'Allianz Stadium di Torino, prezzo del biglietto a partire da 49 euro. Il 20 giugno allo stadio di San Siro di Milano. Rod Stewart, 2 luglio a Bassano del Grappa, prezzo del biglietto a partire da 79 euro. I Gorillaz, il 25 luglio in Piazza Unità d'Italia a Trieste, prezzo del biglietto a partire da 89 euro.
2: È tutto per questo weekend, l'appuntamento con la pagina dei concerti ritorna puntuale come sempre la prossima settimana. Jessica Donadio per Pop-up Weekend, Milano.
3: Talk the watches on the wrist. It's the moments we relive. It's the moments like this. When it's time to get ill, we be so ahead of time. It's the moments we achieve. Best believe it's the moments.

To be with you, questi sono i Tourist, praticamente Annie Lennox e Dave Stewart prima di diventare gli Eurythmics. Ma sai quante band o artisti hanno cambiato il nome, no, del loro sodalizio, a carriera in corso, oppure il nome d'arte se parliamo di artisti? Beh, ce ne sono tantissimi. Potrebbe essere un argomento da trattare nel prossimo fine settimana, sì, perché i Tourist hanno chiuso il numero di Pop-Up Weekend per questo fine settimana. Dove ringrazio tutti voi per averci seguito, siete stati in tanti a condividere insieme a noi i grandi successi che partono dagli anni 70 e arrivano ai giorni nostri, grazie alle mani magiche del DJ Franklin che di questo programma ha curato la parte tecnica, a Jessica Donadio per i suoi interventi in voce. Io sono Ernesto Gandini e vi aspetto qua fra 7 giorni esatti.

Bentornati, eccoci qui, siamo qui su Resina Zona Weekend. Io sono Alessandra, insieme a Andrea, Bob, Claudio e la nostra Cecilia, la stanza della musica che torna. Torniamo anche questa settimana per farvi compagnia sulla vostra radio preferita. E ci scrivete, ci dite cose, ci consigliate. Noi siamo contentissime e contentissimi perché siete sempre molto attivi e attive con noi e ci seguite, ci fate i complimenti, anche le critiche che noi accettiamo, ma insomma siete veramente in tanti, tantissimi. Allora, siamo qui per una nuova puntata con tante cose da dirci. A proposito, Bob, lo chiedo a te, che tu sei tutto al di là del vetro, mi puoi fare cenno come vuoi, ma Madonna ha ritrovato i suoi vestiti persi al Coachella. Tu mi fai segno che boh, non lo so, vabbè, che ti devo dire, ti dovevi informare. Iniziamo però a salutare, io non so niente, io voglio che qualcuno ritrovi questi vestiti, perché c'è anche una ricompensa in mezzo. Intanto volevo dirvi che volevo salutare Cecilia,

nostro programma settimanale. E volevo anche dirvi che stiamo per arrivare alla fine di questa stagione, mancano poche puntate, dunque cominceranno poi i saluti di rito. Veramente è stato un anno fantastico, meraviglioso, pieno di cose, ma stiamo arrivando alla fine, mancano non so quante puntate, Bob non me lo sai dire, come al solito rimani lì un po' intortellito, vabbè, però noi adesso andiamo avanti, vi daremo più notizie, però adesso c'è il momento della musica con la Hit Italia.

Cercavi me, non è vero, bastavi te ed era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

sono in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

siamo strade. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

iniziamo subito con darvi chicchette per concerti, perché dovete muovervi più uno che per l'altro, nel senso che c'è tempo per un altro concerto, c'è meno tempo per quello che vi sto per dire. Rock in Roma con i Counting Crows. Che belli, il 14 giugno. Non so se Cecilia li ha visti tanti anni fa, non abbiamo notizie, Cecilia, non ci dici niente, vabbè. 14 giugno saranno all'ippodromo, l'ippodromo delle Capannelle, e c'è tempo, ma non tantissimo. Non so neanche quanto costino i biglietti e dove li potete trovare, perché dovete sapere che Bob non mi ha scritto niente. Vi posso solo dire che saranno a Roma. Anzi, ti chiedo gentilmente, Bob, se riesci a trovarmi qualcos'altro. Stai facendo con i tuoi potenti mezzi. Counting Crows Italia mi dice, ci sta qualcosa? No, saranno lì. Saranno lì solo a Roma, il 14 giugno appunto, al Rock in Roma. I biglietti su Ticket One. Che belli, a me piacciono i Counting Crows, eh? Mentre ricordiamo alcuni due successi famosi, un paio di successi, Mr. Jones e Accidentally in Love, hanno venduto più di 20 milioni di dischi, dunque un bellissimo appuntamento in Italia da non perdere, veramente di rilievo. Mentre ci saranno gli Editors, però dobbiamo aspettare il 2027 in Italia. Dove saranno gli Editors? Non me lo dici, vabbè, ve lo dico dopo. Però me lo potevi... Non sei prontissimo, eh? Io... Sì, ecco, bravo. All'Alcatraz il 3 febbraio 2027. Qui c'è tempo per muoversi. La band di Tom Smith torna in Italia e vi devo dire che io li ho visti dal vivo tanti anni fa e sono secondo me molto meritevoli, imperdibili, per quasi possiamo assolutamente dire così. Allora, abbiamo parlato dei Counting Crows, che adesso andiamo ad ascoltare con un pezzo che ho già accennato prima, Accidentally Love. Che pezzone, mi piace veramente tanto Counting Crows.

Eccoci, Resina Zona Weekend, siamo tornati, siamo qui con tutta la stanza della musica, la regia che vi saluta. Tornati dopo tanta musica. Allora, a parte che ci saranno i Metallica in concerto a giugno e mi raccomando, non dobbiamo perderli. Bob ci andrà, che ci ha dato prima questa notizia il 3 giugno a Bologna. A parte questo, vi dobbiamo anche dire che è in arrivo una ristampa di Reloaded 30th Anniversary. Tutte le info ve le stiamo per dire adesso. Ci saranno tanti formati disponibili e anche un cofanetto deluxe. Dunque vi do la notizia del concerto, ok, ci dovete andare, dovete fare qualcosa. In più i Metallica hanno annunciato la ristampa di Reloaded 30th Anniversary, che sarà disponibile dopo il concerto di giugno, il 26, sempre lo stesso mese, ma il 26 giugno. Come ho detto, ci saranno numerosi formati: doppio vinile nero, doppio vinile colorato, CD, triplo CD, eccetera, eccetera, eccetera, nonché anche un box deluxe che ci fa tanto incuriosire, anzi potrebbe essere un possibile regalo in qualche maniera. 15 CD del cofanetto spaziano comunque per esempio dalla Reloaded a tantissime anche raccolte inedite, 4 DVD, vabbè, veramente tanta roba, oh, tanta roba. 1997, pubblicato il 18 novembre, Reloaded è stato il terzo album consecutivo dei Metallica a debuttare al primo posto della Billboard 200, rimanendo quasi 80 settimane in classifica e raggiungendo la prima posizione in altri 6 paesi. Oh, per bacco, tanta roba, ragazzi, Metallica. Vabbè, sì, certamente sì. E adesso ce li ascoltiamo con un pezzo. Quale hai scelto, Cecilia? Quale scelto dei Metallica? Me lo appicci che al vetro lì del Nothing Else Matters? No? Enter Sandman? No? E Master of Puppets? No? One, brano del 1988? No? Fade to Black del 1984? Mi state facendo fare tutte... Io ho finito la mia conoscenza di Metallica quasi. E vabbè, ragazzi, ci ascoltiamo di The Unforgiven del 1991. Loro sono i Metallica. E finalmente l'abbiamo detto, musica.

0: Resina torna fra poco.
1: Resina.

Hanno fatto, torna questa meravigliosa rubrica che vi piace tanto, questo momento in cui andiamo a scoprire che fine hanno fatto nomi, personaggi che magari hanno fatto un grande successo per un brano, poi abbiamo un po' perso le tracce, magari si sono ritirati, magari fanno qualcos'altro, e oggi parliamo di Lu Colombo. Magari tanti di voi giovanissimi non hanno ben capito chi è, ma Lu Colombo, che poi sarebbe Maria Luisa Colombo, canta una canzone che abbiamo almeno una volta ballato e ascoltato da qualche parte. Parlo di Maracaibo. Che grande successo! Siamo nel 1981 in Italia, questo 45 giri spopola veramente, fa un successo strepitoso. La canzone è scritta da David Riondino e poi rielaborata dalla Colombo nel 1975, fu persino rifiutata da tante case discografiche perché è un po' scomodo, è per i tempi. E 1980 ha una veste un pochettino più danzereccia, dance possiamo proprio dire così, grazie a degli arrangiamenti nuovi, e grande successo perché diventa anche un tormentone che lo è secondo me tutt'oggi in un certo senso. E ci saranno anche delle versioni mixate, e diciamo che veramente il grande successo che ascoltiamo ancora oggi. Va bene, Lu Colombo la canta, la sua voce inconfondibile, un grande successo con questo pezzo pubblicato appunto nel 1981. 1982 uscirà un altro bellissimo pezzo, e nel 1983 firmerà persino un contratto con l'etichetta EMI, pubblicò il singolo Dance All Night, con quale parteciperà poi al Festival Bar, e vinse persino il disco per l'estate. Il brano fu incluso insieme a Maracaibo anche nella colonna sonora, adesso visto per Dichiara Amanti, di Vacanze di Natale, e parteciperà poi successivamente anche al Festival Bar. E insomma, negli anni però esce un po' dalle scene musicali, e soprattutto negli anni 90 tornerà, farà tantissime collaborazioni, anche lavori personali, singoli, da solista, insomma tante cose, continua assolutamente. L'ultimo album in studio è Mito del 2022, che vi consiglio, più che altro un EP, nel 2022 esce con questo EP, con versioni inedite di canzoni già conosciute e naturalmente conosciutissime anche dal grande pubblico. Ragazzi e ragazze, se non conoscete Lu Colombo dovete andare a scoprire comunque tantissime collaborazioni. Bob mi dice che poi ha fatto con tanti artisti italiani e non solo, e allora ce l'ascoltiamo adesso Lu Colombo, sforato un po' con i tempi, con la canzone che insomma, che ve lo dica, fa Maracaibo.

Ne hanno fatto, torna questa meravigliosa rubrica che vi piace tanto, questo momento in cui andiamo a scoprire che fine hanno fatto nomi, personaggi che magari hanno fatto un grande successo per un brano, poi abbiamo un po' perso le tracce, magari si sono ritirati, magari fanno qualcos'altro. E oggi parliamo di Lu Colombo. Magari tanti di voi giovanissimi non hanno ben capito chi è, ma Lu Colombo, che poi sarebbe Maria Luisa Colombo, canta una canzone che abbiamo almeno una volta ballato e ascoltato da qualche parte. Parlo di Maracaibo. Che grande successo! Siamo nel 1981 in Italia, questo 45 giri spopola veramente, fa un successo strepitoso. La canzone è scritta da David Riondino e poi rielaborata dalla Colombo nel 1975, fu persino rifiutata da tante case discografiche perché è un po' scomodo per i tempi. E 1980 ha una veste un pochettino più danzereccia, dance possiamo proprio dire così, grazie a degli arrangiamenti nuovi, e grande successo perché diventa anche un tormentone che lo è secondo me tutt'oggi in un certo senso. E ci saranno anche delle versioni mixate, diciamo che veramente grande successo che ascoltiamo ancora oggi. Va bene, Lu Colombo la canta, la sua voce inconfondibile, un grande successo con questo pezzo pubblicato appunto nel 1981. 1982 uscirà un altro bellissimo pezzo, e nel 1983 firmerà persino un contratto con l'etichetta EMI, pubblicò il singolo Dance All Night con quale parteciperà poi al Festival Bar e vinse persino il disco per l'estate. Il brano fu incluso insieme a Maracaibo anche nella colonna sonora, adesso ho visto per dire, Amanti, di Vacanze di Natale, e parteciperà poi successivamente anche al Festival Bar. E insomma, negli anni però esce un po' dalle scene musicali, soprattutto negli anni 90 tornerà, farà tantissime collaborazioni, anche lavori personali, singoli, da solista, insomma tante cose, continua assolutamente. L'ultimo album in studio è Mito del 2022, che vi consiglio, più che altro un EP, nel 2022 esce con questo EP, con versioni inedite di canzoni già conosciute e naturalmente conosciutissime anche dal grande pubblico. Ragazzi e ragazze, se non conoscete Lu Colombo dovete andare a scoprire comunque tantissime collaborazioni. Bob mi dice che poi ha fatto con tanti artisti italiani e non solo. E allora ce l'ascoltiamo adesso Lu Colombo, sforato un po' con i tempi, con la canzone che insomma, che ve lo dica, fa Maracaibo.

0: state per ascoltare un nuovo appuntamento con
1: Attenti a quei due.
2: Come stai senza me? Come stai, amore?
3: Come stai senza me? Come stai, Pontò?
4: Caro,
3: come stai senza me? Come stai?
4: Caro Luciano,
3: Pontoni.
4: Veramente sono un po' stanco stasera. Dai.
3: Stasera sei stanco, lo so, hai lavorato tanto.
4: Vengo da una giornata veramente.
3: Però vedo
4: piena,
3: il portafogli che è ben gonfio.
4: Ma che cazzo
3: è gonfio?
4: Dici?
3: Sai come qui quelle persone portano sto gonfiore dietro ad un lato, a sinistra o a destra.
4: Ma dai, non ti cazzate. No, no, assolutamente. Ma loro, io sono veramente pieno. Anche perché ti dico una cosa, tra parentesi. Oggi ho fatto anche beneficenza, quindi mi hanno detto che praticamente no, non sto scherzando, non vado nei particolari perché
3: non si va nei
4: particolari, però devo essere onesto, ho fatto beneficenza in confronto di qualcuno che magari sta in un momento di difficoltà e io mi sono...
3: Scommetto che dovevano licenziare e tu ti sei speso per farlo restare in azienda. Se ti conosco bene.
4: Di peggio.
3: Però ti devi comportare bene.
4: No, di peggio. No, ma senza non ho chiesto nulla che mi venisse a mio favore.
3: L'unica cosa è che quando sei arrivato è passato il gatto, capirai, il gatto era pure nero. Capirai.
4: E beh, il gatto
3: speriamo
4: nero
3: bene
4: porta...
3: trasmissione,
4: no,
3: Michele.
4: No, ti dico una cosa, nella nostra trasmissione il gatto nero porta fortuna.
3: Meno male.
4: Quindi ben venga il gatto nero, anzi.
3: Era stressato, era aggressivo, bene. Com'era questo gatto?
4: Ma
3: era apatico.
4: No, era, si toccava niente, si alzava le chiappe con la coda, non ti dico, gli piaceva che gli grattavo, quindi praticamente è un bel gattino, dai, fatto bene.
3: Vabbè, l'importante è che non ci porti sfiga. Siete
4: quindi,
3: su Attenti a quei due, cari ascoltatori.
4: Siamo su un'altra puntata di Attenti a quei due. Beh, senti, ma stasera, oggi, domani, cosa vogliamo fare su questa
3: stasera
4: puntata?
3: Niente, cosa facciamo? Facciamo le solite cazzate, siamo insieme, in compagnia, facciamo compagnia.
4: No, io volevo sapere, caro Manolo, se ci sei ancora, perché comunque mi è arrivata una voce, se non sbaglio, ma di un titolo nobiliare ne sai qualcosa?
3: Ma io ho sempre avuto titoli nobiliari.
4: Ma no, scusa,
3: parentesi, nella una vecchia mia trasmissione, adesso è defunto, ma lavoravo col conte Franco.
4: Sì, ma ascolta un attimo, adesso, ma siccome, sa, via Traversa è arrivato, sa, ma no,
3: sì,
4: barone.
3: Barone, conte.
4: Ma è vero quello che si dice?
3: Ti sto spiegando, se stai un po' in silenzio te lo dico. Ti ho detto che anche un po' di tempo fa, adesso purtroppo il Covid l'ha mandato lassù. Però lavoravo con il conte Franco, che saluto anche se non c'è più fra di noi, però è sempre lassù che ci ascolta.
4: Bene.
3: Cioè, le onde vanno in alto e ci ascolta anche da lei. Quindi sono stato sempre un nobile, anche nell'animo, non solo come titolo.
4: Quindi hai un titolo nobiliare in realtà.
3: Sì. Non cardinale, non sono un cardinale.
4: Sì, scusami.
3: Questo
4: attimo.
3: Voglio dire. Ma a proposito di cardinale, poi parleremo un po' di sti cardinali.
4: No,
3: non i punti cardinali.
4: Non i cardinali. No, va bene. Ma allora posso farti i miei complimenti, i miei auguri.
3: Sì, e dalle. Amiche, questo insomma
4: va bene. Allora possiamo, diciamo così, dobbiamo festeggiarla questa cosa.
3: Beh,
4: o no?
3: Vabbè, perché festeggiare una cosa che ho da sempre.
4: Ma
3: se vuoi la festeggiamo.
4: Ma sì, ma con tutto lo staff, lo studio, tutto possibile farlo.
3: Senti, intanto ti dico una cosa.
4: No, vabbè, non far così adesso, non fare il tirchio.
3: No, vabbè, ti ho detto di sì. Volevo dirti che sta arrivando l'estate, che è alle porte tra un po'. Poi se faccio in tempo ti dico un po' come tornare in forma, perché visto che hai messo un po' sta pancetta.
4: Ma non è vero.
3: L'arduccio che c'hai.
4: Caro Lufttrattor, ti ricordi? Lufttrattor saresti tu, che poi ti spiego di nuovo cosa vuol dire, ma non te lo dico subito. Io non ho assolutamente la pancetta, sono tale e quale sei mesi fa pesavo tanto, oggi dopo sei mesi rifaccio tanto. Sei tu che sei cresciuto, che non ti vedi, però la tua pancetta è cresciuta, perché i signori forse non sanno che ti alimenti anche di notte, che dici che non dormi, e quindi quando non dormi che fai? Vai gironzando per casa e vai mangiucchiando a destra e manca. Quindi diciamo che il viziato sei tu e non sono io.
3: Vogliamo
4: partire, Michael, questa trasmissione, un po' di musica.
3: Scusate, faccio una piccola parentesi.
4: Sì.

0: Michele, che cazzo ci devi fare col binocolo al di là del vetro? Fammi capire.
1: Cioè, ma scusa,
0: questo proprio è fuori di testa, eh. Ma, cioè, non è cambiato, non,
1: ma, che
0: non
1: sta,
0: so.
1: Ma che sta guardando? Scusa,
0: no, c'è un binocolo, non lo so, vabbè,
1: ma,
0: comunque.
1: Ma che vede? Scusa,
0: beh. Ha detto che poi ci spiega, vabbè.
1: Ci spiega.
0: Allora, salutiamo i nostri ascoltatori, salutiamo la stanza della musica, Michele, il nostro regista, poi anche le scintille. Senti, che sono poi i ragazzi che ce l'hanno, si danno da fare là in regia per quelli
1: hai
0: che ci vedono in televisione.
1: Hai notizie di David?
0: No, non ho notizie.
1: Perché?
0: Beh, non ce l'ho. Non ce l'ho. C'ho notizie di Favino, però, se ti interessa.
1: No,
0: capito? Non ti interessa.
1: No, perché vabbè. Di David pensavo.
0: Senti, fammi salutare le antenne collegate, che sono sì, tante al progetto, sì. Eppure quelli che ci ascoltano tramite gli store digitali, come si dice, sì. Insomma, tramite le radio, queste online che vanno nei supermercati, lì, dove si fa la spesa. Ci sono, sai che adesso ci sono le radio in store, no?
1: Sì.
0: E quindi anche lì ci siamo noi a rompere le balle.
1: Sì, secondo me.
0: Cosa state comprando? Posate quello, prendete quello in offerta.
1: Secondo me prima o poi ci cacceranno, secondo me, perché allora, poi siamo mica così belli.
0: Ultima ora, ultima ora.
1: Dimmi che
0: te lo dico subito, bocca chiusa, perché c'è un po' di musica. C'è vabbè, un po' di musica. Ho detto un po' di musica.
1: Sto parlando.
0: Vedi se sei capace di dirlo tu, con questo titolo.
1: Questa è
0: un po' di musica.
1: No,
0: cioè,
1: questa è praticamente una,
0: anzi, c'è un po' di musica con Benogolo.
1: E così Luftrattor lo dice così, come hai detto tu,
0: c'è un po' di musica.

0: Allora, vedi che ti hanno segnato, perché il momento delle notizie, quelle che dai sempre tu, che dici che sono strane, ma di strano c'è soltanto, no, il tuo capoccione.
1: Ascolta, io no, scusa un attimo, non.
0: Trova il filo del discorso. Se vuoi ti do una mano. Ecco, sì. Adesso attenzione agli ascoltatori, momento fatidico, deve leggere. Attenzione che le ileo vanno, come si dice nella parte tua, vanno sgrizzando. Avanti, dai.
1: Allora,
0: prima di domani.
1: Allora, questo qui è un po' troppo complicato. Guarda, io lo sto leggendo, ma mi ha dato due pagine quel cazzo di Michele. Ma Michele, no, cazzo, non puoi fare qualcosa di più corto? Guarda, due pagine c'ho. Che devo fare?
0: Che ne so, parla del 5 per 1000.
1: Allora, qui ci dice 800 euro per allungare l'eternità. Ma che cazzo vuol dire? Scusami.
0: È un altro titolo nobiliare. Tu paghi e ti dicono come.
1: Allora, qua c'è scritto: tutto è cominciato quando una parente è tornata a far visita a un proprio caro defunto. Sì. Sulla lapide l'uomo risultava morto nel 2010.
0: Sulla lapide.
1: Peccato che lei ricordasse bene il funerale avvenuto nel 1992.
0: Quindi?
1: Il registro del custode conferma i sospetti. La data riportata sulla lapide non combaciava con quella riportata sul certificato di morte. Hai capito il concetto?
0: Ma era morto prima o era morto dopo?
1: Era morto prima, però sulla lapide c'era il 992. E non finisce qua, perché praticamente come testimonia altre foto e anche nelle altre tombe c'erano questi errori. E dice come mai? La svolta che chiarisce il mistero.
0: Posso dirlo io? No, non lo so, vado a caso. Non è che si sono fregate le lettere, qualcuno gli serviva, l'hanno invertito.
1: No, la verità è questa. Allora, questo è successo a Grottaglie, in provincia di Taranto. Di conseguenza sappiamo tutti che stiamo parlando di una cosa vera. Che succedeva? Che praticamente chiunque muore dopo un po' si deve tirar fuori, no? Se c'è un modo, diciamo che si chiama, aspetta, come io l'ho letto da qualche parte, vabbè, e c'ha un nome a parte, un nome per dire che il defunto dopo 8 anni,
0: dopo 10 anni,
1: dopo 12 o 15 anni bisogna tirarlo fuori, e più di una volta rimane che il defunto purtroppo non è ancora andato a male, chiamiamolo così. E allora che cosa succedeva? Che bisognava che cosa? E qui hanno inventato che con un'agenzia o chi con qualcuno che era in gamba, che cosa faceva? Spostava la lapide sopra, toglieva la data, rifaceva la lapide, ci allungava degli anni e praticamente gli faceva aumentare gli anni.
0: Ah, per rimanere bello lì tranquillo, esatto. Per non essere spostato.
1: Esatto.
0: Ma sai che mi hai dato un'idea?
1: Quindi praticamente che cosa ha fatto? Questo è successo a Grottaglie in provincia di Taranto. Di conseguenza era un meccanismo
0: Scusa, ma non c'è un registro comunque quando dove scrivono le
1: Sì, però tu consideri una cosa, che quando uno non è, diciamo, è scomparso, però non è finito proprio completamente, non si può spostare nell'ossario e di conseguenza aveva un costo importante, perché bisognava prenderlo, metterlo sottoterra, ripagare tutto, ed era un costo.
0: Secondo me te lo dico io quella storia.
1: Invece questi qua con 800 euro con 800 euro che cosa facevano? Allungavano la data di decesso.
0: Esatto, è quello che ti volevo dire io.
1: E praticamente non spostavano dall'ossario.
0: Allora, scusa, un attimo di silenzio, perché abbiamo capito, ma devo tradurre.
1: No,
0: in parole perché altrimenti facciamo 20 minuti di trasmissione. Allora, cari ascoltatori, ha detto che per non pagare il fatto di essere sfossato e messo nell'ossario, che facevano? Spostavano la data e allungavano, perché sa, spostare ci vuole dei soldi. Allora, per 800 euro facevano tutto il lavoro completo. È detto giusto? No, perché non è tempo di musica, se no tu tiri fino a domani mattina.
1: No, ma questo poi dirò con 800 euro, ma poi alla fine, chiaramente, dopo questo qua, si chiamava, l'hanno chiamato una proroga alla sepoltura, e di conseguenza è durata finché non se ne sono accorti, e di conseguenza.
0: Ma io ti dico una cosa, ma nel cervello cosa hai? Energia fotovoltaica tu?
1: Perché?
0: E quando cominci a parlare non ti fermi più.
1: No, vabbè, ma insomma, alla fine è chiaro.
0: Tu sei peggio di Giorgetti e Meloni. Guarda.
1: Allora, il meccanismo hanno trovato che praticamente chi che era che faceva questo erano delle confraternite religiose che farebbe poi emergere dei sistemi dei favori economici
0: certo.
1: E chiaramente questo per trasformare il tutto
0: in un business
1: questo è a grottaglie che uno può verificare se è vero.
0: Abbiamo capito chi era.
1: Va bene, ho dato la notizia, Dio ce ne liberi.
0: E la prossima... C'è l'energia fotovoltaica, Michele.
1: No, questo
0: cervello,
1: Michele ha rotto le palle che mi dà tutta sta roba qui, che tre pagine che me lo devo leggere, che non ho fatto in tempo neanche a leggere, e sto facendo la figura da pirla.
0: Guarda, per favore, mettiamo due brani musicali, per favore, perché adesso devo riprendermi
1: un po'. No, adesso vado a prendere un caffè perché ce l'ho pure pieno le palle. Sì. Ciao.

Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.
0: Ciao amici, sono Marco Mari, sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play, tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.
2: Ehi, da brava.
3: Radio Mania, Day by Day.
4: Non va bene.
3: Con Luigi Guarneri.
5: Vi aspettiamo tutti il

Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivulio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivulio. Vi aspetto!

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano, occupa lo spazio.

0: voleva.
1: Benissimo, bentornati, come state?
2: Benissimo,
1: come stiamo? Tutto sereno. Hai preso il caffè?
2: Sì, sì, sì.
1: Adesso ti porto un'ondata di aria fresca,
2: sì,
1: per il nostro pubblico. Vorrei tanto farvi capire cosa voglio, cosa vorrei trasmettervi. Cioè,
3: un'ondata d'aria fresca per le finestre.
1: No, no, no, no, nel senso, perché siccome abbiamo
3: già
1: iniziato,
3: questo è un loculo.
1: Abbiamo iniziato con le famose periodi estivo, delle vacanze, no? Dove comunque le persone vanno fuori, si vanno a divertire. Allora,
3: aspetta che attivo il traduttore. Voleva dire, Pontoni, che abbiamo iniziato l'edizione,
1: sì,
3: che ci porta fino all'estate. Vai, vai,
1: allora,
3: andare,
1: fino all'estate. Allora io vi dico una cosa, vi posso così invitare,
2: sì,
1: più che altro,
2: sì,
1: se avete i mezzi, perché comunque il mezzo purtroppo per andare dove è lì o bisogna prendere la barca oppure avere la propria barca.
3: Come te, ovviamente.
1: No, non lo so.
3: Salutiamo
1: però,
3: Baccalà,
1: però,
3: che è la barca di Pontoni.
1: Pontoni, che non, smetti di chiamarmi Pontoni.
3: Sono sbagliato, mi sbaglio. No,
1: okay.
3: Bene, no, che ho fatto di
1: allora,
3: male? Vabbè, ti chiamerò come col vero cognome.
1: Allora,
3: Pontoni.
1: Io, ragazzi, vi volevo parlare di chi dice, ma io che dico adesso, vi devo raccontare quello, perché poi non so dove, da dove parlare, da dove
3: partire,
1: da dove partire più che altro, perché la cosa mi emoziona un po', perché sono stato in quel posto per tantissimi giorni e devo dirvi con tutta onestà è stato veramente bellissimo. Vi parlo dell'isola di Lastovo.
3: Sì, aspetta un attimo, sei stato in quel posto, non dirlo, perché io ti potrei dire quando ti ci hanno mandato.
1: No, sono stato a quel posto, ma non su quel. No, sono stato in vacanza in quell'isola e ci sono andato con la mia imbarcazione.
2: Sì.
1: Ma io non sapevo che era così carina, così bella. Tant'è vero che, diciamoci la realtà, era un'isola italiana fino agli anni 1943-44.
3: E già comincio a preoccuparmi.
1: Poi, essendo noi un popolo stupido in quel periodo, abbiamo perso e ci siamo perso anche le varie isole.
3: Ecco, adesso
1: comunque
3: ti devo richiamare, poi ti do la parola. Non siamo un popolo stupido, non si può dire. Siamo omologati.
1: In quel momento. Allora, io vorrei parlare dell'isola di Lastovo. L'isola di Lastovo è un'isola che è praticamente a circa 20 miglia da Spalato.
2: Sì.
1: Ed è un'isola veramente molto verde,
2: sì,
1: con molte spiaggette, con molte anze, e poi soprattutto ci sono delle cose che rimangono impresse, perché era un'isola che la Croazia aveva militarizzato e quindi era pieno di, sai, quelli, le garritte che si facevano a volte in cemento,
3: come no, come
1: che
3: no.
1: Quindi erano pieni di quello là con il cemento armato, che a loro volta nell'82, quando hanno smesso, li hanno tolto ed è rimasto completamente, diciamo, come era una volta, senza vita, perché i militari comunque ci stavano, ma non facevano, diciamo così, turismo. Il turismo è arrivato dopo l'82.
3: E che ci si faceva su queste garitte?
1: Allora, su quelle garitte c'erano praticamente le armi, ci si metteva le
3: mitragliatrici. Prima, poi?
1: Ma poi chiaramente queste l'hanno, l'hanno praticamente, diciamo, la Repubblica della Croazia, quando è passato il famoso abbattimento del muro che è caduto, eccetera, anche lì sono state cadute anche le garitte che servivano per la difesa.
3: Sono state abbattute?
1: Sì, praticamente hanno tolte. Come noi, quando aspettavamo che dalla parte di là ci invadevano, anche loro facevano, diciamo, queste. Ma dunque,
3: appunto.
1: Allora, l'isola è bellissima. Io vi dico solamente che potrei parlarne per 5 ore, però sono stato lì e vi dico una cosa: voi ci dovete andare, perché ci sono delle posti che sono bellissime.
3: Nelle parti,
1: sì, esatto,
3: visitare, insomma,
1: potrei elencarvene qualcuno, perché io poi ho preso un appunto che era veramente importante che ve lo dicesse. Zaklopatica era è una parte dell'isola dove comunque ci sono una parte
3: Zaklopatica?
1: Zaklopatica è la parte dell'isola dove comunque c'è una spiaggia bellissima con i pini che arrivano fino vicino all'acqua, quindi si ha l'acqua che bagna con la sabbia e i pini che sono, è qualcosa di bellissimo ed è veramente favolosa, e arrivarci non è così difficile, anzi, visto considerare che io, diciamo, sono nella parte adriatica, E se la barca uno ce l'ha, purtroppo la parte adriatica, noi in Italia abbiamo tutta sabbia, se partiamo da Rimini fino a Bari, insomma è tutta sabbia.
3: Lì invece c'è la spiaggia con i pini che arriva sull'acqua.
1: Sull'acqua, sì.
3: Ecco perché hanno inventato il deodorante del pino silvestre. Da là lo vanno a prendere, direttamente l'acqua da là.
1: No, vabbè, a parte ti dico una cosa.
3: La fortuna, allora, è tutto profumato.
1: Eh certo, perché comunque essendo l'isola di Lastovo un'isola che è veramente unica, perché se non ci vai con la barca non si raggiunge, perché non c'è un servizio diciamo di trasporto nautico dalla costa, e quindi ci sono poche persone, pochi ristoranti e soprattutto molta natura e soprattutto anche molto pesce.
3: Come piace a voi. Allora, Elena è fatta così, lui cioè, è fatto così, non ti preoccupare, c'è la mia amica Elena.
1: Perché
3: che
1: chi è Elena?
3: Un'amica mia, adesso è incinta pure, tra parentesi.
1: E quindi?
3: Niente, mi sta dicendo che insomma sei pesante.
1: Ma no, perché che c'è? Ma io ho cercato
3: Elena, se si chiama Pontonimo, Dio ci
1: ma
3: sarà.
1: Ho cercato di indirizzare, perché molte volte... Senti, ma dalla
3: come
1: costa...
3: si chiamava lì l'isola
1: di Lastovo?
3: No, quell'altra.
1: Quale?
3: Strazowski, là, come non capisco, non mi ricordavo, l'hai nominato tu. Uno dei posti.
1: Ah, Zaclopatica. Sarebbe Zaclopatica.
3: Io da un po' di tempo che mi ero accorto che tu eri un po' zapopatico.
1: Che cazzo stai a dire? Manolo? Non...
3: È vero, Miguel?
1: No, Zaclopatica.
3: Zaclopatico un po' di tempo.
1: No, dai, insomma, dai. È una parte dell'isola che si chiama Zaclopatica, dove comunque c'è un rimessaggio.
3: Senti, Pontone, tu sei zapopatico e basta. Musica, Miguel, e... Tieniti, cioè, se tu sei zapopatico, basta, non è che insisti. Musica.

0: Allora, non si fa altro che parlare da un po' di tempo dell'intervento, tu sai benissimo, un po' così, un po' strano, chiamiamolo così, no? Di Romano, senza fare il cognome, se no ci prendiamo un'altra.
1: Chi è Romano?
0: Romano,
1: chi è Romano?
0: Beh, chi è Romano? Romano è un romano. Non è romano. Perché lui sostiene che, insomma, tutte le accuse che le hanno fatto su di lui, sulla 7, io non ho molestato nessuno giornalista. Allora, a parte il fatto che vorrei dire la mia, caro amico Romano, ma è ormai dal 2000 che abbiamo a varico, come dire, abbiamo questo modo di fare e di sentire e di vedere tutte le cose che hai combinato, caro Romano. Basta, i capelli no, non li dovevi tirare la giornalista.
1: Ah, ancora no. E ancora no, questi capelli.
0: No, sai. Romano, non dovevi farlo. Non dovevi farlo. Hai fatto un affondo inaspettato.
1: Ma poverino.
0: Tu sei Romano.
1: Ma dice che è stato come
0: Romano.
1: Ma è stato come un padre di famiglia.
0: Ma lascia stare, dai, ma sì. Dico io, ma sono tanti macelli che sono successi da quel periodo.
1: Senti.
0: Ma ci sono tante spiagge.
1: Ma
0: c'è la montagna. Ma c'è come si dice? L'isoletta là dove sei stato. Ma vattene in vacanza, no?
1: Ma io mi incazzerei per di più con questo signore, ma non per quello che ha fatto lì quella giornalista, perché comunque poi succede anche che, oddio, sarà vero tutto, perché hanno cercato di camuffare.
0: Senti, Pontoni,
1: tutto.
0: Non difendere la tua squadra,
1: no,
0: perché sappiamo, no, tu, come dire, ho detto tutto.
1: Non sto difendendo nulla, anzi, ti dico una cosa.
0: Michele mi ha detto la tua storia.
1: Quale storia? No, assolutamente
0: calci
1: nulla.
0: Calci sempre la freccia a destra.
1: No, a destra.
0: Ti sei fulminata la lampadina della macchina a
1: non
0: sinistra.
1: Non è vero, a sinistra. No, ma io volevo dirti che non è proprio il Romano che tu parli, bisognava castrarlo prima, non adesso, perché adesso è tardi, perché i danni ormai sono stati compiuti. Se tu consideri una cosa che ha fatto una cosa abominevole, sì, ci ha fatto cambiare la lira di 2000,
0: ma non me lo ricordare, 2000 per favore,
1: lire per un euro, quando noi con 1000 lire prendevamo un marco. I tedeschi con un marco hanno preso un euro. Noi con 2000 lire, non con 1000 lire, abbiamo preso
0: sta
1: un
0: beata,
1: euro.
0: Come dicevo,
1: praticamente ci siamo impoveriti del 50%. A tu immagini una cosa, solo per. Guarda, io ho avuto un'esperienza con mio padre. Sinceramente, ed è verità, mio padre aveva 700 milioni a quei tempi 700 milioni di liquidità. Io sono onesto, perché poi i genitori di una volta mi chiamano. Improvvisamente è andato in banca dopo che Pasquale c'hai 350 mila euro. Come ci? Da 750 milioni.
0: Ma insomma,
1: gli è venuto il colpo.
0: Ma a parte sto ragionamento, che va bene, io vengo a sapere adesso che tu vieni da una famiglia milionaria.
1: Ma non, cioè,
0: chi è che ci aveva 700 milioni a banca? Cioè,
1: ma era così le famiglie di una volta, di 30 anni fa?
0: Ma che era una famiglia di una volta, 30 anni fa? Non c'erano in campagna, non c'erano niente. C'era 700 milioni alla banca.
1: Sì, ma non lo sapevo neanche io.
0: Ma ti rendi conto?
1: Ma non è stato.
0: Questo è ricco, non lo sa.
1: No, non ero ricco, perché poi non è che sono andati a finire così la cosa. Ma io, come figlio che ero fuori dalla casa, non ho seguito più da quando avevo

0: mio padre, perché è arrivato a 50.
1: Guarda, tu sei talmente furbo che sì, secondo me hai fatto un ISEE sotto ai quanto è, a 15.000 euro.
0: Ma che cazzo
1: per farti
0: dire?
1: Perfino installare i pannelli solari gratuiti dalla tua tendenza di destra.
0: Ma assolutamente no.
1: Ma ti rendi conto?
0: Ma non è vero, io non ho assolutamente non ho
1: di quando sé. Le persone hanno bisogno del fotovoltaico, ma ti stavo... perché non possono accendere, vivono con la borsa dell'acqua calda.
0: Ma ascoltami un attimo, ma io adesso sto parlando un attimo, stavo tornando sul tuo discorso di Romano, perché volevo farti notare
1: quello è stato l'inizio.
0: Gli errori sono stati fatti quando quel Romano lì gli si è dato, a parte che ha venduto l'Italia, ha diciamo privatizzato, sì, e ha regalato l'Alfa Romeo, ha fatto un macello.
1: Ma questa qua è una trasmissione attende a quei due, è una tribuna politica.
0: No, adesso siamo vabbè, tu ne hai parlato, io adesso
1: no, perché se no ti parlo di Carlo e Camilla.
0: No. Lascia bene.
1: Quindi ti parlo di Veronica Boccelli,
0: sto dicendo,
1: non so,
0: ti sto dicendo quello che ha fatto il tiro del capello. Ma voi che cazzo vuoi che sia di fronte ai miliardi che ha bruciato lui?
1: Guarda,
0: e ci ha fatto bruciare.
1: Scusa, no, la verità, Bondoni,
0: la verità,
1: secondo
0: la verità.
1: Me devi dire addio agli apparecchi acustici, perché quelli che usi ormai.
0: No, no, perché? Quale apparecchio
1: acustici? No, perché ogni volta che dici le cose sei tutto. Io parlavo di Romano perché avevo. Mi ero concentrato sul discorso del fatto del tiracapelli.
0: Ma io per tirare i capelli, ma quello che sia.
1: Se no, guarda, ti posso parlare, ti faccio nomi, amico. Non so, io non scherzo,
0: A chi?
1: Tu sei un po' sgrossettato, ecco, oggi uso questi termini.
0: Grossettato,
1: un po' sgaiato.
0: Che vuol dire sgaiato? Scusa, che cazzo?
1: Fatti un po' i conti, un po' smelonato. Ecco, così
0: smelonato. Smelonato.
1: Allora, smelonato per smelonato, a questo punto io, per cercare di rimettere un po', come dire, appunto la situazione, bilanciare tutto, adesso Miguel, cosa ci vuole? Dillo tu, Ponto.
0: Ci vuole
1: un bel musica ci vuole.
0: Una bella musica.
1: Guarda,
0: ma no, dei pezzi belli però, Miguel, se no ci si addormentano.
1: L'ha detto e confermo, ci vuole un bel musica.

0: Il meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: In Italia come nel mondo, Radio Ticuglio ti segue sempre.

0: Bentornati ragazzi.
1: Perché dove siamo andati? Bentornati. Siamo rimasti qua. Bentornati ragazzi, poi a chi? Vabbè, lasciamo bene. Hai visto che ha fatto Miguel? Ha fatto pure bene da Valencia. Nel fuori onda ti ha anche fatto le cornette.
0: Sì. Ma adesso si parte, sì. Possiamo partire.
1: Bravo, che avevi chiuso il microfono, Michele. Hai fatto bravo. Due volte hai fatto
0: ecco,
1: bravo.
0: Ecco, sono tornato in opera. In opera. Non si può dire in opera, va bene.
1: Tu non hai notato una cosa. Ritornando al discorso delle persone importanti. Però siamo
0: che è successo?
1: C'è stato Camilla qui in Italia.
0: Sì, ma cazzo.
1: Però non hai notato che portava la collana della mamma. Dici, ma cazzo, ma che conoscevi? La mamma.
0: Ma sì, ma è brutto come una pesce.
1: Non la conoscevo la mamma.
0: Ma la cazzo di Camilla.
1: Conoscevo la collana della mamma.
0: Manolo, la Camilla è brutto come una peste.
1: Vabbè, ma perché?
0: Ma come cazzo si fa?
1: Età, dai, su, era bella.
0: Ma è vero che poi il re si ubriaca. Ci piace lo schicchero.
1: E questo mica è una cosa brutta, insomma. Dalle parti tue, che sei un terrone, il vino, come dire.
0: Ma chi cazzo l'ha detto che sono un terrone?
1: Non sei abruzzese.
0: Ma tu, ma sai, sono cazzi miei dove sono. Ma l'unica cosa che tu provieni da un ceto molto basso.
1: La 500 euro che ti sfriscia fra le mani.
0: No, caro Manolo, tu adesso... torniamo in noi, per favore.
1: Sì.
0: Torniamo in noi perché...
1: Io vorrei sapere i tuoi dipendenti cosa ti chiedono. E se ti chiedono l'aumento ogni tanto.
0: I miei dipendenti, se vuoi posso leggerti qualcosa che mi è arrivato.
1: Visto che
0: no, aspetta.
1: Ti hanno chiesto l'aumento.
0: Ma no, posso fare un dispetto a qualcuno senza fare i nomi.
1: Ma no,
0: guarda, aspetta.
1: Non è che ti hanno chiesto l'uovo di Pasqua alla colomba.
0: No, mi ha cercato una cosa che io. Guarda.
1: Un tuo dipendente?
0: Sì, guarda, io adesso vediamo se riesco a trovarlo. Perché
1: tutto sto giro Miguel qua. Per arrivare alla PSG. Vabbè,
0: allora il mio dipendente mi ha fatto questa dichiarazione.
1: Sentiamo.
0: Luciano, una domanda. Sono 7 anni che lavoro qui.
1: alla PSG.
0: Puntino.
1: Ci fa anche la rima. Sono 7 anni che lavoro qui alla PSG.
0: E per quello che ho visto, non ho fatto nemmeno uno scatto di anzianità. uno scatto di anzianità
1: né
0: un aumento dello stipendio.
1: Senti,
0: ma io sono un bravo perché non ci ho pensato. Vabbè, a parte quello, ricopro comunque mansioni dove ho delle responsabilità che potrei benissimo non avere. Pensi che sia corretto ricevere un aumento e lo scatto di anzianità?
1: Bravo Elia. Si chiama
0: sicuro. No, non è Elia.
1: Bravo questo dipendente perché te lo meriti.
0: Ma non
1: perché
0: è
1: sei un tirchio.
0: Ma non è vero. Io
1: sei uno sfruttatore. Tu sei l'amico di Trump.
0: Vedi, comunque con te cazzo non ci posso parlare.
1: Ma venga a sapere che sono 10 anni che non li hai fatti scatti.
0: Mi sono un attimo rilassato perché io sono una brava persona. Allora, non l'ho pensato. Un commercialista che mi segue mi doveva far notare questa cosa.
1: Alt. Questo tuo dipendente ascolta, attenti a quei due.
0: No.
1: Ecco, allora
0: no,
1: adesso ufficialmente dovrai dire al tuo dipendente che ti penti di quello che hai fatto.
0: Ma se
1: gli dai tutti gli arretrati.
0: Ma io gli ho fatto anche per comunque ti dico una cosa, attenzione, non è così, perché io distribuisco premio di produzione quasi mensilmente, quindi loro sono sempre.
1: Che c'entra? Quello è un premio di produzione, una cosa che
0: a volte neanche raggiungono gli obiettivi e io allo stesso generosamente elargisco. Ma questa persona è talmente presa dal lavoro che io non ho neanche fatto caso. Doveva essere il commercialista a dirmi: guarda, attenzione, che io non ci ho pensato, però devo essere onesto.
1: La sempre la stessa scusa.
0: Posso farti sentire la mia risposta, ma non lo faccio per una questione di privacy.
1: Guarda, io faccio una cosa.
0: Ho detto: caro Matteo, hai perfettamente ragione. E da domani puoi essere già tranquillo perché raggiungi l'obiettivo che ti avevi prefissato.
1: Benissimo.
0: Punto.
1: Guarda, sai cosa devi fare? Come ha fatto il nostro amico Trump.
0: Trump.
1: Devi dire adesso: caro, le cose non stanno andando bene.
0: Ma non è vero.
1: Per cui io ho avuto, però ti prometto che ti darò ciò che ti aspetta.
0: No, ma io già gliel'ho dato, perché poi l'operazione è stata già fatta il giorno stesso.
1: Oh, bravo,
0: ho chiamato il commercialista, bravo. Ho fatto un cazziatone al responsabile del personale, un nome per caso Mirko, e io ho detto: cazzo Mirko, ma abbi pazienza, sai che il mio personale quanto sta, sai che livello stava, perché non mi hai fatto notare che c'era, era giusto che passasse di livello, non so dopo quanti anni.
1: Ma io dico una cosa, adesso devo fare una piccola interruzione, perché sì, ma chi è che scrive sti cazzi di testi qui a noi? Cioè dobbiamo parlare male di, parlare male dei commercialisti,
0: no,
1: tutto sto giro che abbiamo fatto.
0: Sì,
1: bastava dire che i commercialisti certe volte non fa, cioè chi scrive i testi, caro amico Salma Davide, cerca di
0: sì, vabbè, ma scusa,
1: io di scrivermi meglio sti testi,
0: scusa, io me lo trovo qua che devo fare.
1: Non sto a vedere, l'abbiamo fatto,
0: io
1: abbiamo parlato adesso,
0: commercialisti, e io adesso lo butto,
1: ecco.

0: Tony, siamo quasi arrivati al termine della trasmissione. Vedo che le linee impazziscono e per questo vi dico sempre: mandateci i vostri vaffa al nostro numero, che ripeto è il 333 105 88 56. Potete farlo anche durante la settimana, poi noi li leggiamo, sì, e poi ovviamente quelli belli li mettiamo in trasmissione, quelli li cestiniamo.
1: Diciamo che sono più quelli che cestiniamo che leggiamo, dicevo. Per non essere bugiardo, ecco, stasera siamo di nuovo fregato.
0: È arrivato,
2: La porta, no, mi apre.
1: Ma ecco, di porta. Buonasera, professore, ecco, bentornato. Buonasera. Come state? Come state?
0: Si accomodi, professore.
1: Professore, eccolo qui, è tornato. Madonna. Ma chiudiamo, poi chiudo la porta, va bene. Ecco qua, chiuso la porta.
0: Professore, noi sparambiamo sempre, risparmiamo in italiano.
1: Professore, attenzione, che qui c'è le luci basse. Io non ho questo.
2: Buonasera dal vostro Rodolfo Penis.
0: Sì, buonasera, professore. Come sta?
1: Professore, come state? Come state, professore?
2: Bene, bene.
1: Professore, io le devo dire lei mentre l'altro.
2: Guardi che il monitor si accende, ci sono un sacco di messaggi WhatsApp perché sono arrivato io.
1: Sì. E certo, professore, lei quando arriva qui si attacca tutto.
0: Professore, lei è un po' umile però.
2: Non mi prenda in giro, perché sennò faccio un monologo su di lei, no, non su quel testo di Montone.
1: Dio ce ne liberi, professore, che questo già vabbè. È un guaio da solo.
2: Oggi vi parlerò dei cardinali.
0: Punti? Già, ho già parlato io, professore, dei cardinali.
1: Ma che sono i punti cardinali, professore?
2: Professore, ho parlato io dei cardinali. Lei ha parlato dei cardinali, ma non è andato nel profondo del problema.
1: No. Nel
2: dunque.
1: Sono tutti grassi.
2: Ecco, questo è vero. Ci ha messo al cervello qualcosa? Qualche crema che ci ha fatto?
1: No, dico, non mi sbaglio. Infatti,
0: vedo che è un po' lucido la testa. Sono Pontoni. Ha ragione, Penis.
1: Beh, Luftrator, stai zitto, perché fai parlare il professore, per favore.
2: Lo faccio andare nel senso che.
1: Professore, questo fa un cazzo di confusione.
2: No, aspetti, volevo dire che comunque dalla prossima settimana, visto che avete tagliato anche il biglietto del treno, sì, da Ancona a Pescara.
1: Sì, come Pescara?
2: Questo qua c'è una crisi. No, volevo dire, faccio per risparmiare, sì. Faccio la telefonata se mi va, sì, bene.
1: No, vabbè, si può. No, la telefonata no, professore, preferisco lei di persona, perché.
2: Allora, se preferisci di persona, dica al direttore editoriale di pagarmi il biglietto del treno Ancona a Pescara.
1: Sì, ma perché Pescara, scusa?
2: Perché facciamo questa serie che è più vicina, se no dovranno sbattere le corna a Roma, a via Merulana, che là sopra ci sta pure il sindacato, che scocciano, guarda, ma scoccia via Merulana, che non poteva fare uno studio da un'altra parte, lì ci sta la CGL, no, la CISL, ci sta la UGL, che non se lo caga nessuno, e ci vanno solo la commedia là sotto.
1: Professore,
0: questo vedi che comunque si attende il sindacato, questi.
1: Professore, e guardi, attenzione che c'è un certo Landini, sì, che se la sente.
2: No, là non c'è, a via Merulana, no, so, c'è la CISL, c'è la UGL.
1: Ma io non lo so, adesso io
2: ma
1: non
2: scusi,
1: so.
2: Ma scusi, guardi, adesso le farò una domanda a lei, che mi hanno detto che comunque è stato segretario. Non so se è vero.
1: Ci sta parlando? Com'è?
2: A lei,
1: Pontoni. No, professore, non parli con me.
0: Pontoni è stato segretario.
1: Ma non è vero.
0: Professore, è sicuro di quello che dice?
2: Ma sicurissimo.
1: Luftrator, stai zitto, non parlare di dietro.
2: Allora, ma perché di questo sindacato? Caccato UGL non ne parla nessuno, la RAI quando dice CGL, CISL e UIL,
1: perché la UGL siamo pochi ma buoni.
2: Ma siamo vuol dire che lei ammette che li vedi, non fatto male.
0: Bravo, professore, lei è un genio.
2: Non lo devo dire,
1: professore, io mi guarda, mi meraviglio di lei, che da confidenza
2: anche
1: a lui,
2: se devo tratto. Dire da fonti diciamo ufficiali è un segretario di fatto, nel senso che
1: non. Ma lei chi l'ha detto, professore?
2: È un amico di un amico.
1: che
2: diciamo, ecco, tra virgolette, che è un delicato.
1: ancora per poco, professore.
0: Io mi astengo, perché io sono anch'io una carica, però sono reggente.
1: Ancora per poco, reggente.
2: Allora mi regga la penna un attimo, ecco qua. Insomma, qua devo parlare i cardinali, e mi date questo minuto, perché sennò.
1: Professore, io che cazzo di lei è venuto? Io mi
0: prego, facciamo parlare al professore Pontoni.
1: No,
0: sta bocca.
1: Tu stai zitto, Luftrator, che non ti voglio sentire.
0: Professore, tutto suo il microfono.
2: Oh, beh, taci.
1: Silenzio.
2: Michele, forse non ti ricordi tanto le cose come stanno, perché a lavorare con questi imbecilli, chiaramente.
1: Non è vero, imbecilli, che cazzo.
2: Forse non hai capito che a me mi devi mettere la sigla. Io sono il professor Rodolfo Penis. Me lo metti sta sigla, sì o no?
3: Mi chiamo Rodolfo dell'Alba.
1: No, di nuovo.
3: Mi chiamo

0: vivito le, perché capite, sporcano, e poi c'è una puzzetta che esce. Specialmente
1: però,
0: quando si frequentano. Madonna. Lo sai che conoscevo una persona io?
1: Sì, chi?
2: Chi, professor?
0: Chi è? Lavora in un aeroporto in Abruzzo. Sì. Per quanto lavora,
1: Palmas.
0: No, si chiama O'Coin.
1: O'Coin.
0: Una volta aveva fatto una riunione, adesso per tornare al sindacato, che gli aveva sudato la molla delle mutande. Pensa un po' a cosa c'è. Vabbè, cardinali.
1: Ebreo O'Coin.
2: Professor, detto, breve, perché sennò qua già siamo andati.
0: Si è zitto lei, mo si mette pure lei.
1: Professor, non gli dia retta. Vada avanti,
0: si
1: vada avanti.
0: Si è fatto il conclave. Ma nel conclave che si è fatto per eleggere il Papa, i cardinali, ovviamente pasciutelli e pasciutoni,
1: pasciutoni,
0: insomma, hanno sforgiato tutto la loro, titoli nobiliari, come ha detto prima lei, stavo ascoltando, no?
1: Sì.
0: E come si riconosce? Dalla circonferenza della pancia. Allora, questo non lo sa nessuno al conclave come si fa. Chi è che ha diritto al voto? Ecco, non lo sapete nessuno.
1: Chi supera
0: lo sa soltanto la benettalma di Don Gustavo.
1: Chi cazzo
0: che
1: è
0: adesso sta lassù e si sta a fare un sacco di risate con me. Perché? Perché? Per avere diritto al voto nel conclave, tutti là dentro stanno,
2: Professor, secondo me, perché mi sta guardando, professor?
0: No, perché lei mi vedeva e mi stava. Allora, dire, guarda, ascolti. Allora, che cosa si fa? Gli aventi diritto al voto, che sono pochissimi, sono, secondo me, sulla punta delle dita.
1: Cinque?
0: No, sono sette.
1: Sette?
0: Conclave. Dovrebbero essere otto, ma sono sette.
1: Conclave.
0: Perché uno fa il capo del conclavista. Il conclavista. Conclavista. Allora, cosa si fa? Si prende un centimetro.
1: Si prende
0: un centimetro da sarto. E si misura la circonferenza della pancia.
1: E so cazzi.
0: Quelli che hanno una pancia con la circonferenza superiore a un tot di centimetri,
1: 135,
0: pensa un po' a misurare 135 pance, capito?
1: Appunto, io lo so, quindi.
0: Sono usciti 7. Ora, i nostri degli ascoltatori si chiederanno: ma perché c'hanno la pancia? E qui gli ha detto pure lei: perché la mattina aperitivo e biscotti e salame e salatini, poi c'è la bacchia e quella, spaghetto, spaghettone, spaghettelli. La sera, ma che fanno? Non te lo fai un richiamino con qualche salatino? E poi la sera un bel pollo arrosto, che fa? Non ce lo mangiamo. Dopo tutto, ecco, è qui. Non sto scherzando, è verità. Posso dirlo?
2: Prego, professor, prego.
0: No, dopo tutto il è una festa, quindi non ci dobbiamo dire, ma è una festa, ma lei quando va al matrimonio non mangia, non beve quando si va alle feste, comunione, quella è una festa, e quindi non cerchiamo di rompere le balle pure ai cardinali,
1: ma
0: che mangiano, che si strozzano nel conclave, l'importante è che poi alla fine il risultato, come ha visto, che stavano bevuti, che tutti quanti, poi alla fine hanno scelto quello giusto, capisci? Perché se stavano seri col cavolo che
1: bene,
0: chi tira di qua, chi tira di là, chi tira per l'UGL, chi tira per la CGL, è un macello,
1: professore.
0: Allora io ho fatto, sono stato velocissimo,
2: professore, bravissimo professore,
0: faccio
2: i miei complimenti.
1: Bene, professore,
0: bravo.
1: Noi ringraziamo.
0: Ma lei non mi fa i complimenti?
1: No, certo, professore, ma io
0: certo,
1: professore, io per carità, certo. Io le faccio due complimenti, non
0: va
1: uno,
0: bene.
1: Che finalmente ce l'ha fatta anche lei a dirci un po' di questi. Io ho detto che sono tutti ciccioni, no?
0: Sì.
1: Ho detto, non una parola, dico grassi, ma sinceramente, guardandoli tutti, a un certo punto mi trovo in difficoltà a vederne uno magro, non ce n'è uno.
0: Sì.
1: Quindi vuol dire che queste persone stanno.
0: Guardi, cerchi di guagliare che devo tornare ad Ancona.
1: Va bene, professore,
0: che vuole dire?
1: Chiudiamo, sta a posto, professore.
0: No, allora mi fate fare una cosa.
2: Faccio,
0: fa parlare il professore. Meno male, bravo, lei mi deve dire sempre il nome, come si chiama lei?
1: Luft, un titolo non si vogliamo. Chiama Luft Trattor.
0: Ecco, appunto. Caro Luft Trattor, adesso il signor Pontoni, vi annuncio che adesso c'è un bel brano musicale.
1: E poi Michele. Benissimo.

0: Lo scorsettone, amico che mi fa, è sempre lui. Salutiamo Francesco di Roma.
1: Francesco di Roma, ben.
0: Salutiamolo. Sì,
1: perché
0: sì,
1: giustamente.
0: Sì.
1: Poi ascolta, però
0: fu beato.
1: Questo professore, come mai è tornato così?
0: Sì, però pure tu, dico, cazzo è, pagagli il biglietto per il treno. Addirittura, sei proprio un tirchio. Tu e il tuo amico. A proposito, pare che l'abbonamento a Sorrisi e Canzoni gliel'hai fatta all'editore sopra.
1: Ma saranno cazzi miei, mica devo spiegare a te.
0: E fa pure il biglietto al professore.
1: Ma il professore,
0: no?
1: Io ho detto, è invadente per certi aspetti, perché ha questo modo di fare che non si so. Io
2: fatto pure!
1: No,
2: non so. Ha fatto pure i biglietti di abbonamento all'editore. Ma si vergogna! Me ne vado, sbatto la porta. Me ne vado, ciao!
1: Ma che cazzo, questo ha fatto
0: un cazzo. Che fatto?
1: Ma non se n'era andato
0: lui.
1: Ma non se n'era andato sto cazzo.
0: Si stava là vicino a Michele.
1: Ma
0: tutto borbottando.
1: Dai, non si può andare.
0: Pure tu,
1: così.
0: Insomma, fagli il biglietto.
1: Dai, ciao. Ma avete fregato stasera.
0: Vabbè, allora la trasmissione è finita. Andate in pace. Nel senso che comunque salutiamo tutti quanti la stanza della musica.
1: In nome dei padri, di figli.
0: Le scintille, sempre. Le scintille dobbiamo sempre salutare.
1: Sempre, però mi sta tanto che stasera tu non hai fatto una cosa
0: strano ma vero, quindi.
1: Sì, in realtà secondo me ti sei perso una notizia che dovevi dare, però non fai niente, ce la dai la prossima
0: volta. Lascia, è meglio di no, se come quelle che dai tu lascia.
1: No, ce la dai la prossima volta.
0: Cioè, l'unica cosa bella è che quando leggi così le ire vanno sgrizzando.
1: Guarda, l'ho tratto, attenzione, non è così. Dico solamente una cosa, che c'era una notizia che tu avresti dovuto dare e che forse.
0: Guarda, tu sai che sei. Tu sei un grande imperatore.
1: Non so.
0: Hai conquistato il Colosseo, hai conquistato la donna di Bologna. Hai conquistato anche di più e meglio, e c'è anche un figlio vagante che gira, e se ti dico Benevento,
1: che cazzo è sto Benevento,
0: il figlio vagante.
1: Ascolta, salutiamo i nostri radioascoltatori, che è finito tutto stasera, è andata così, però la prossima volta per favore voglio una tua notizia. Va bene. Sta a posto
0: adesso, ma ci concediamo, ci sono radio di grande successo, sono altri programmi, siamo solo noi che abbottiamo, ammorbiamo.
1: Assolutamente. Anzi.
0: Oh, ci sta quello, come si chiama? Quello che fa così con la mano, con le tre dita. L'underground.
1: Quello con tre dita o due, quanto so, così.
0: Così, a tre dita. Fa. Già è arrivato. Quando arriva in radio fa.
1: Ecco, adesso.
0: E Michele si fa subito.
1: E dopo di noi il nulla.
0: Va bene, alla prossima settimana.
1: Alla prossima
0: ciao ragazzi,
1: settimana.
0: Ciao. Sempre su Attenta a Quei Due. Abbiamo anche il gruppo. Segnatevi, iscrivetevi. Ciao.

0: su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.
1: Teo, ho voglia di una cosa.
2: Di cosa, Stella?
1: Di così e cos'ha!
2: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 ed in replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tigullio Web.
1: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tigullio Web.
3: Una voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì all'una su Radio Tigullio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì all'una su Radio Tigullio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
4: Sono Gianlu Tix e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tigullio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa? Mi scrivi il testo qua? Ah, che bello! Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20.30 su Radio Tigullio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20.30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
1: Amici e amiche di Radio Tigullio, ciao a tutti, io sono Giampi, sono qui solo per ricordarvi che ogni martedì mattina alle 11 e in replica il venerdì sempre alle 11 c'è Mondo Pazzo, ovvero sia notizie pazze, curiosità varie dal mondo e ovviamente la nostra buona musica. Quindi vi aspetto martedì mattina alle 11 qui su Radio Tigullio, non mancate.
2: Max Bellè presenta Vintage Club.

sentito come sono entrato con quella voce malefica che mi ritrovo. Never Can Say Goodbye è la versione di Isaac Hayes. Capite? Non è che l'ho fatta fare la versione così a Pippo Ciccio e Sparsnaus, eh? Giusto? Ben arrivati Vintage Club, Max Velay, microfoni, sarà la puntata bellissima, mi! Sono il Conte Dracula! Ah, vabbè. Bad Company, movie on!

0: Moving on, grazie alla parte tecnica che anche in questa puntata ha scelto tutto quanto quello che andrete ad ascoltare,
1: amici e amiche. Beh, lui mi dice
0: come?
1: Insomma, questa era all'interno della
0: aspetta che lo leggo bene,
1: Buck Benz Rock Top 45.
0: Ho detto giusto? Ho fatto una cazzata?
1: No, ho detto giusto. Comunque nella classifica, quello del rock top più ascoltato al mondo. Nel 1900, quando? 74, 75.

pensate, questo è un brano bellissimo che io amo tantissimo e che ogni tanto vado a riesumerlo perché è troppo bello, trascinante, moviore, ecco, detto proprio nella versione mia un po' stupida, mi piace veramente. Pensate, era 1971, una cosa fantastica, avevo 5 anni, per dirvi. Barbara Streisand.

dov'è che si è andata a prendere questa roba, Brian? Mamma mia, quanto. Ma sempre 71? Ti piace quell'annata? Hanno fatto delle cose bellissime. Insomma, nasceva proprio praticamente quelle cose belle che poi andremo ad ascoltare, che poi abbiamo avuto delle durate. Che sto dicendo? Mi sono messo in un cul-de-sac che non riesco più a capire, una beata. Questo è Dr. Hodders.

anzi, ah, ho sbagliato. Questo è Carol Douglas. Il brano è Dr. Orders. Sono io che sono fuso, né? Ci sta, ci sta. Alla mia venerata età ci può stare, ci può stare. Braia, cos'è che ci regali ora? No, così, è così.

0: Vocale? Sicuro? Ma è un vocale che si può mandare, Brian, perché poi sai che ci censurano a più non posso. Si può mandare? Allora, però siccome che sei tu...
1: Basta col dialogo, va? Dialogo è bello, un monoto, due monoto,
0: ma che...
1: sette monoto,
0: ma...
1: poi ti rompi i coglioni.
2: Ma veramente, c'hai di...
0: ma no, Brian! I nostri ascoltatori sono fatti così. Non vogliono il dialogo. Un minuto, due minuti, poi va. Hai capito? Vabbè. Cos'è sta roba qua? Oh, no.

negli anni 71-74 con qualche scivolata verso qualcosa di più giovane, diciamo. 20 anni, no, forse anche di più, 30 anni. Se no non si chiamerebbe Vintage Club. Hai visto cos'è che ti sono andato a beccare? Sei rimasto male, Brian? Ah no, ma no, l'ho messo io di qua. Hai un agente preventivo qui con te. Ma siamo due persone meravigliose.

0: Ma quante volte ho ballato, anzi ho ballato questa e ho fatto ballare con questa.
1: Cano,
0: Another Life, mamma mia che bellezza. Questa era la musica che si ascoltava negli anni 80, delle dance, delle discoteche, vero? Quanto era bella, mamma mia. Che abitudini belle che avevamo. Più spensierati, meno rompimento di marron glacé, meno delinquenza, donne libere, donne di questo mondo, unitevi, dicevo io al microfono. No! Sei cattivo! Brian, guarda, sei una cosa schifosa. Hai visto che mi emozionavo con calo e hai messo questa? Così almeno, vado via, eh!

pensate, quasi balla, eh? Anche sicuramente voi che state ascoltando il Vintage Club sicuramente non... beh dai, come fate a non muovere la gambina? Ci siamo fatti prendere dall'euforia, era Rick Astley. Allora amici, no, perché fate queste cose? Ah, perché è arrivato l'altro fonico? Brian e l'altro, siete due disgraziati veramente. Vogliamo finire così? Facendo piangere il Max Bellet.

per Sandra. Lei si chiamava Sandra, gran bella sgnacchettina, devo essere sincero, però bravissima, una bella voce, si dice, sì, così, si sballocchiava che la voce non fosse la sua, però chi se ne frega, alla fifina avete vista magari anche al Festival Bar, in qualche filmato su YouTube, insomma, era una gran bella donnetta che piaceva molto anche al sottoscritto. La vidi qualche anno dopo? Che? Non mi avete fatto finire troppe chiacchiere, come dice il barese. Vabbè. L'amore non esiste. Vi saluto, vi bacio e vi abbraccio. Il vintage finisce qua, però prima questa e poi naturalmente la sigla. Amici, amiche, alla prossima. Vi voglio bene.

0: Su Radio Tiguglio Web state per ascoltare una nuova puntata di Radio One.
1: Ragazzi, ma in alto i cuori e soprattutto fuori con l'ugola. Beh, un po' stonati lo siamo tutti, io per primo. Ma puoi mettere a cantare questa? Or never give nothing to the tin man that redeemed in already have America and tin.

entusiasmo che ti cattura, è una magia, accidenti, lo senti? È come se tu fossi, che ne so, dentro la magia di un film di Harry Potter. Ma non è così, perché in Harry Potter le cose sono sempre difficili. Qui invece c'è la fatina del bosco. E la fatina si chiama Joni Mitchell. Lei vive in Canada e qui canta Amelia.

as the road leads cursed and charmed. I tell a million.

Spero che abbiate incontrato tanti fiori profumati con gli gnomi che vi hanno regalato delle ghirlande, dei cioccolatini e un bel bicchiere di acqua fresca. Il bosco ritorna tra poco. Era un desiderio da tempo ormai, e quanto tempo è che aspettavo questo ricostituente?

Leonard Cohen, entusiasta e commosso per la versione di Susan cantata da Nina Simone. Mia sorella, anche lei, emozionata e commossa ogni volta che riesce a sentire con lo streaming Radio One, ma non tanto per questo somaro del fratello, ma soprattutto per le sue canzoni gloriose, quando si è innamorata, quando è nata la prima figlia, quindi mia nipote, e quando è nato il secondo, e poi quando si sono laureati. Qui si era fidanzata, Aphrodite Child.

che è passato. Automobili veloci che sfrecciano lungo la strada. Le vedi per un attimo e poi scompaiono. Anche di notte ti sembra di seguirle, perché la luce ancora la puoi controllare con il tuo sguardo, ma pian piano e in pochi secondi sparisce. Spariscono tante cose. Per esempio sparisce il vecchio vizio di farsi i cannoni da ragazzino, perché quando andavi alle scuole medie c'era questa abitudine di trasgredire con una canna di marijuana. Ma non è che ti faccia molto bene sta marijuana, poi alla fine a che ti serve? È solo per uno stilema, ho capito. All'epoca c'erano anche i Pink Floyd, e questi per fortuna non sono ancora spariti.

compravamo l'album di Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, che è la pietra miliare di David Bowie, semplicemente perché lui era trasformato da chissà che cosa. Era il più grande trasformista del mondo negli anni 70. E le canzoni che ha scritto in quell'album sono pietre miliari, memorabili come nessuna, come lo è Starman.

Ziggy Stardust and the Spider from Mars. Chissà quanti ragnetti aveva nel cervello David Bowie quando si faceva quelle sue pasticchine allucinogene negli anni 70. Devo dire, sfiga per lui, ma fortuna per noi, perché ci ha lasciato delle canzoni che sono veramente notevolissime. E forse, in una maniera più sobria, non ci sarebbe riuscito. Loro sono stati sempre abbastanza rigidi e ligi alle regole, anche se la formazione di Mike Fleetwood e dei Fleetwood Mac, anch'essa, negli anni 70 e negli anni 80, ha lasciato dei solchi non da poco, no? E poi Stevie Nicks, ti devo dire che lì dentro ci stava benissimo. Un po' come ci sta, che dirti, la mozzarella sulla pizza. Ecco, lo stesso tipo di rapporto. Noi che siamo italiani sappiamo apprezzare la mozzarella sulla pizza. Anche se io non mangio i formaggi, capisco che è importante. Ed è importante sentire di nuovo Stevie Nicks. Così graziosa, così piccolina, così avvolgente. Così Fleetwood Mac.

Bene, domani vi aspetto per un altro piccolo viaggio. Cercheremo di andare a pescare cose straordinarie, come lo è stato Bob Dylan quando ha salvato la vita di un uomo sulla sedia elettrica grazie ad una canzone. Con Hurricane, domani sulla Big One, alla stessa ora di oggi.

Ben trovati amici, questa è la nuova puntata di Mie Blues, è il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. In Session è l'unica registrazione conosciuta di Albert King e Stevie Ray Vaughan. La rimasterizzazione del 2009 rappresenta un degno tributo al genio di due dei più grandi chitarristi della musica blues. Albert King e Stevie Ray Vaughan nutrivano ovviamente una reciproca ammirazione e una grande stima, ed ecco perché è nato questo capolavoro. Il brano che ho scelto per voi si chiama Matchbox Blues. Stevie Ray Vaughan e Albert King qui a Mie Blues.

0: And see, you might can do something with that.
1: I hope so.
0: Yeah, take it. So, you know, fix it like you want.
2: Vi ricordo che questo è sempre Mio Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Nel grande libro dei dischi dal vivo, One More Car, One More Rider, occupa una pagina speciale della vita artistica di Eric Clapton. Pubblicato nel 2002, questo doppio album live non è solo la testimonianza di un tour mondiale, ma è il ritratto in movimento di Eric Clapton, artista che nel tempo trasforma il blues in linguaggio universale e la chitarra in una voce narrante. One More Car, One More Rider rappresenta Clapton in una delle migliori sue performance live, registrato grazie anche a una band di supporto non proprio indifferente. Eric Clapton qui a Mio Blues.

0: Thank you.
1: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
2: Music.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Gianfranco Piria che vi sta parlando qui con la trasmissione Me and Blues. Somebody Tried to Steal Me a Bridge si può considerare una via di mezzo tra le due strade presenti in larga parte cover di blues di B.B. King, John Lee Hooker, Willie Dixon, Fast Domino e tanti altri, e quattro inediti che si inseriscono in scaletta senza dare segni di discontinuità. Per costruzione il disco è simile a Rock with the Pushers, un album che era nato nel 2017 e che miscelava cover della musica del diavolo a una manciata di nuovi brani. Anche in Somebody Tried to Steal Me a Bridge, quindi il punto di riferimento musicale, il blues, ma non mancano naturalmente sfumature rhythm and blues e soul, generi in cui Morrison è un assoluto maestro. BT and Do Free è un brano insieme al Time Hall, qui a Me and Blues, Van Morrison e Time Hall.

Secondo la leggenda, nel gennaio del 2007 Luther e Cody Dickinson, parliamo della North Mississippi All Stars, si riunirono per una jam session di chitarra blues con il padre, il compianto e leggendario musicista e produttore Jimmy Dixon, insieme a Jimbo Mathus, Charlie Nutzer-White e Ervin Youngblood-Hurt. Suonarono insieme semplicemente ciò che gli veniva in mente e in due notti hanno registrato 21 brani di musica roots improvvisata e pura. Il volume 1 contiene le primi 10 registrazioni, mentre le restanti sono uscite in un album successivo. Qui per voi a Me and Blues, Luther e Cody Dixon and Friends a Me and Blues.

E sempre in blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Buddy Guy si è guadagnato il titolo di padre del blues di Chicago. Non ci sono dubbi, Skin Deep ne è la dimostrazione di un capolavoro assoluto, grazie anche a un concentrato di talenti che spazia da Derek Trucks a Susan Tedeschi a Robert Randolph, fino ad arrivare a Quinn Sullivan e al mitico slowhand Eric Clapton. Skin Deep è la canzone che dà il titolo all'album, qui per voi a Mian Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dallo sottoscritto Gianfranco Piria. Robert Finley è sicuramente una delle scoperte migliori del signor Dan Auerbach. Il settantenne musicista ceco originario della Louisiana è un raro campione di blues della vecchia scuola, ancora in attività e in perfetta forma fisica. In Arkansas ha lavorato come falegname mentre suonava il blues nei Duke Giants e cantava gospel nelle chiese della zona. A causa di una malattia che lo colpì ormai sulla sessantina e che lo rese cieco, non potendo più lavorare, decise così di dedicare la sua vita al blues. Benissimo, tutto a nostro vantaggio. Qui per voi Robert Finley, Me and Blues.

0: realizzato nel corso di due diverse sezioni in tre studi tra Nashville e la California del Sud con diversi turnisti di gran talento. Damage Control è composto quasi esclusivamente da inediti composti da Curtis Salgado, un disco vivace dalle atmosfere live e dalle sonorità variegate in cui l'ispirazione non cede mai grazie anche al grande mestiere. D'altronde le credenziali di Salgado sono solide e risalenti al ruolo di cantante armonicista della Robert Cray Band, poi con la Rhythm of Blues e poi una piccola parentesi come frontman della band di Carlos Santana. Questa è la bellissima The Fix XN, Curtis Salgado.
1: Hello music lovers, it's the 21st century, but the more times change, the more the old hustle remains the same. And I've learned if it sounds too good to be true, it usually isn't good or true. I've learned to question everything and not to be a fool and believe the spin. And I watch my back because

è sempre Me in Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Little Black Flyers di Eddie Nine V è un lavoro coinvolgente che sprigiona suoni che stimolano la mente e i sensi. Brooke Mason è Eddie Nine V, un giovane del 1996, chitarrista che vive vicino ad Atlanta in Georgia. Sicuramente un predestinato, con poca storia professionale ancora da raccontare, cominciò a strimpellare la sua prima chitarra da ragazzo e col tempo, animato da una forte passione, divenne un convinto sostenitore della musica blues. Buddy Guy, Freddie King e perfino Rory Gallagher sono stati i suoi punti di riferimento. Insomma, un vero talento che canta perfettamente e suona diversi strumenti. Giovane, ma già con le idee molto chiare che ama divertirsi suonando. Qui per voi a Mia Blues, Eddie Nine V.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

0: Ben.
1: Qual era il tuo ordine particolare?
2: Riportare forme di vita. Precedenza assoluta. Ogni altra precedenza annullata.
1: Ci deve essere un modo per ucciderlo. Cosa dobbiamo fare?
2: Non potete. Ancora non hai capito con che cosa hai a che fare, vero? Un perfetto organismo. La sua perfezione strutturale pari solo alla sua austerità.
1: Tu lo ammiri.
2: Ammiro la sua purezza. Un superstite. Non offuscato. La coscienza. Rimorso. O illusioni di immoralità. Inutile mentirvi sulle vostre possibilità.
0: Andrea Guccini.

0: Big Ben.
1: Una trasmissione di origine sconosciuta. Ci ha svegliati perché controllassimo.
2: Una trasmissione?
1: Sì.
2: Qua giù?
1: Sì.
2: Che genere di trasmissione?
1: Come un radiofarm.
3: Un SOS?
1: Non lo so.
2: Umano?

0: Radio Tiguglio.
1: Grandi emozioni musicali.
2: Scopri la forza, vivi la leggenda ed entra nel mito.
3: Big Ben, Big Ben, Big Ben, Ben. Con Andrea Guccini.
2: Senza confini musicali.

serenità, tormento, passione, indifferenza, luce, oscurità, forza, fragilità, energia, inerzia, fragore, silenzio, gioia, delusione, quiete, tempesta. Big Ben, Big Ben, Big Ben, musicalmente avanti oltre le mode.

0: le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
1: Vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo. Storie, passioni, mestieri.

0: da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Welcome a Radio Show.
3: Amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
4: New Time Music.
5: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento, vivi la tua musica.
6: Io sono Ilaria Guccini.
7: Sono Ilaria Guccini.
8: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
9: Big Ben.
6: Con la musica di Andrea Guccini.
8: Ti stavo aspettando.
9: Big Ben.
6: Hello, I'm Ilaria Guccini.
10: I'm Ilaria Guccini.
6: I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini.
10: Su Radio Tiguglio Web la domenica dalle 23:30.
6: On Radio Tiguglio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
11: Ciao, sono Gianlu TX e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
1: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
0: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
1: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
2: Ogni sabato sera, dalle 21:30, solo su Radio Tiguglio Web.
0: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
3: Il meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
4: ilmeteo.it.
5: Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Avete ascoltato il meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
4: ilmeteo.it. I love my
6: radio. Radio Tiguglio.
7: Big Ben.
8: Qual era il tuo ordine particolare?
9: Riportare forme di vita. Precedenza assoluta. Ogni altra precedenza annullata.
8: Ci deve essere un modo per ucciderlo. Cosa dobbiamo fare?
9: Non potete. Ancora non hai capito con che cosa hai a che fare, vero? Un perfetto organismo. La sua perfezione strutturale pari solo alla sua austerità.
8: Tu lo ammiri.
9: Ammiro la sua purezza. Un superstite non offuscato da coscienza, rimorsi o illusioni di moralità. Inutile mentirvi sulle vostre possibilità.

0: Big Ben.
1: Una trasmissione di origine sconosciuta. Ci ha svegliati perché controllassimo.
2: Una trasmissione?
1: Sì.
2: Qua giù?
1: Sì.
2: Che genere di trasmissione?
1: Come un radiofaro.
3: Un SOS?
1: Non lo so.
2: Umano?
1: Sconosciuto.
0: Big Ben.

0: Big Ben.
1: Quella trasmissione ne ha decifrato una parte. Non si direbbe un SOS.
2: Che cos'è?
3: Beh, ha tutta l'aria di una minaccia.
0: Big Ben.

0: scopri la forza, vivi la leggenda ed entra nel mito
1: Big Ben. Big Ben. Big Ben. Ben. Con Andrea Guccini. Andrea Guccini.
0: Senza confini musicali.

Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.

Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri e eventi il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tiguglio.

0: Tempo Zero è
1: tempo
0: di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi

E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tigoglio Web tutti i lunedì. Non mancate!

Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di due ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22:30 su Radio Tiguglio Web di Genova.

0: Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
1: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.

0: format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Su Radio Tigullio è il momento del format.

Ben trovati amici, questo è Mio Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. AC Scott viene dalla California e già a 16 anni si esibiva nei locali della sua città cantando jazz and soul. Quando mise su la sua prima band, gli Smog, riprese a suonare il blues e il rhythm and blues. Un artista che ha avuto ben 9 nomination ai Grammy e in più ha condiviso il palco con gente come Ray Charles, Jolly Hooker e Ohio Players. Funk Field Blues, AC Scott, Mia Blues.

Betty Fox, esplosa sulla scena musicale internazionale con tutta la sua esperienza e la passione per il blues e il rhythm and blues, trascinando chiunque si ferma ad ascoltarla. Insieme alla sua band portano avanti un progetto che a mio parere riusciranno a completare. Winter's Cold, Betty Fox Band.

Whitney Shields è creata una certa reputazione grazie alla sua bravura e al suo lavoro duro. È nata a San Diego, da dove è partita per percorrere le strade del blues e rhythm and blues, grazie anche alla voce rock e potente che spesso ricorda le grandi voci femminili della black music. I never meant to

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Questo è lo spazio dedicato alla musica blues e rock blues. Colin James è un musicista molto ancorato alle tradizioni blues, la musica che suonava per strada oppure dentro le metropolitane. Siccome lui è in grado di suonare qualsiasi cosa, la sua prima casa discografica gli aveva quasi impedito di fare delle cose blues. Ma nonostante le resistenze, Colin piazzò un filotto di dischi che hanno venduto tantissimo. Essere un musicista blues significa avere sempre un dialogo col passato. Colin James, Tears Came, Rolling Down.

I fratelli Dickinson ormai sfornano dischi da diversi anni, che è sempre un piacere ascoltare grazie ai riff accattivanti della chitarra di Luther e al suono della batteria di Cody. Peaches, All Mississippi Stars, Me and Blues.

Metti insieme un po' di rock blues, un po' di Chicago, la voce quasi stanca di Bill D, grinta, spavalderia e vengono fuori sicuramente brani potenti e raffinati. Something Wrong è stato accolto dalla critica mondiale, dal pubblico molto bene. Il problema però è sempre quello di riuscire a ripetersi. Bill D and Hooters, Something Wrong, Me and Blues.